Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Classifiche internazionali e album della settimana, come dice giustamente la sigla qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Un benvenuto a tutti da Andrea F, appuntamento della diretta domenicale, grosso modo fra le 18 e le 19 sulle frequenze di Radio Capodistria. Come sempre, come ogni settimana. Replica notturna per chi ci ascolta per i più nottamboli alle 2 del mattino e replica infrasettimanale per chi ci ascolta il martedì alle 21. Ben arrivati, ben approdati, 60 minuti grosso modo di fronte a noi sulle nostre frequenze, sempre da ricordare ovviamente gli ineffabili 1170-1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1-103.6, in radio digitale DAB Capodistria o in streaming web completamente gratuito, streaming live sul web, volevo dire completamente gratuito, sul nostro sito web ufficiale. C'è un player, basta cliccare, non servono account, non serve registrarsi, non serve rinunciare alla vostra privacy o figuratevi alla vostra carta di credito. www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. Nei nostri 60 minuti inizieremo come sempre dalla classifica britannica compilata dall'Official UK Charts Company, con un salto nel passato perché noi curiosiamo nella zona bassa di queste top 100, top 200 nel caso di quella americana, e poi ci spostiamo nella top 10 per ascoltarci tre artisti in rappresentanza di tre album dalla zona rovente della classifica. Partiamo subito. La classifica Made in UK al numero 100 vede un disco di un artista che io ammiro tantissimo fra gli artisti contemporanei. Lui è Sam Fender, il disco è People Watching, questa ne era la grande title track. Oh,

People watching, non mi stanco mai di ripeterlo, non significa persone che osservano, la gente che guarda, ma significa proprio un'attività, no? Come se fosse il bird watching, l'arte del people watching, dell'osservare le persone. Grande brano di Sam Fender, title track del suo terzo album, oggi alla numero 100 nella classifica britannica, in cui lui racconta come andava a trovare una sua parente, penso la nonna, che era quasi in fin di vita in un ospizio, e quando usciva da quel tempo molto rallentato, quell'atmosfera ovattata di una persona che non sta bene, si trovava di fronte al mondo che corre, che va avanti, che sfreccia, che se ne frega in fondo, no? Dei suoi dolori e dei suoi problemi, e si accorgeva che si stava dedicando a uno sport nella sua testa che avrebbe potuto chiamare people watching, l'osservazione delle persone. Classifica britannica, abbiamo aperto alla grande, album charts, entriamo nella top 10 prima che io mi metta a parlare troppo. Numero 10 in Inghilterra, Katy Perry, The Ones That Got The Plays, compilation dei suoi successi e non solo quelli. Numero 9, Thriller, Michael Jackson. Numero 8, 50 Years, Don't Stop, e con noi ci sono i Fleetwood Mac.

Black Magic Woman, so che molti la conoscono con un brano di Santana, ma in realtà è scritta da Peter Green di Fleetwood Mac, singolo di questa band nel 1968, poi comparsa solo su queste compilation. Anche in questo caso è quasi un po' rara, perché nella versione doppio CD del disco non c'è, c'è nella versione triplo CD, ma è un brano storico del repertorio di questa band che mi fa piacere trovare in questo caso nella classifica britannica. Numero 7, subito sopra c'è Noah Kahan con The Great Divide, continua ad aprire delle belle porte, cioè Doors.

Doors, il singolo di Noah Kahan da The Great Divide, che continua a essere in ascolto sulle nostre frequenze. Numero 7 in Inghilterra, numero 6 c'è Kiss All The Time, Disco Occasionally di Harry Styles. Numero 5 Olivia Dean con The Art Of Loving. Numero 4 di nuovo Michael Jackson con The Essential. Numero 3 Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. In testa Confessions 2 di Madonna, nuova entrata. In mezzo l'altra nuova entrata più alta di questa settimana è quella di Sienna Spyro con Visitor. Noi naturalmente abbiamo imparato a conoscerla con questa canzone. Got me in a

0: Die on this hill, Sienna Spyro, il brano, il singolo con il quale abbiamo imparato a conoscerla, che ha iniziato la lunga storia di successo che adesso la porta ad avere questo album Visitor alla numero 2 della classifica britannica come più alta nuova entrata di questa settimana, battuta soltanto da Madonna che sta alla numero 1 che forse troviamo più avanti. Difatti siamo pronti a spostarci alla prossima delle nostre chart che noi vediamo, la classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono effettivamente tante. Alla numero 200 ci sta Summer Walker questa settimana, ve lo dico soltanto così a titolo di informazione, perché per non fare troppa disparità rispetto alle altre classifiche andiamo a scegliere qualcosa intorno alla numero 100. Comunque alla 200 c'è Summer Walker con Over It. Mentre se andiamo a vedere in centesima posizione, visto che le altre due classifiche, quella italiana e quella britannica, sono delle top 100, ci troviamo tutt'altra musica. In centesima posizione c'è, beh, ovviamente, di nuovo Drake con Thank Me Later. Scelgo un disco che sta un pochino più sotto, anche perché Drake ultimamente, devo dire, lo sto evitando accuratamente, è dappertutto, come il prezzemolo. Alla numero 107 c'è Zach Bryan con quel suo disco omonimo che gli valse anche un Grammy per una splendida canzone che lo vedeva insieme a un'altra grande voce del country, e non soltanto del country americano, sto parlando di quella di Kacey Musgraves. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: out the passenger door.
1: Vi dico la verità, ogni volta che c'è occasione di ascoltarci questo splendido brano di Zach Bryan insieme a Casey Musgraves, questa volta stava alla numero 107 della classifica americana, non me la faccio scappare. Una delle canzoni più belle, secondo me, negli ultimi tempi lanciate dal mondo della musica statunitense. Entriamo così nella top 10 della top 200 di Billboard. Numero 10 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, un'altra voce dolcissima assolutamente da ascoltare.

Man I Need, uno dei vecchi singoli, oramai invecchiano molto presto, da The Art of Loving di Olivia Dean, numero 10 nella classifica americana, 40 settimane di presenza nella chart. Numero 9 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, Michael Jackson con due dischi in classifica, Number Ones, la compilation, alla numero 8, e Thriller, il grande Thriller, alla numero 7. Numero 6, Noah Kahan, The Great Divide, che già ci siamo sentiti dalla chart britannica. Numero 5, ancora Morgan Wallen con I'm the Problem, anche per lui due dischi in classifica, Iceman di Drake sta alla numero 4, scende, anzi alla numero 4. Alla numero 3 c'è Ella Langley con Dandelion. Mi va una classifica americana tutta al femminile, quindi vi faccio ascoltare proprio la title track di questo disco.

E sfuma così anche Dandelion di Ella Langley, numero 3 nella chart americana, in testa Golden Hour Part 5, che è un EP, un extended, anzi Part 5, un EP, un extended play, non è neanche un album, firmato At Ease. E alla numero 2, ecco, dicevo, una classifica tutta al femminile, Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri abbastanza triste per una ragazza che si dice talmente innamorata. Anche qui probabilmente dovrei dire la stessa cosa che ho detto prima per Zach Bryan e Casey Musgraves: fin quando c'è occasione di ascoltarci questa canzone probabilmente non mancherò. Sto parlando del suo duetto con Robert Smith dei The Cure.

0: What's Wrong With Me, questo gran singolo che segna la collaborazione fra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, una collaborazione che nessuno si aspettava onestamente, dall'album di Olivia Rodrigo numero 2 nella classifica ufficiale americana top 200 di Billboard. Con questo passiamo alla classifica italiana, la top 100 firmata dalla FIMI. FIMI significa Federazione dell'Industria Musicale Italiana, si chiama Top of the Music, centesima posizione questa settimana per Da Sop con il suo album intitolato 2-3-6-4-5-1. Io mi fermo di due posizioni più su, ci sta, dai, una botta di positività in questo nostro pomeriggio serata di domenica o per la notte per chi ci sta ascoltando già con un piede nel lunedì o in seconda battuta il martedì sera. Numero 98 c'è Alfa che nell'edizione deluxe del suo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato aveva anche naturalmente questo brano qua. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

a me mi piace in maniera un po' sgrammaticata, diceva, ma simpatica, indubbiamente, diceva Alfa insieme a Manu Chao. Classifica italiana numero 98 il suo disco questa settimana. Entriamo nella top 10. Numero 10 Samurai J, Amatore. Numero 9 Immortali, anzi Comuni Immortali, Achille Lauro. Numero 8 c'è Joliet con Dio lo sa, atto secondo.

Mai per sempre Joliet dal suo album intitolato Dio lo sa, secondo, classifica italiana numero 8 questa settimana. Non è l'unico suo disco in classifica, perché lo troveremo più su, alla numero 3 c'è anche Tutto è possibile. Ed effettivamente tutto è possibile anche avere due album in classifica contemporaneamente, esattamente come Michael Jackson nella classifica americana o come Morgan Wallen, quindi è un'impresa, diciamo così, non da poco, tanto di cappello. Numero 7 in Italia, Debiti Rarmas Fotos, firmato da Hey Bad Bunny. Numero 6 c'è Shiva con Vangelo. Numero 5, Bresh, Mediterraneo dopo il mare. Un altro artista di quelli che dalla chart italiana, qui sulle frequenze di Radio Capodistria, effettivamente ci piace parecchio.

Da Dio, dice Branch, non possiamo dargli torto. Classifica italiana questa settimana, il suo disco è ancora ben piazzato, è piazzato da Dio, direbbe lui appunto. Lo troviamo alla posizione numero 5, Mediterraneo, oltre il mare e dopo il mare. Numero 4, Tutta vita sempre di Olly. Numero 3, già ve lo dicevo, Jolie con Tutto è possibile. Seconda posizione per Il giorno che aspettavo, La favola per sempre, edition speciale, eccetera eccetera. Ultimo, in testa, udite udite, nuova entrata, Confessions 2 di Madonna. Ebbene sì, l'album che è praticamente il sequel, la continuazione del suo Confessions on the Dance Floor del 2005, quindi un disco improntato alla musica dance. Non a caso l'ultimo singolo che ne è stato estratto è proprio una danzeteria, è questo il titolo proprio della canzone.

Sua Altezza Reale Madonna dal vertice della classifica italiana, come è giusto che sia. Così chiudiamo il discorso charts, quella italiana, prima quella americana, prima ancora quella britannica. Manca l'appello solo ancora e soltanto il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente Radio Capodistria. Ed è il disco di debutto di una formazione molto attesa e molto osannata dalla critica. Si chiamano Pain Gain, che nome strano, il dolore e il guadagno. C'è una teoria dietro a questo loro nome, che il dolore è una cosa che non soltanto incontriamo tutti nella vita e che perdura nel corso della nostra esistenza, purtroppo per uno o per un altro motivo, ma che anche dal dolore c'è qualcosa da imparare, addirittura che l'animo umano ne guadagna, insomma, essendo esposto varie volte nel corso della nostra esistenza al dolore. I Pain Gain sono questo trio alternativo formato da Chloe Cole, che prima stava nei KLLO, da Hamish Lefevre, che stava negli Swim, e Samuel Cook, di un progetto chiamato Crushed. Questi tre amici hanno abbandonato i loro progetti elettronici, un po' di nicchia così, per ritirarsi in una foresta che sta in riva al mare in Australia. Già lì, io non so se sia vero, ma già l'immagine è molto interessante ed ispirativa, per iniziare a fare questa musica che loro dicono immersiva. L'album di debutto che noi ci ascolteremo è un disco interessante, indubbiamente, che è uscito il 10 di luglio, quindi è freschissimo veramente. Un album che contiene una serie di tracce importanti, compreso il primo singolo intitolato Turning Point, che oggi ci fa da sigla di coda. Per scoprirlo nei dettagli, naturalmente, l'appuntamento è per la nostra solita rubrica nell'ambito del nostro pomeriggio. Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4, dalle 16 alle 18 in diretta, dalla mezzanotte alle 2 in replica il lunedì con il sottoscritto Andrea F. La terza parte, il terzo spicchio, 17-17.30, la notte da l'una a l'una e mezza del mattino, è una mezz'ora intera per assaporare questo album. Quindi vi rimando all'appuntamento del lunedì, intanto ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento a tra 7 giorni, avremo delle nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo. A tutti voi un abbraccio fraterno da Andrea F. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Pain Gain ed è l'album di debutto omonimo di un progetto interessantissimo dall'Australia.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Buona Musica.

0: Buona musica weekend il sabato e la domenica per riascoltare tutte le novità di Ora Musica presentate nel corso della settimana. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Un po' di novità le abbiamo già ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco e come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Giorgio Moroder produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i Gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti. Sì, dicevi.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi
1: legato
0: indelebili
1: a Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo, ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, e se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo.

0: mi contraddistingue in questa fase della mia vita, non sono più un ragazzino, Riccardo.
1: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
0: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
1: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
0: Esatto, Facebook soprattutto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

0: E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri.

Ora musica c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max Susa Khan.

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
4: Notte tempo.
3: Il programma notturno

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo lunedì datato 13 luglio. I cittadini di Lubiano hanno votato in maniera schiacciante contro l'ordinanza sui parcheggi voluta dal sindaco Zoran Janković, ma la bassissima affluenza di poco superiore al 19% non ha permesso di raggiungere il quorum che avrebbe di fatto revocato la decisione del Consiglio Comunale della Capitale di introdurre un nuovo regime di parcheggi. Meno di un lubianese su 5 ha deciso di passare al seggio, ma il 94% di chi ha votato si è espresso contro l'ordinanza voluta dal sindaco, lasciando poco margine alle interpretazioni, non solo per la materia in questione, ma soprattutto in vista del voto amministrativo di autunno. Si è conclusa con la morte del sospettato la vasta operazione di polizia avviata dopo una serie di gravi reati commessi tra venerdì e sabato nel sud-est della Slovenia. L'uomo ricercato dopo la rapina a mano armata avvenuta venerdì sera in una stazione di servizio dei pressi di Cernomen è stato trovato morto al termine di una vasta operazione di ricerca a Ursna Sela, dove si era barricato in un'abitazione prendendo in ostaggio i residenti. Gli ostaggi sono stati liberati grazie al rapido intervento delle forze speciali. Al termine dell'operazione il sospettato è stato trovato morto all'interno dell'edificio. L'uomo, identificato come un cittadino croato di 41 anni, era già noto alle forze dell'ordine per reati violenti. Secondo il direttore della polizia di Novo Mesto, si è trattato di una delle operazioni di polizia più complesse mai affrontate nella Slovenia indipendente. Prima della pausa estiva, la Camera di Stato dovrebbe riunirsi mercoledì per un'ultima seduta straordinaria. I deputati saranno chiamati a esaminare la riforma della legge sulle società commerciali, che recepisce le più recenti direttive europee sul diritto societario, oltre a modifica alla normativa antiriciclaggio. La seduta sarà dedicata anche ad alcune nomine istituzionali. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirsa Mus, sarà proposto Barbara Zupančić, psicologa e direttrice dell'iniziativa europea List Raznolikosti, carta della diversità, come nuova garante del principio di uguaglianza. La convocazione della seduta sarà decisa oggi dal collegio del Presidente della Camera di Stato. Nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran con missili e droni. Ieri Teheran ha preso di mira strutture americane negli stati del Golfo, dichiarando di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Pronta la smentita di CENTCOM, l'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto. Sempre secondo il comando centrale statunitense, nella notte le forze americane hanno invece sferrato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo di indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Gli attacchi sono stati portati avanti per un lasso di tempo relativamente lungo rispetto alle offensive precedenti. Il presidente ucraino Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Siridenko, in carica dal luglio 2025, nell'ambito di un nuovo rimpasto di governo. Zelensky ha ringraziato Siridenko per il lavoro svolto e ha annunciato per lei un nuovo incarico nei rapporti con un partner chiave. Secondo i media ucraini, potrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti. Durante il primo Angelus estivo a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un appello contro i conflitti in Medio Oriente, Ucraina e in altre aree del mondo. Tornano ad soffiare venti di guerra, ma non lasciamo che spengano la fiammella della speranza e della pace, ha detto il Pontefice, invitando a scegliere la strada del dialogo e della diplomazia. Il Papa ha inoltre ricordato la Domenica del Mare, rivolgendo un pensiero ai marittimi e ai lavoratori portuali, e ha invitato i fedeli a vivere il periodo di vacanza anche con momenti di preghiera. Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un locale a Bangkok, dove si trova il mercato maggiore della capitale thailandese. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine. Un testimone avrebbe riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un'esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale. Le vittime, secondo quanto reso noto dalle autorità, sono 9 uomini e 18 donne. Una breve di sport, tennis. A distanza di 12 mesi, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon in una finale all'insegna dell'equilibrio, il numero uno del mondo. Supera in 4-7 il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Un trionfo costruito in rimonto dopo aver perso il primo set al tie break e che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. I parziali 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che a Trieste il raccordo Sistiana-Rabugliese di competenza ANAS è chiuso tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio della galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7:15. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Si conclude con la morte del sospettato, la maxi operazione di polizia a Ursnia Sela. Camera di Stato, mercoledì il voto sulla nomina del nuovo difensore del principio di uguaglianza. Nuovi attacchi americani in Iran che risponde colpendo basi USA nel Golfo. Tennis, Sinner, re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale, le Alpi stazionano un'area di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliono in quota sulle nostre regioni aria relativamente secca e molto calda. Le previsioni: oggi prevalentemente sereno, nelle ore pomeridiane vento da sud-ovest, nella Slovenia occidentale e centrale. Temperature massime da 29 a 33 gradi. Domani mattina generalmente sereno, nel pomeriggio in serata nuvolosità variabile con temporali locali. Temperature minime da 15 a 21, massime da 27 a 33 gradi. Mercoledì parzialmente sereno, ancora fenomeni temporaleschi locali nel pomeriggio in serata, si protrarranno nella notte. Giovedì dapprima cielo coperto, nel corso della giornata parziali schiarite, non si escludono rovesci pomeridiani e manifestazioni temporalesche. La viabilità: traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, in particolare sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 13 luglio. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Camera di Stato, mercoledì il voto sulla nomina del nuovo difensore del principio di uguaglianza. Si conclude con la morte del sospettato, la maxi operazione di polizia a Ursnasela. Nuovi attacchi americani in Iran, che risponde colpendo basi USA nel Golfo. Tennis: Sinner re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo.

0: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. I residenti della capitale slovena hanno votato in maniera schiacciante contro l'ordinanza sui parcheggi voluta dal sindaco Zoran Janković, ma la bassissima affluenza di poco superiore al 19% non ha permesso di raggiungere il quorum che avrebbe di fatto revocato la decisione del Consiglio Comunale di Lubiana di introdurre un nuovo regime di parcheggi, un risultato dal sapore dolce amaro per tutti gli attori coinvolti. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Non passa il referendum di Lubiana sull'ordinanza relativa ai parcheggi, ma per il sindaco c'è poco da festeggiare. Meno di un lubianese su 5 ha deciso di passare al seggio facendo registrare un'affluenza non troppo distante, ma comunque inferiore ai 45.500 voti necessari per l'ammissibilità del quesito referendario. Secondo i dati ufficiali, alle urne si sono recati 42.916 lubianesi sui 227.248 aventi diritto, una percentuale vicina al 19%. Un pericolo scampato per Janković, che aveva comunque ritirato in fretta e in furia l'ordinanza dopo averla imposta dall'alto a fine marzo scorso. Il voto è stato quindi espresso su un documento che a tutti gli effetti non esiste, ma sarebbe sbagliato non prendere in considerazione il messaggio che viene dalle urne. Secondo i dati parziali, cui dovranno essere aggiunte le preferenze espresse per corrispondenza, il 94% di chi ha votato si è espresso comunque contro l'ordinanza voluta dal sindaco, lasciando quindi poco margine alle interpretazioni, non solo per la materia in questione, ma soprattutto in vista del voto amministrativo in autunno. Inoltre, per Lubiana si trattava del terzo referendum comunale dal 2000, ma del primo indetto dalla cittadinanza, grazie a una campagna di raccolta firme su larga scala portata avanti dall'Iniziativa Civica per Lubiana, che con ogni probabilità farà pesare il suo pacchetto di voti e preferenze. In una Lubiana popolata soprattutto dai turisti, Janković ha tratto beneficio dal clima vacanziero e dal distacco con cui la politica nazionale, che ruota comunque intorno alla capitale, ha seguito il referendum. Ma il messaggio non può e non deve, o meglio non dovrebbe, essere ignorato.
0: Prima della pausa estiva, la Camera di Stato si prepara a tenere un'ultima seduta straordinaria. Se oggi il Collegio del Presidente ne approverà la convocazione, i deputati torneranno a riunirsi mercoledì per esaminare una serie di provvedimenti economici e istituzionali e procedere ad alcune importanti nomine. Maja Novak.
2: Tra i provvedimenti di maggiore rilievo spicca la riforma della legge sulle società commerciali, che recepisce le più recenti direttive dell'Unione Europea in materia di diritto societario. Il testo introduce la possibilità di emettere azioni con voto plurimo, uno strumento volto a facilitare l'accesso delle imprese ai capitali, salvaguardando al contempo la stabilità della governance. La misura è pensata soprattutto per le imprese familiari, le start-up e le aziende ad alto potenziale di crescita. Il Parlamento potrebbe inoltre esaminare la modifica della legge sulla prevenzione di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La proposta amplia la platea dei soggetti che possono accedere ai dati sui titolari effettivi delle società, estendendo questa possibilità anche a persone fisiche e giuridiche che dimostrino un interesse connesso al contrasto del riciclaggio. Tra le categorie espressamente previste figurano anche i giornalisti. La seduta sarà dedicata anche ad alcune nomine istituzionali. La Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusser ha proposto Barbara Zupančič, psicologa e direttrice dell'iniziativa europea Listina Raznolikosti, carta della diversità, come nuova garante del principio di uguaglianza. In caso di approvazione da parte della Camera di Stato, entrerà in carica il 26 ottobre, alla scadenza del secondo mandato dell'attuale garante Michal Obnik. I deputati saranno infine chiamati a votare la riconferma di Jože Ruparčič alla carica di vice difensore civico, su proposta dell'ombudsman Simona Drenik. Se otterrà il via libera dell'Aula, affiancherà gli attuali vice Ivan Šelih, Miha Horvat e Diana Možina Zupanc per un mandato di 6 anni. La ripresa dell'attività ordinaria della Camera di Stato è prevista per il 21 settembre, anche se durante la sospensione potranno essere convocate ulteriori sedute straordinarie.
0: Si è conclusa con la morte del sospettato la vasta operazione di polizia condotta nella zona di Ursna Sela, nel sud-est della Slovenia. Dopo una serie di gravi episodi avvenuti tra venerdì e sabato, l'uomo, un cittadino croato di 41 anni, ricercato dopo una rapina a mano armata, si è dato alla fuga, arrivando a sottrarre armi a 2 agenti e a barricarsi in un'abitazione con un ostaggio. Il servizio di Beatrice Zisa.
3: La polizia slovena ha illustrato le modalità dell'intervento definendolo una delle operazioni più complesse affrontate negli ultimi anni. Alla ricerca del sospettato hanno partecipato 158 agenti provenienti da 6 direzioni di polizia, con il supporto di droni ed elicotteri. Nessun poliziotto né residente della zona è rimasto ferito. Il 41enne era ricercato dopo una serie di reati iniziati venerdì sera con una rapina in una stazione di servizio nella zona di Cernobbio. Armato e con il volto coperto, ha minacciato i dipendenti sottraendo denaro e prodotti di tabacco. Individuato dalla polizia mentre si allontanava, ha cercato di sfuggire all'arresto dirigendosi verso l'area boschiva di Urshna Sela. L'uomo è stato poi localizzato nei pressi di un'abitazione dove è entrato prendendo in ostaggio un residente. Grazie all'intervento delle forze speciali, l'ostaggio è stato liberato senza conseguenze. Dopo un confronto armato con la polizia, gli agenti hanno fatto irruzione nell'edificio trovando il sospettato morto. Saranno le indagini e gli accertamenti forensi a stabilire se l'uomo si sia tolto la vita o sia stato colpito dai proiettili della polizia. Secondo il direttore della polizia di Novo Mesto, Dejan Kink, il 41enne era una persona estremamente pericolosa, in buona forma fisica e con abilità nell'uso delle armi e nelle arti marziali. Il cittadino croato era già noto alle autorità del suo paese per un precedente episodio di violenza avvenuto a Pola, dove era stato coinvolto in una rapina armata con un ferito. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, ha definito l'intervento un'operazione estremamente impegnativa, sottolineando il lavoro degli agenti coinvolti e la capacità della polizia slovena di garantire la sicurezza dei cittadini, anche in situazioni di grave pericolo.
0: Ancora cronache, il Tribunale regionale di Fiume ha disposto il fermo cautelare di un mese per il sindaco di Buie Fabrizio Vigentin. Il provvedimento viene motivato per i pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione di reato. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Era nell'aria la decisione del Tribunale regionale di Fiume sul fermo cautelare di un mese del sindaco di Buie Fabrizio Vigentin a seguito della maxi inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto. Il giudice ha accolto la richiesta dell'USCOC, l'Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, per il pericolo di influenza sui testimoni e di reiterazione di reato. Vigentin, arrestato venerdì scorso, è accusato di abuso d'ufficio, frode e corruzione. Secondo gli inquirenti, avrebbe truccato appalti pubblici per un valore di circa 3,8 milioni di euro a favore di un'azienda edile locale, permettendole un guadagno illecito di oltre 1,1 milioni di euro in cambio di tangenti. Un altro filone dell'inchiesta riguarda gli incarichi di traduzione affidati dal sindaco all'ex assessora municipale Jelena Perossa, che gli inquirenti giudicano privi di giustificazione. Jelena Perossa è inoltre accusata di aver favorito con macchinazioni illecite due cittadini sloveni interessati all'acquisto o all'affitto di terreni comunali e statali. Dal canto suo, Fabrizio Vigentin, tramite il suo legale, si dichiara estraneo ai reati contestati.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko, in carica dal luglio 2025, nell'ambito di un nuovo rimpasto di governo. Zelensky ha ringraziato Sviridenko per il lavoro svolto e ha annunciato per lei un nuovo incarico nei rapporti con un partner chiave. Secondo i media ucraini, potrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti. Il nome del nuovo primo ministro non è stato ancora annunciato. Tra i possibili successori figurano Denis Shmyhal, ex premier e attuale ministro dell'energia, Mikhailo Fedorov, ministro della difesa e figura centrale nell'innovazione militare ucraina, e Sergei Koretsky, capo della compagnia energetica statale Naftogaz. Le dimissioni del primo ministro dovranno essere approvate dal Parlamento e comporteranno la caduta dell'intero governo. Nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran con missili e droni che hanno portato un'escalation degli scontri in termini di ritmo e portata. Le forze statunitensi hanno sferrato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo di indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha preso di mira strutture americane negli stati del Golfo. Sentiamo Erika Paternosh.
6: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato l'attacco contro basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran ha anche affermato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, pronta però alla smentita del comando centrale USA, CENTCOM. L'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto, il transito delle navi mercantili attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale continua senza interruzioni. Gli ultimi raid americani, con l'obiettivo di indebolire le capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, sono stati portati avanti per un lasso di tempo relativamente lungo rispetto alle offensive precedenti. CENTCOM ha anche dichiarato di aver completato la scorsa settimana la terza serie di attacchi contro l'Iran. Sul sito internet del comando centrale USA si legge che le forze americane hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani, tra cui siti missilistici e di droni, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. I nuovi scontri gettano però ulteriori dubbi sul futuro dell'accordo provvisorio tra le due parti firmato il mese scorso, che mirava a riaprire la rotta strategica per il trasporto in particolare di greggio e gas naturale e porre quindi fine alla guerra dopo ulteriori 60 giorni di negoziati. Al contempo i prezzi del petrolio hanno aperto oggi in forte rialzo. Prima dell'apertura dei mercati finanziari asiatici il prezzo del greggio Brent con consegna a settembre è salito del 3,75% a 78,86 dollari al barile. Il petrolio WTI con consegna ad agosto è aumentato del 3,65% a 74,02 dollari al barile.
0: Durante il primo Angelus estivo a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un appello contro i conflitti in Medio Oriente, Ucraina e in altre aree del mondo. Tornano a soffiare i venti di guerra, ma non lasciamo che spengano la fiammella della speranza e della pace, ha detto il pontefice, invitando a scegliere la strada del dialogo e della diplomazia. Il Papa ha inoltre ricordato la Domenica del Mare, rivolgendo un pensiero ai marittimi e ai lavoratori portuali, e ha invitato i fedeli a vivere il periodo di vacanza anche con momenti di preghiera, silenzio e meditazione. Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un locale a Bangkok, dove si trova il mercato maggiore della capitale thailandese. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagini. Un testimone avrebbe riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un'esplosione. Un fumo denso ha rapidamente riempito il locale. Le vittime, secondo quanto reso noto dalle autorità, sono 9 uomini e 18 donne. Italia, procedono con anticipo sulle previsioni i lavori di ristrutturazione della terrazza a mare, uno dei simboli di Lignano Sabbiadoro. La struttura, inaugurata nel 1972, diventerà un centro polifunzionale con ristoranti, centro congressi e una piscina a sfioro. La consegna è prevista entro l'anno. Alessandro Martegani.
7: Ormai manca poco per l'inaugurazione della nuova terrazza mare, il simbolo di Lignano, interessata dall'aprile del 2024 da una radicale ristrutturazione. La struttura, una sorta di conchiglia sospesa sul mare collegata alla spiaggia tramite una passerella, era stata inaugurata nel 1972 su progetto di Aldo Bernardis. Negli ultimi anni era stata progressivamente abbandonata, richiedendo una profonda ristrutturazione che sta per concludersi. La terrazza mare sarà restituita alla città balneare in anticipo rispetto agli 882 giorni originariamente previsti. Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e al turismo.
8: La terrazza mare è una delle cartoline di presentazione più belle che la regione Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire, quindi insomma siamo molto soddisfatti, i lavori stanno andando avanti velocemente, nel giro di brevissimo sarà restituita alla cittadinanza e ai tanti turisti che da qui ai prossimi anni vorranno divertirsi sopra la terrazza mare.
7: In questi mesi è stato concluso il consolidamento dei 54 pilastri di sostegno dell'edificio esistente. Sono stati piazzati 120 nuovi pilastri per sostenere le nuove strutture e la scala di accesso all'arenile. Grande attenzione è stata posta alla modernizzazione tecnologica e alla sostenibilità. L'edificio non utilizza più fonti fossili, è interamente alimentato energia elettrica attraverso un trasformatore collegato alla rete. L'efficienza energetica è garantita dall'uso di infissi a taglio termico e da un impianto fotovoltaico. L'investimento complessivo è stato di oltre 18 milioni di euro. Tra gli elementi più significativi, viene evidenziato anche l'area del beach club e la piscina a sfioro collocata all'estremità del pontile, così come la demolizione della copertura di collegamento tra le due conchiglie, che consente di ripristinare la continuità visiva verso il mare, valorizzando ulteriormente la struttura. In particolare, nella conchiglia piccola ci sarà una sala congressi da 200 persone, al piano terra della conchiglia grande troverà hanno posto il servizio bar e un centro benessere, mentre il piano superiore sarà destinato alla ristorazione con due sale da circa 50 posti.
0: La musica entra nella vita dei bambini molto prima di quanto si pensasse. Già a 3 mesi di età, infatti, il cervello è in grado di riconoscere gli stimoli musicali, anche se per vedere i primi movimenti spontanei a ritmo bisogna aspettare circa il primo compleanno. E quanto emerge da uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e pubblicato sulla rivista eLife, che fa luce su come il cervello, durante i primi mesi di vita, trasformi progressivamente la musica in movimento. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Secondo i ricercatori, il rapporto con la musica si sviluppa attraverso due percorsi distinti. Da una parte la componente sensoriale, cioè la capacità di percepire e riconoscere la musica, dall'altra quella motoria, che permette di muoversi seguendo il ritmo. Fino ad oggi però non era chiaro quando queste due abilità comparissero e come evolvessero nei primi mesi di vita. Per rispondere a questa domanda, gli studiosi hanno coinvolto 79 bambini di 3, 6 e 12 mesi. Ai piccoli sono stati fatti ascoltare diversi tipi di brani, dai ritornelli alle canzoni per l'infanzia, fino a musiche modificate. Contemporaneamente è stata registrata l'attività cerebrale e con l'elettroencefalogramma sono stati monitorati i movimenti spontanei del corpo. I risultati mostrano che già a 3 mesi tutti i bambini reagiscono in modo particolare ai ritornelli, segno che l'elaborazione della musica inizia molto precocemente. Tuttavia, solo i bambini di 1 anno manifestano un aumento significativo dei movimenti mentre ascoltano una melodia. Lo studio evidenzia anche un altro aspetto interessante. Tra i 3 e 12 mesi non emerge alcuna capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo musicale. Secondo i ricercatori, il controllo motorio si affina gradualmente. Prima il sistema nervoso impara a controllare singoli gruppi muscolari, mentre la coordinazione di movimenti complessi di tutto il corpo si sviluppa soltanto dopo il primo anno di vita. Una ricerca che contribuisce a comprendere meglio le tappe dello sviluppo neurocognitivo e il modo in cui, fin dai primi mesi, il cervello umano costruisce il suo rapporto con la musica.
0: Rimaniamo in tema, una nuova ricerca neuroscientifica svela come il cervello umano interpreta i rapporti sociali nelle storie, mostrando che i conflitti tra i personaggi possono avere un ruolo più rilevante delle relazioni basate sulla collaborazione. Lo dimostra uno studio coordinato da Tamami Nakano dell'Università di Osaka, che ha analizzato il modo in cui il cervello interpreta i legami tra i personaggi di una narrazione. Corrado Cimadoro.
10: Per indagare il fenomeno, i ricercatori hanno coinvolto 21 studenti universitari invitati a guardare 6 episodi della serie televisiva Suits, caratterizzata da dinamiche di collaborazione, competizione e confronto. Prima e dopo la visione, i partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica funzionale, una tecnica che consente di osservare l'attività cerebrale durante specifiche attività. Successivamente, gli studenti hanno valutato le relazioni tra le coppie di personaggi, indicando la forza dei legami e distinguendo tra amicizia e antagonismo. Confrontando queste valutazioni con i dati della risonanza magnetica, gli studiosi hanno individuato le aree cerebrali coinvolte nella rappresentazione delle relazioni sociali. I risultati hanno mostrato che i rapporti caratterizzati da rivalità e ostilità vengono rappresentati in modo particolarmente marcato in regioni come il giro sopramarginale anteriore sinistro e la corteccia prefrontale media destra. Al contrario, le relazioni positive basate su amicizia e collaborazione non hanno prodotto segnali altrettanto rilevanti. Secondo i ricercatori, il cervello non si limita quindi a registrare chi è collegato a chi, ma interpreta anche il significato emotivo dei rapporti, considerando elementi come fiducia, alleanza, competizione e conflitto. La scoperta amplia la visione tradizionale delle reti sociali, finora studiate soprattutto in base al numero dei legami o alla posizione degli individui all'interno di un gruppo. Lo studio suggerisce che la mente umana organizzi le informazioni sociali attraverso una struttura complessa nella quale anche i conflitti possono avere un ruolo centrale per comprendere persone, situazioni e narrazioni. Come sottolinea Nakano, seguendo una storia il cervello presta attenzione non solo alle amicizie tra i protagonisti, ma anche ai contrasti che guidano lo sviluppo degli eventi. La ricerca potrebbe inoltre contribuire alla comprensione dei processi mentali umani e alla progettazione di sistemi di intelligenza artificiale più capaci di interpretare comportamenti e relazioni sociali.
0: Lo sport. Parliamo di tennis. A distanza di 12 mesi, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon in una finale all'insegna dell'equilibrio. Il numero uno del mondo supera in 4 set il tedesco Alexander Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break, che aggiunge un'altra pagina alla storia del tennis italiano. I parziali 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Ciclismo: Mathieu van der Poel piazza Locut Ussel, l'olandese regola gli altri tre compagni di fuga con una volata lunga, cui non resistono il norvegese Johannessen, il britannico Pidcock e il francese Baudin. Gli organizzatori del Tour de France hanno accorciato di 30 km la nona tappa a causa dell'ondata di caldo che sta investendo la Francia. Tadej Pogacar resta saldamente maglia gialla. Motomondiale: Marc Marquez conclude alla grande un fantastico weekend, lo spagnolo vince anche la gara del Gran Premio di Germania. Sul podio il giapponese Ogura e l'altro spagnolo Fernandez. Peccato per Fabio Di Gianantonio, finisce fuori pista mentre era lanciato verso il podio. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paterno, in sala di regia Iure Zoglia. Ore 7:36 minuti e 28 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che a Trieste il raccordo Sistiana-Rabugliese di competenza ANAS è chiuso tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio della galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Che canzone è questa? Di chi è? Come si intitola? Sì, sì, quella della pubblicità. Bravo, bravo, bravo, esatto. All Night Part of Stellar, uno degli artisti più caratteristici provenienti dall'Austria. Noi andremo proprio in Austria in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, esplorando la città di Salisburgo, partendo dai legami che esistono con il nostro territorio e raccontando anche una serie di storie di persone che principalmente dall'Italia hanno deciso di trasferirsi nella città del sale. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, registrata in anticipo ma programmata per la messa in onda nella mattina di lunedì 13 luglio del 2026. L'erciata del giorno: bar di Venezia fallisce per offrire dell'acqua gratis ai turisti, e noi rimaniamo a Venezia con la musica del rondò veneziano La Serenissima. Ricordiamo che si tratta di un ensemble di artisti che negli anni 80 ha riproposto in chiave moderna la musica barocca veneziana. La versione però che ci ascoltiamo è di un altro veneziano, Doc, che ha partecipato tra l'altro anche al Grande Fratello, cioè Tommy V.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

poche canzoni come gli anni degli 883 raccontano il concetto del tempo che passa inesorabile. Bene, siamo a 96 anni dal primo mondiale di calcio datato 1930, siamo a 106 anni dall'incendio del Narodny Dom di Trieste ed è bello sottolineare che l'Italia e la Slovenia collaborano sempre di più su vari settori. Basti solo pensare sia al titolo di capitale europea della cultura del 2025 di Nova Gorica e Gorica, ma soprattutto dell'onda lunga di questo evento che sembra in qualche modo riavvicinare le due nazioni. Il 13 luglio è anche il giorno dello Stato in Montenegro e noi ce ne andiamo nei Balcani con un brano che profuma di estate.

0: Salt Avamax, dunque ditemi qual è il primo elemento che vi è venuto in mente pensando alle connessioni tra il nostro territorio e la città di Salisburgo. Chiaramente si tratta del sale. Ora è abbastanza intuitivo capire come si possa ricavare il sale in una località come Pirano, che è affacciata sul mare. Forse un po' meno intuitivo capire come lo si possa ricavare a Salisburgo, che se ne sta in mezzo alle Alpi. Dunque, come ha fatto il sale ad arrivare in mezzo alle montagne, lo scopriremo nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Cora Kindel, guida turistica delle miniere di Badumberg, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, benvenuti nella nostra miniera di sale di Badumberg. È una cosa molto speciale perché siamo qua per avere delle avventure, per sapere nuove cose della storia del sale. Facciamo delle esperienze e così possiamo imparare meglio e ricordare meglio anche.
0: Sì, ma come c'è arrivato il sale in mezzo alle Alpi?
1: Il sale è arrivato dal mare, primordiale era qua, e si vede anche delle fossili nella montagna anche, si vede nella rocchia di Adnet, un tipo di marmo, è rosso. Anche il sale della miniera che si trova qua è rosso di colore per l'ossigenazione del ferro. C'è ferro dentro, si può mangiare, si trova in una profondità di 500 metri e senza microplastico, è arrivato dal mare primordiale. E nel tempo celtico hanno usato degli strumenti di ferro per scavare il sale della montagna direttamente, hanno portato fuori con le mani, ma nel secolo XII hanno iniziato a lavorare con l'acqua. Hanno usato l'acqua per estrarre il sale, acqua assorba il sale della montagna, della rocchia, e dopo hanno cotto l'acqua, evaporazione dell'acqua e è rimasto solamente il sale.
0: E quanto è importante il sale per Salisburgo?
1: Non si può dire quanto è importante il sale per noi tutti, perché dobbiamo mangiare il sale 5 grammi al giorno per sopravvivere. Noi anche gli animali siamo tutti connetti così. Il sale era molto importante nel Medioevo per una persona in speciale, il vescovo di Salisburgo ha fatto tanto soldi con il sale, era un lavoro molto pericoloso per i minatori. Oggi il tesoro nella montagna non è il sale solamente, ma anche turisti che vengono per imparare, per avere esperienze nella montagna, e siamo molto felici.
0: Che cosa c'è nelle vostre miniere? Che cosa possono scoprire i turisti?
1: Si può andare sul lago, abbiamo un piccolo lago nella montagna a più come 100 metri sotto la luce del giorno. C'è una grande show sul lago, mi piace tanto, è come una storia critica della storia del sale. Si vede prima come le Celti hanno lavorato qua, dopo i Romani, the Roman Empire. Non abbiamo fatto niente nella montagna in questo tempo perché avevano il sale del mare, i Romani. E dopo hanno iniziato a cercare per il sale ancora una volta il vescovo Rupert, che ha iniziato una volta ancora il secolo III dopo Cristo. E anche si trova delle scivole, ok? È molto importante scivolare in sicurezza. Si vai con me nella montagna, puoi attraversare il confine tra l'Austria e la Germania. Una grande parte della miniera è in Bavaria, ma tra tanto tempo hanno lavorato tutti insieme nella montagna, connetti tra il sale, tra il tesoro nella montagna, e così nessuno ha bisogno di passaporto.
0: Che cosa significa per te lavorare in questa miniera?
1: È interessante incontrare tante persone ogni giorno, tante persone di tutto il mondo. Io resto qua, non muovo, ma tutto il mondo viene qua e muove tra la miniera di sale. Io sono nata qua, la mia nonna ha una casa vicinissimo alla miniera e per me mi fa felice lavorare con tanta gente ogni giorno, vedere tanta gente del tutto il mondo.
0: Che ricordi hai dei tuoi studi in Italia?
1: Il lago di Como era molto bellissimo, bellissimo, la città di Lecco mi piaceva molto. Anche abbiamo studiato insieme con studenti di tutto il mondo e mi piaceva molto questo.
0: Cora Kindel, guida turistica delle miniere di Badenberg, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a lei, grazie mille e ci vediamo in miniera di sale.

Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8.30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Qui seguirà la canzone della settimana. In un caso o nell'altro, la trasmissione di oggi è dedicata alla città di Salisburgo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nonché il leader dell'UE e della NATO, parteciperanno oggi a Parigi all'incontro della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Una riunione volta a rafforzare gli sforzi per porre fine ai combattimenti in Ucraina e rilanciare i colloqui di pace interrotti da quando gli Stati Uniti sono stati coinvolti nel conflitto con l'Iran più di 4 mesi fa. In primo piano, secondo la presidenza francese, il continuo sostegno all'Ucraina, comprese le garanzie di sicurezza per Kiev e gli sforzi per raggiungere una pace duratura. Una fonte diplomatica israeliana ha confermato all'ANSA che il nuovo round negoziale tra Israele e Libano si terrà a partire da martedì 14 luglio a Roma e continuerà anche il 15. Secondo i media libanesi, gli incontri si terranno presso l'ambasciata americana a Roma, confermando il ruolo attivo degli Stati Uniti nel facilitare il dialogo tra le parti. La scelta di Roma come sede sottolinea la dimensione internazionale del processo e il coinvolgimento di più attori nella gestione delle tensioni tra Israele e Libano. Il Parlamento ungherese voterà oggi una modifica della Costituzione che permetterebbe di destituire il Presidente della Repubblica Tamás Szulyok. Quest'ultimo è stato nominato durante il governo di Viktor Orbán, che ha subito una sconfitta alle elezioni parlamentari di aprile. L'emendamento prevede che il mandato di Szulyok termini già il giorno dopo l'entrata in vigore e il Parlamento avrebbe poi 30 giorni di tempo per eleggere il successore. Poiché il partito Tisza ha la maggioranza dei 2/3 in Parlamento grazie al nuovo premier Péter Magyar, è praticamente scontato che l'emendamento venga approvato. Oggi a Bruxelles si riuniranno i ministri degli esteri dell'Unione Europea per discutere le opzioni legali presentate la scorsa settimana dalla Commissione UE per limitare le importazioni di merci provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Tra le possibili misure, un sistema di permessi di importazione per le merci provenienti dagli insediamenti, dazi elevati per estromettere tali prodotti dal mercato dell'Unione, e un divieto totale di importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani. All'ordine del giorno, inoltre, gli ultimi sviluppi della guerra tra Iran e Stati Uniti e il continuo sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Furio Radin 2.0, l'ex deputato della Comunità Nazionale Italiana, entra nello staff del premier Plenković. A poche settimane dall'addio al Sabor, lo storico presidente dell'Unione Italiana consolida il proprio posto nel pantheon politico con la nomina a consigliere del premier croato per i diritti umani e le minoranze. Ancora in prima, festa campestre a Breghi, vince la condivisione, grande adesione al tradizionale incontro della comunità degli italiani di Abbazia. Il Delo si sofferma sull'industria automobilistica, l'Europa sommersa da automobili cinesi. Il quotidiano si chiede quindi se l'aumento delle spese per la difesa sia parte della soluzione per la tradizionale industria europea. Sport calcio, la FIFA è entusiasta nonostante le critiche, ultima settimana del campionato mondiale. In gioco ancora Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Il Neunik apre con il titolo Case vuote, un potenziale che non va sfruttato. In Slovenia già da tempo il problema degli alloggi risulta particolarmente spiacevole. E ancora il referendum sui parcheggi di Lubiana, nulla di fatto a causa della bassa affluenza. Ieri al voto gli abitanti della capitale, un'affluenza del 10,77% fino alle 16. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, titola in prima in viaggio via mare invece di rimanere imbottigliati in strada. La nave Zlatoperka funge da collegamento tra le città costiere. Sempre in prima pagina, un sasso cade da una roccia in testa ad un bambino. Altoisontino, un fine settimana impegnativo per i soccorritori. La stampa italiana con il piccolo scuola, 1097 professori in arrivo, le assunzioni in regione autorizzate da Roma, scatta la corsa per assegnare le cattedre vuote ed evitare la necessità di ricorrere a supplenze. Cronaca, i cadetti dell'esercito si tuffano dal molo e salvano il conducente dell'auto che affonda. Un uomo di 41 anni si è gettato in acqua nel bacino San Giusto con una Suzuki. Esteri in apertura sul Corriere della Sera, bombe su Hormuz. L'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. Così anche la Repubblica, battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono. E concludiamo segnalando sempre dai due maggiori quotidiani italiani, Sinner fa l'impresa bis e lui il re di Wimbledon. La finale batte Zverev, poi la dedica alla mamma. Le 8:36 è tutto per l'informazione di Radio Capodistria.

0: Podistri. La tua radio.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Udine Jazz Club con libro. Nel Jazz Club di Via Gemona a Udine, nei venerdì di luglio, prima dei concerti gratuiti c'è 15 minuti un libro per conoscere anche giovani autori con le loro proposte editoriali e la loro storia, che dopo 15 minuti esatti sarà interrotta da Rocco Burtone per passare alla musica dal vivo. Il primo ad aprire la kermesse è stato Daniel Pressotto.
4: È un progetto che ha a che fare con la poesia, con la letteratura, con gli scrittori, ma la cosa che mi piace è che sono giovani scrittori. Il primo ospite che abbiamo è Daniel Pressotto.
5: Ok, allora il mondo è fatto per le relazioni e il bene. Questo, basta.
3: Il servizio completo di video su euroregionenews.eu. Da Udine, Marco Mascioli.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
9: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: 1792 e il 1770, mentre Wolfgang Amadeo Mozart è vissuto tra il 1756 e il 1791. Stiamo parlando verosimilmente del più noto musicista nativo di Salisburgo. C'è una sovrapposizione di circa 15 anni tra questi due grandi interpreti della storia della musica, che fanno parte in realtà a delle correnti artistiche e culturali direi diverse. Molto probabile, per quanto mi riguarda, che Tartini abbia conosciuto il papà di Mozart, che faceva l'impresario, insomma organizzava vari spettacoli nelle migliori corti europee. È più complesso immaginare che Tartini abbia in qualche modo incrociato o ascoltato Mozart nelle sue esibizioni, anche se va detto che stiamo parlando di un talento assolutamente precoce e universale nella storia della musica. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove cercheremo di mettere a fuoco sia la figura di Mozart che il ruolo, lo scenario che rivestiva l'opera nel 1700. Jacopo Cividini della Fondazione Mozarteum di Salisburgo, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. La Fondazione Mozarteum di Salisburgo si basa su tre colonne portanti: i concerti, i musei e la ricerca scientifica. Nella ricerca scientifica noi praticamente elaboriamo tutta l'opera di Mozart e la mettiamo digitalmente online, senza alcun costo, a disposizione per tutti. Quindi se volete suonare Mozart, se volete ascoltarlo o se volete fare qualcosa con Mozart, basta che andate sul nostro sito e scaricate le note, la musica, quello che volete. Abbiamo due musei, la casa natale e la casa abitativa. Nella casa natale ci sono soprattutto i ritratti della famiglia Mozart, quindi Mozart da piccolo, Mozart da grande, il padre, la madre, la sorella. Nella casa abitativa abbiamo gli strumenti originali di Mozart, le partiture originali di Mozart o i libri originali anche del padre.
0: Sono stato a vedere in effetti questi musei, devo dire che sono particolarmente interessanti. Un elemento che a me è saltato all'occhio, che magari sembrerà ovvio, riguarda l'infanzia e riguarda il ruolo di Mozart padre. Che ruolo ha rivestito il padre, appunto, sull'infanzia e sulla carriera di Mozart?
1: Allora, innanzitutto il padre ha avuto la fortuna di avere un genio in casa, un bambino prodigio. Allo stesso tempo il padre Leopold Mozart era un manager organizzatissimo e soprattutto era un insegnante molto famoso e molto bravo. Un po' come Cesare Maldini e Paolo Maldini, diciamo. Mozart, naturalmente, quando era un bambino prodigio, era famosissimo anche grazie proprio al padre, che l'aveva portato in tutte le corti più importanti d'Europa da bambino, insieme alla sorella, perché anche la sorella sapeva suonare molto bene il pianoforte. Praticamente li faceva esibire in tutte le corti, dall'imperatrice d'Austria, dal re di Francia, a Londra, dal re d'Inghilterra, e in questo modo, diciamo così, era diventato il bambino prodigio più famoso del tempo.
0: Come si è evoluta poi la carriera?
1: Una fase fondamentale per la sua maturazione è stato il 3 viaggi in Italia che ha fatto Mozart, in cui ha conosciuto tutto il repertorio musicale italiano. Dobbiamo tenere presente che l'Italia in quel tempo, diciamo così, dominava un po' il panorama musicale, soprattutto nel campo dell'opera, che è nata in Italia e che era in italiano, naturalmente, cantata in italiano in tutto il mondo, in tutta Europa. Quindi, andando in Italia, Mozart ha acquisito, diciamo così, tutti gli strumenti per diventare poi il più grande compositore del suo tempo.
0: È stato capito o no dai suoi contemporanei?
1: Solo in parte, direi. Come bambino prodigio, naturalmente sì. Come compositore di corte anche, perché sicuramente ha composto, componeva anche su pagamento, composizioni, diciamo così, più semplici che andavano alla moda, come le marce. Quando però componeva proprio le cose che a lui più, diciamo così, appassionavano e interessavano, queste cose erano, diciamo così, andavano oltre il suo tempo, guardavano già al futuro, e in parte in queste composizioni, tra cui molte opere, non ha avuto il successo che si meritava.
0: Dal punto di vista economico, come se la passava?
1: C'è il pregiudizio che si pensa che lui fosse povero. No, sia suo padre, che era vice Kapellmeister, quindi secondo nell'orchestra, che lui stesso a Vienna guadagnavano molto bene. Lui con lezioni di pianoforte, di composizioni, aveva uno stipendio fisso della corte. Il problema è che aveva tanti debiti. Giocava a biliardo, giocava a carte, prestava soldi e non li sapeva gestire.
0: E quali sono le opere che tu preferisci all'interno del repertorio di Mozart?
1: Allora, io direi innanzitutto le opere in lingua italiana, che erano anche le preferite di Mozart, perché Mozart ha scritto nelle sue lettere che lui preferiva

0: comporre opere in italiano, non in tedesco, non in francese, ma in italiano. Tra le opere italiane sicuramente metterei il Don Giovanni e le nozze di Figaro. Perché piace a me il Don Giovanni? Perché il Don Giovanni è una storia molto interessante, anche molto attuale. Comincia con una violenza carnale, direttamente. Segue nel giro di pochi minuti un omicidio. Don Giovanni prima violenta una nobildonna, poi ne uccide il padre che cerca di difenderla. Prima ancora di cominciare l'opera ci sono due crimini commessi da Don Giovanni e poi tutta la storia si svolge intorno alle sue conquiste e il suo tentativo di giustificare queste sue azioni. Quest'opera sicuramente non va bene per i bambini, ma il Zauberflöte, il flauto magico, è un'opera bellissima per bambini. Si svolge in un mondo fantasioso dove c'è per esempio Papageno, che è un catturatore di uccelli che prende gli uccelli vivi e li vende vivi ai vari nobili. C'è una storia d'amore molto interessante, sia lei che lui devono fare una serie di prove per verificare che possono vivere insieme. C'è tanta fantasia, c'è tanta magia, ci sono strumenti magici come il flauto, oppure c'è il cosiddetto Glockenspiel, che è uno strumento fatto di campanelle. Quindi è un'opera molto divertente, forse la più famosa di Mozart. E direi anche quella che è più eseguita in assoluto.
1: Si può dire che un altro elemento che in qualche modo contribuisce a porre Mozart nel mito è il fatto che sia morto giovane, al pari di altre importanti celebrità di ogni epoca.
0: Sicuramente, la sua morte da giovane è entrata nel mito per tanti motivi. Uno è quello che proprio è morto proprio mentre stava scrivendo il Requiem, quindi stava scrivendo la messa da morte ed è morto in quel momento, non era riuscito a finirla. Quindi non si sa, la stava scrivendo per se stesso? Probabilmente no, però c'è questo fatto qua che lo rende mitico. Poi le circostanze della sua morte non sono chiare, non si sa di che cosa sia morto. Sui documenti c'è solo scritto febbre acuta, ma non è chiaro quale sia stata la vera causa della morte e soprattutto il suo corpo non è stato più trovato.
1: In effetti non sono un esperto di opera, tuttavia quando posso è uno spettacolo che vado a vedere sempre molto volentieri. La mia percezione è che in epoca pre-televisiva, pre-cinematografica fosse un po' il meglio che il mondo dell'intrattenimento può offrire. Che teatro era quello dei tempi di Mozart?
0: Hai ragione, il teatro e soprattutto l'opera era praticamente lo spettacolo più importante del tempo. Univa quello che oggi noi chiamiamo il cinema, il concerto di un grande star, quello che è, la partita di calcio allo stadio. Era un po' il grande spettacolo in cui si riuniva tutta la popolazione e festeggiava, vestiti da festa, quindi era molto diversa da quella che oggi conosciamo come opera. Per esempio si poteva naturalmente mangiare, quindi venivano distribuiti panini, oppure bevande, oppure frutta, un po' come al cinema, il popcorn o allo stadio la birra. Ci sono anche delle immagini del tempo, dei quadri, dei dipinti su olio che mostrano anche piccole risse, per cui c'erano anche gendarmi come i carabinieri di oggi che provvedevano all'ordine pubblico. C'era soprattutto un grande spettacolo, ovviamente dal vivo sempre, quindi diversamente dal cinema, gli attori recitavano dal vivo, quindi con tutti i loro vestiti molto opulenti, molto ricchi, l'orchestra suonava dal vivo, quindi non c'era la colonna sonora come al cinema, ma era tutto dal vivo.
1: Si può dire quindi che il tono utilizzato dai cantanti e il tono di molte opere dal punto di vista musicale sia così in qualche modo ricco di energia anche per catturare in qualche modo l'attenzione di un audience che in qualche modo mentre guardava l'opera faceva anche altro.
0: Certo, il classico esempio è all'inizio. Se voi andate all'opera all'inizio sentite sempre un overture che comincia in fortissimo con tre squilli di tromba. Questi classici tre squilli di tromba coi tromboni o anche coi timpani erano fatti apposta per avvisare attenzione, comincia, perché tutti ovviamente stavano chiacchierando oppure facevano affari tra di loro, altri come ho detto litigavano forse, altri distribuivano volantini, altri mangiavano. Questi tre squilli avvisavano l'inizio dell'opera, ciò nonostante si poteva anche durante l'opera continuare negli affari, nel chiacchierare, solo in maniera un pochino più tenue. E poi l'opera era tutta illuminata, cioè tutti i palchi, tutta la platea era tutto illuminato da candele, naturalmente non c'era l'energia elettrica, ma ognuno aveva la sua candela in modo che poteva leggere, perché non è che seguivi solo l'opera, leggere, fare gli affari, litigare, discutere, mangiare. Giustamente molte volte l'opera stessa, il teatro, andava in fiamme.
1: Che ruolo riveste oggi invece l'opera, che ruolo riveste oggi il teatro?
0: Allora, l'opera è uno spettacolo particolare. Qual è la particolarità di questo spettacolo per cui vale la pena di andare? Al cinema gli attori hanno fatto delle riprese prima, all'opera invece gli attori li hai davanti agli occhi, che recitano direttamente davanti a te, dal vivo. Così anche la musica, non è la musica registrata, ma la musica è suonata da tutti gli strumenti davanti a te, dal vivo. La storia è molto simile alle storie di adesso, sono storie d'amore per la commedia, sono anche tragedie, quindi sono molto simili alle storie di adesso. Le scenografie sono molto moderne oggi, non si fa più la scenografia di una volta, cioè quella del 1700, del tempo di Mozart, ma oggi ci sono scenografie moderne. Per esempio Don Giovanni, che come ho detto è la mia opera preferita, invece delle spade ci sono le pistole.
1: In chiusura c'è un elemento, secondo me, che vale la pena sottolineare, che alcuni fenomeni sono in qualche modo divisivi. Penso alla comunicazione basata sulle lingue, dove se non si padroneggia una lingua si è in qualche modo esclusi dalla comunicazione. Credo che ci siano alcuni fenomeni che siano invece per loro natura più inclusivi. Penso allo sport, penso all'arte, penso alla musica. Secondo te l'opera per chi è?
0: L'opera è per tutti, indipendente dai confini, indipendente dalla lingua, dalla religione, perché l'opera è musica e la musica è un linguaggio universale. Quindi l'opera va bene per tutti.
1: Jacopo Cividini della Fondazione Mozarteum di Salisburgo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie, arrivederci.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per il traffico intenso tra Portogruaro e Cesalto in direzione Venezia. Segnalati veicoli fermi dopo Sanstino di Livenza. Sul tratto Padova-Venezia, traffico sostenuto e incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della 4, rallentamenti con code per traffico intenso tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia e tra Vicenza Ovest e Verona Sud verso Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano ancora code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico sostenuto che provoca incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Capodistria.

Si ricorda al gentile pubblico che la trasmissione odierna è stata registrata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 13 luglio del 2026.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Continuiamo ad esplorare la città di Salisburgo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, andando ad esplorare il legame con la formazione, con lo sviluppo del talento. Lasciatemi ricordare che la cittadina austriaca ospita anche la SEAD, che è una delle principali scuole nel segmento della danza contemporanea. In realtà Salisburgo ospita però anche l'Università Mozarteum, un'autentica eccellenza per quanto riguarda la musica classica e la musica da camera. Vale la pena ricordare che in una città dove ci sono tantissimi concerti, anche le università ne organizzano con una frequenza abbastanza elevata, circa 3 o 4 volte al giorno. Sono gratuiti, suonano gli studenti, per cui il livello, mi viene da dire, è decisamente alto. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Enrico Bronzi, professore dell'Università Mozarteum di Salisburgo, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.
1: Se capisco bene, tu sei di Parma, la domanda è: che cos'è l'opera per te, che cos'è la musica classica?
2: Allora, l'opera ovviamente fa parte del bagaglio personale di ciascun parmigiano, direi in generale di ogni italiano, ecco, diciamo che è una delle cose che ci contraddistingue. C'è un tale sentimento popolare rispetto anche all'opera, perché diciamo l'opera è stata quello che per altre culture è stata la letteratura popolare dell'Ottocento, cioè in Francia c'era una grande letteratura popolare, mentre in Italia la letteratura era soprattutto portata avanti da grandi intellettuali, nobili, appunto se pensiamo a Manzoni, Leopardi, sono tutte figure invece di una nicchia, insomma, dal punto di vista sociale. Quindi una vera e propria letteratura popolare non c'è stata in Italia, almeno così diffusa, ed è stata l'opera di fatto. Non a caso appunto fa parte anche della cultura del Risorgimento italiano, è diventata parte dell'immaginario italiano di quella grande epoca. Chi è nato a Parma, come me, che poi vuol fare invece la musica da camera, che è soprattutto musica camera, soprattutto tedesca, austriaca, anche francese, anche italiana, ma solo in parte. All'inizio ovviamente c'è stato un periodo in cui quasi ho mantenuto una certa distanza, perché quello che mi interessava fare era qualcosa d'altro, no? Però in realtà quella cosa che forse avevo bevuto con il latte, che c'era già dall'inizio, mi ha portato poi a fare per 3 anni il primo violoncello al Teatro alla Scala, negli anni ancora 90, si parla di preistoria. Sono stati anni bellissimi in cui questo veleno dell'opera mi è entrato sicuramente nel sangue ed è rimasto, tanto che io ho un'attività anche come direttore d'orchestra, più volte ho diretto concerti, diciamo, lirico-sinfonici. L'anno scorso ho diretto anche una bohème, abbiamo fatto insomma delle produzioni anche in ambito operistico, e per me il teatro rimane qualcosa di sacro, cioè la sensazione di suonare anche in buca l'overture di un, non so, mettiamo Butterfly, iniziare con questa energia pazzesca e sentire che sopra di te il sibilo del sipario che si apre è qualcosa che non è uguale, anche proprio a livello di adrenalina, di tensione. Non che questo non ci sia nella musica da camera, nella musica sinfonica, però certo il teatro contiene una sacralità particolare. Quindi in realtà io sono uno che poi ha fatto tutt'altro prevalentemente nella vita, però questo amore per l'opera, che poi l'opera italiana è anche Mozart, per dire, insomma, mi rimane assolutamente come una delle cose profonde che stanno nel cuore.
1: Per quanto mi riguarda non sono un esperto di questo segmento della cultura, tuttavia tendo a considerare la musica classica, la musica da camera e l'opera come il massimo dell'intrattenimento nell'epoca pre-televisiva e pre-cinematografica. Direi che si tratta di produzioni, di spettacoli che hanno un costo anche tendenzialmente elevato, che sono seguiti da una nicchia più o meno grande di appassionati, a seconda forse anche della città e del background culturale dei vari territori. Credi che sia necessario in qualche modo divulgare, comunicare questa forma di intrattenimento in maniera diversa, in modo tale da attrarre un pubblico maggiore, o anche da riposizionare, come si dice nel marketing, questa forma di arte nel contesto, diciamo, dell'industria dell'intrattenimento contemporaneo?
2: Sicuramente sì, c'è la dimensione dell'intrattenimento che in particolare per l'opera è molto importante, perché è uno spettacolo, appunto, cioè quando si ascolta Puccini è come andare al cinema, insomma. Però nello stesso tempo stiamo parlando anche di un patrimonio culturale che è proprio, come dire, la lingua madre del nostro paese, è qualcosa di più, è qualcosa che quindi è nello stesso tempo intrattenimento, nello stesso tempo è cultura nel senso più profondo, ed è bene culturale da preservare, e che è, diciamo, è una dei, come si dice con quella parola orrenda che si usa oggi, un dei brand, no? Appunto, che fa parte del brand italiano in assoluto. Quindi sicuramente l'opera è dispendiosa, invece appunto la musica da camera è più snella, non ha problemi di sostentamento. Il problema è che sicuramente c'è un una componente legata alle nuove produzioni, alle regie, spesso a regie che vengono prodotte e poi magari non ripetute, che in passato soprattutto ha costituito un problema molto grande di sostenibilità. E credo che però tutti i grandi enti lirici, anche italiani, abbiano molto ben presente la cosa. È un tema che è presente, tant'è che finalmente si è iniziato, io penso con un'assoluta regolarità, a fare quello che si dice anche il repertorio, cioè tre o quattro produzioni importanti nuove durante l'anno e poi le riprese e tutto il repertorio. Quindi è sicuramente una cosa che va bilanciata. Non si può pensare ovviamente di ripetere stancamente lo stesso rito e con le stesse regie, con le stesse produzioni, però ci vuole ovviamente un occhio anche a questi aspetti. Ma dopodiché, se mi parli invece di divulgazione, sicuramente esistono tanti modi anche di far conoscere l'opera, no? Senz'altro esistono tante modalità che possono anche sfruttare nuove tecnologie, che possono sfruttare l'arte della trascrizione, quindi anche delle riduzioni degli organici molto importanti, come abbiamo fatto anche a Perugia nella saga musicale Umbra, di versioni anche, adesso scherzo, un po' bignami, cioè ridotte e con delle parti raccontate, pure l'opera al pianoforte raccontata in forma di concerto. Esistono tante forme che oggi vengono anche messe in atto, che secondo me sono molto positive, non sono schizzinoso sulla cosa. Cioè poi la produzione appunto è un'altra cosa, cioè quando si va proprio a fare le cose seriamente, si sta a 12 recite alla Scala, è un altro discorso, ecco, insomma.
1: Parlami del Mozarteum, parlami dello sviluppo del talento nei musicisti. È più una questione di teoria, è più una questione di metodo, di esercizio, diciamo, tecnico, o è più una questione di stimolare quello che è il genio e anche la capacità di improvvisazione dei ragazzi?
2: Ma cioè, non so chi l'abbia detta questa cosa, ma gira, il nostro mestiere è appunto per 50% ispirazione, 50% traspirazione, perché appunto c'è la dimensione del lavoro, che bisogna sudare quello che si ottiene. Io trovo una cosa molto interessante, che la musica ha qualcosa di più della filosofia, perché mentre la filosofia, insomma, ci mette davanti ai sistemi e quindi a quello che dovrebbe essere, l'arte invece la deve incarnare, che è centrale. Quindi uno può essere anche il più grande conoscitore dell'opera, cioè se non la realizza nell'atto esecutivo, questo non avviene. E quindi da un lato è una stregoneria, c'è qualcosa in realtà di potentissimo e di sacro, che appunto secondo me va anche oltre, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo come critici d'arte sulla Vergine delle Rocce o sulla Gioconda, che però fisicamente possiamo parlarne o non parlarne, ma sono lì, sono anche un oggetto chiuso. Invece una sinfonia di Beethoven, se tu la prendi e te la metti all'orecchio, una partitura di Beethoven non suona. Quindi qual è la verità della sinfonia di Beethoven? È quella partitura? No, perché la partitura è un insieme di tracce che poi ha tante verità, perché ogni esecuzione ha degli aspetti diversi, mette in luce degli aspetti diversi. E quindi questa immaterialità straordinaria della musica è un elemento suggestivo molto forte.
1: Conta il piano fisico-atletico per i musicisti e per i cantanti?
2: Sicuramente, io dico sempre che noi siamo gli unici atleti che non fanno mai lo stretching né prima né dopo aver fatto la gara. È uno, secondo me, degli aspetti un po' carenti della formazione. Se pensiamo anche, non so, nei conservatori si fanno, che sono evoluti tantissimo negli anni come offerta di studio, anche come organizzazione rispetto agli antichi conservatori, è facilissimo avere lezioni di analisi, di lettura della partitura, di tantissimi aspetti storici o filosofici legati alla musica, e poi manca veramente un esame di fisiologia completo, ad esempio conoscere il proprio corpo, che invece è assolutamente centrale per l'esecuzione. E il mondo dei musicisti è pieno di patologie professionali terribili, ognuno ha le sue e ognuno ci deve fare i conti, anche se lo dicono, fino a quando non ci passi direttamente è difficile riuscire a capirlo. Ma insomma, io stesso ho fatto due interventi alle spalle, per fortuna mini invasivi, che sono stati molto utili, ma nel momento in cui hai anche solo una piccola calcificazione tu non suoni, quindi c'è sicuramente una dimensione fisica molto importante.
1: Come sono strutturati invece i curricula formativi?
2: I due piani di studio principali sono, diciamo, il bachelor, la laurea prima, la breve, e poi la laurea di master, che è successiva. Sono più lunghe rispetto all'Italia, sono 4 anni più 2 anni, prolungabili entrambi, perché in Italia abbiamo il biennio e il triennio, diciamo, e poi però abbiamo anche dei progetti per, diciamo, il post graduate, che sarebbe un po' come un dottorato, diciamo, un post diploma, e poi casi specifici in cui abbiamo degli elementi molto giovani ma molto talentuosi, possono essere ammessi già ai corsi universitari, e questo, diciamo, è un esame preaccademico, cioè un corso preaccademico, però essenzialmente si va in quella fascia che va dai 18 ai 25, insomma, una cosa così.
1: Sicuramente i turisti che vengono a Salisburgo sono particolarmente attratti anche dalla musica classica. Tra le attività che il Mozarteum organizza ci sono anche dei concerti che sono tenuti dagli studenti. che capisco essere gratuiti per il pubblico, per gli spettatori, è un'esperienza che ti senti di suggerire?
2: Beh, essenzialmente questi concerti che noi chiamiamo Klassenabend, cioè appunto le serate della classe, sono in realtà soprattutto per noi uno strumento di formazione centrale. Le lezioni sono una cosa, però poi vanno tutte finalizzate al momento dell'esecuzione. Quindi diciamo c'è una iperofferta, infatti è difficile magari che questi concerti abbiano una grande frequenza di pubblico, sono relativamente poco frequentati, ogni tanto invece succede che sono molto frequentati, ma dipende un po' dai flussi anche turistici, dall'interesse magari delle situazioni. Ma la cosa bella è che sono in sale molto belle, di grande atmosfera del Mozarteum, ma sì, sono 5-6 almeno le sale a concerto veramente molto belle, molto funzionali per il nostro scopo, e ad hanno una funzione appunto di prova, di finire questo lavoro, e nello stesso tempo appunto accolgono anche curiosi, oltre che agli appassionati locali, i curiosi che vengono anche da fuori, che tante volte magari non sanno che c'è tutta questa attività, però a noi piace sempre molto accoglierli. Alle volte abbiamo delle sorprese anche di molto affetto, di risposta molto affettuosa di persone che appunto vengono a Salisburgo, e la musica deve essere parte dell'esperienza per forza. Credo che sia il luogo dove si fanno più concerti durante l'anno in assoluto. Mi ricordo di aver letto una statistica di qualche anno fa in cui si parlava di almeno 4-5 concerti quotidiani in media, il che vuol dire che certi giorni magari non ci sono concerti, in alcuni ce ne sono di più, di tutti i livelli, dal festival internazionale fino ai concerti che si fanno nella cantina o nel castello per, diciamo, per scopi più turistici. E Salisburgo infatti è spesso citata come uno dei casi in cui la musica si fa anche motore economico, un'industria vera della cultura musicale. Sì, è curioso perché Mozart non amava Salisburgo, è scappato, ma probabilmente non amava alcuni rappresentanti, insomma essenzialmente i vescovi principi devono essere abbastanza difficili da gestire per la mentalità molto di spirito libero che aveva Mozart, e quindi ovviamente lui va a Vienna, però e alla fine Salisburgo si è impossessato della fama di questo suo grande cittadino per riuscire in questo miracolo. Se pensiamo anche come nasce il festival dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, perché oggi noi vediamo il festival un po' come un evento d'élite, no? Invece questo era all'inizio soprattutto una cosa popolare, cioè una cosa che serviva a ricostruire un tessuto sociale distrutto, desertificato, e un'identità che era piena di ferite. Oggi ovviamente è molto di più, è una grande impresa, ecco, insomma.
1: A me questi concerti hanno consentito di scoprire il violoncello. Che strumento è? Perché secondo te mi è piaciuto così tanto?
2: Allora, il violoncello è essenzialmente, per chi non lo conosce, il penultimo strumento verso il grave degli strumenti ad arco. Il contrabbasso è decisamente più grave e ingombrante. Il violoncello è, diciamo, un violino molto grande, ma non così grande. Per chi non lo conosce, appunto, se pensiamo a un pubblico non esperto, è lo strumento che essenzialmente sempre nel cinema, nel teatro, qui sono riservati i momenti strappalacrime, i momenti dell'emozione intensa, perché in particolare c'è una questione di registro, che il violoncello copre proprio quel registro che si dice umano, cioè vale a dire tutta la frequenza che dalla voce maschile arriva fino alle voci femminili in modo completo, mentre appunto il violino è decisamente una voce femminile e basta. Il violoncello ha invece un'estensione anche usata nel repertorio molto ampia, che lo rende particolarmente forte dal punto di vista dell'empatia con la similitudine con la voce umana. Vabbè, ovviamente io non posso che dire che è uno strumento straordinario che ho scelto quando ero bambino e che ha una versatilità particolare, perché è un repertorio che va dal barocco e poi ha avuto un grandissimo successo nel Novecento, ad esempio uno dei pochi strumenti che ha avuto un grande successo, non so, nella contemporaneità, perché è uno strumento che ha anche una presenza fisica particolare. Un violoncellista che suona col proprio strumento è veramente una specie, vorrei dire Padre 2, ma qualcosa di più a che fare con un duello, ecco, da corpo a corpo, e questo anche nell'immaginario lo rende particolarmente interessante.
1: Dici che per gli studenti del Mozarteum, in particolare quelli che suonano il violoncello, quelli che scelgono il violoncello, al di là di una carriera, diciamo, nella musica da camera, nella musica classica, è ipotizzabile anche una carriera all'interno della musica popolare, all'interno della musica house, per esempio?
2: Allora, qui abbiamo un campionario di studenti enorme e che viene da ogni parte del mondo, ma ho avuto studenti dall'Alaska, dal Sudafrica, dal Sud America, dal Giappone, Corea, e sono tantissimi coreani e giapponesi nella nostra scuola, e poi sono nuove generazioni che io, che adesso ho 50 anni, inizio ovviamente a non comprendere del tutto, e spesso mi sorprendono perché arrivo e vedo violoncellisti bravissimi che fanno con me il concerto di Haydn o le sonate di Beethoven, E poi scopro che hanno una doppia vita, no? Che nello stesso tempo fanno appunto composizione elettronica per musica d'ambiente, tutte cose che io conosco pochissimo, e spesso iniziano a fare una sorta di sintesi personale oppure insomma di dialogo tra questi aspetti diversi della loro personalità, ed è bello così, è giusto così. E il fatto che ci siano queste cose vuol dire che la nostra arte è viva, perché a me fa ridere un po' quando si dice, non so, questo artista fa una musica contaminata, si dice, ma è una cosa che va bene per gli uffici stampa quello, nel senso che se la musica non è contaminata vuol dire che è morta. Cioè la musica di Mozart non esisterebbe se non esistesse la musica contadina, il Ländl appunto austriaco, di cui è infarcita la musica, le Deutsche Tänze, no? Cioè, insomma, tutta la grande musica vive di questo continuo dialogo. Ogni poi compositore ha una sua, come dire, una sua autonomia, una sua purezza, diremmo, anche se è una parola un po' abusata, e una sua coerenza, che è il frutto di quella fotografia, di quel momento, di quella sintesi di quell'artista. Però normalmente tutto il flusso del pensiero artistico è continuamente un movimento, una continua trasformazione. Ho avuto degli studenti eccezionali che adesso suonano delle cose che sono di fatto loro composizioni, che spesso hanno a che fare col mondo della musica irlandese, della musica pop. E succedono tante di queste cose, sì, sempre di più. Detto questo, poi il Borzatheum ha anche un suo dipartimento che sta a Innsbruck, di musica popolare austriaca invece, che è altra cosa, ovviamente stiamo parlando di un'altra declinazione del termine popolare, che è invece una cosa identitaria molto sentita in Austria, forse anche in Italia in realtà, magari tante volte non se ne parla, ma quanto è diffusa ancora la musica delle balere, dei Liscia, no? Che era un vero mercato, c'erano artisti milionari, i più grandi introiti SIAE del mondo sono forse tra questi. Il Mozarteum ha anche un suo dipartimento che appunto che sta a Innsbruck, che si occupa anche di questi aspetti.
1: Enrico Bronzi, professore dell'Università Mozarteum di Salisburgo, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: È stato un vero piacere, vi ascolto da quando ero bambino, quindi sono molto contento.
0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 9.30. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha chiesto ieri, durante un incontro con l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas, chiarimenti sulla trasparenza del processo di selezione per il ruolo di rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Kaja Kallas ha proposto l'ex capo diplomazia Tanja Fajon. La Slovenia non ha ancora preso una decisione sul sostegno a Fajon, ha detto Kaiser. Ho espresso l'aspettativa di essere informato su come si è svolto il processo, se è stato trasparente, se l'integrità del procedimento potrebbe essere stata violata, ha detto Kaiser, a Bruxelles per la riunione ministeriale sul Medio Oriente. Ha sottolineato che il governo precedente, al momento della candidatura di Fajon, stava espletando solo affari correnti. I candidati che hanno sostenuto la maturità generale nella sessione primaverile conosceranno oggi l'esito degli esami. Nel corso di una conferenza stampa, il Centro Nazionale per gli Esami illustrerà inoltre il bilancio complessivo della sessione primaverile della maturità generale professionale e internazionale. Alla sessione primaverile della maturità generale, iniziata il 5 maggio, si sono iscritti per la prima volta 6.968 candidati provenienti da 83 istituti. Da oggi e fino a mercoledì gli studenti potranno inoltre consultare online i propri elaborati, scaricare la documentazione d'esame in formato elettronico e presentare eventuali ricorsi sulla valutazione e sul calcolo del voto finale. Presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale aprirà le proprie porte oggi la scuola estiva di lingua slovena, giunta ormai alla sua 33esima edizione. Saranno in tutto 50 i partecipanti provenienti da 16 paesi. Ha fatto sapere la facoltà che giungeranno a Capodistria perché desiderano imparare lo sloveno e conoscere la cultura locale. Il programma comprende lezioni, laboratori ed escursioni. Gli organizzatori cercheranno quindi di avvicinare ai partecipanti l'uso della lingua slovena, la cultura e la vita quotidiana nel paese tramite diverse attività. Ancora sconosciute le cause dell'incendio scoppiato in un bar nel centro della capitale thailandese Bangkok nella tarda serata di ieri, che è poi divampato velocemente. Almeno 27 le vittime, ha dichiarato il premier thailandese dopo aver visitato il luogo. Le autorità sono finora riuscite ad identificare 18 donne e 9 uomini. Secondo i media locali, morti sarebbero almeno 30, oltre 60 le persone rimaste ferite, 22 delle quali in modo grave, e diverse versano ancora in condizioni critiche. Quando il bar ha preso fuoco, le persone sono fuggite in preda al panico e, secondo quanto riferito, la maggior parte delle vittime è stata trovata intrappolata nei bagni, da dove non sono riuscite a scappare. È tutto per le notizie alle 9.33 minuti.
2: Questa è Radio Capodistria.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Rimaniamo a Salisburgo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, città che in epoca recente viene chiaramente associata alla Red Bull. Bene, esiste un luogo particolarmente interessante chiamato Hangar 7, che offre tutta una serie di opportunità nel segmento enogastronomico, ma offre anche la possibilità di vedere una serie di ritrovati collegati alla tecnologia, in particolare rispetto agli sport a motore. Quindi ci sono le macchine di Formula 1, ci sono le moto del motomondiale, ci sono i velivoli, ci sono gli elicotteri, ci sono le biciclette, insomma c'è tanto da vedere per quanto riguarda il segmento della tecnologia. Siamo anche vicini in realtà allo stadio dell'Austria Salisburgo, che è fondamentalmente la seconda squadra di calcio della città, tifata da quel segmento di tifosi che in qualche modo si rifiuta di tifare per la squadra principale perché è sponsorizzata in qualche modo dalla Red Bull. Altro luogo significativo per quanto riguarda Salisburgo è ovviamente il Teatro dell'Opera, e noi vi raccontiamo la vita di questo teatro attraverso le esperienze di due ballerini italiani.
2: Salve, sono Anna Chiara Corti, vengo da Pescara e questo è il mio quarto anno al Teatro Statale di Salisburgo. Ho iniziato a ballare a 3 anni, ero iscritta ad un asilo nido e in questa scuola insegnava un'insegnante di danza, laureata all'Accademia Nazionale di Danza. Ha notato già fin da piccola le mie doti e voleva infatti parlare subito con mia madre, e dicendole no, questa ragazzina, questa bambina deve fare danza. Mia mamma inizialmente era un po' in dubbio, però ha detto vabbè, proviamo. Non ho mai smesso perché mi ricordo, questa è una cosa che mi dice sempre mia madre, che quando entravo in aula di danza e sentivo il profumo del parquet è come se entrassi in un altro mondo, ed ero anche

0: e adesso qui a Salisburgo, quindi sempre con la valigia in mano.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Samuel Pellegrini e sono di Soraga, Val di Fassa. Ho iniziato danza all'età di 7 anni in un modo abbastanza divertente. C'era quest'estate, ero al parco giochi a giocare con i miei compagni di scuola, vedo queste ragazzine fare piroette così e io ho detto, boh, bello, voglio anch'io fare così. Poi gli chiedo cosa stavano facendo, cos'era loro, ah sì, noi facciamo danza classica, sì, che vado a casa e chiedo a mia mamma, posso fare anch'io danza classica? E mi guardò un po' sconcertata, ha detto sì, certo, perché no? Quindi apre il libro giallo, allora c'erano, guardate il numero della prima scuola di danza, che fatalità, c'era in un paesino piccolino, c'avevamo la scuola di danza, e mi ha scritto così, per sicurezza mi fece fare il pop per vedere se era sicura che non avessi confuso le due danze. Così ho iniziato a fare danza nella mia scuola locale di Tesero. A me è sempre piaciuto un po' l'ambiente, stare in un gruppo. No, mi piace, mi sento molto libero quando ballo, mi sento molto me stesso, devo dire. Poi con la musica, poi vado un po' nei miei pensieri, mi faccio trasportare dalle note, ecco. Io ho iniziato appunto nella scuola locale di Tesero per 5 anni, poi a 12 anni mi sono trasferito in Veneto in una scuola poco più professionale, dove da lì mi ha aiutato a fare l'audizione per entrare all'Accademia di Zurigo. Da 14 anni fino ai 19 ho fatto l'Accademia a Zurigo, poi mi sono diplomato e dal 2020 ho lavorato per 3 anni in Estonia e dal 2023 fino a ora qua a Salisburgo.
2: Che significa per voi lavorare in una città anche prestigiosa come Salisburgo?
0: Allora, questa è una bella domanda, perché di solito quando guardiamo le audizioni online, per esempio per quanto mi riguarda, io guardo molto la città, perché è vero trovare un lavoro stabile, però è anche molto importante la città in cui si vive, perché il teatro poi alle 5 chiude e bisogna vivere la vita normale, diciamo. Quindi per me Salisburgo è stata fin da subito un amore a prima vista. È una città piccola, a misura d'uomo, ma super accogliente e soprattutto gli abitanti sono molto appassionati di arte, soprattutto avendo avuto Mozart, quindi sono molto dedichi proprio all'arte, alla musica, al balletto, e se registriamo anche questi sold out è sicuramente legata alla grande passione che spinge il nostro pubblico.
1: Io sono molto d'accordo con Anna Chiara, soprattutto venendo anche da un posto di montagna, uscire di casa e vedere le montagne attorno mi fa sentire sempre a casa. Poi ovviamente io abito a 5 ore da treno, tornare appunto dai genitori in modo molto semplice, che per mio conto aiuta molto anche alla sanità mentale, perché quando si è lontani da casa per un po' di tempo poi si inizia a sentire anche il peso della mancanza dei propri cari. Io mi sento proprio libero a Salisburgo, proprio nel mio elemento, così che magari anche nel weekend posso prendermi e andare sulle montagne, nei boschi, proprio liberare anche la mente un po', giusto da togliere il pensiero sempre dal teatro, aiuta molto alla persona.
0: Al benessere proprio fisico ma anche mentale, cioè uscire e avere una città immersa nel verde è sicuramente, soprattutto dal punto di vista mentale, una boccata d'aria proprio indispensabile.
2: Se capisco bene, nel vostro gruppo si combinano degli elementi più legati al ballo, diciamo, classico con elementi collegabili, diciamo, al ballo più contemporaneo d'avanguardia. Com'è per voi alternare questo tipo di performance?
0: Guarda, è sicuramente una cosa super interessante e stimolante per un danzatore. Noi iniziamo sempre la nostra giornata con la lezione di danza classica, che è comunque imprescindibile di base ad ogni disciplina, e poi subito dopo potremo fare contemporaneo oppure passare proprio al classico. E per un artista è super stimolante, perché ti mette alla prova e cerchi sempre di uscire dalla tua comfort zone, che non si riduce solo al balletto classico, ma riesci a sperimentare nuovi stili.
1: Personalmente, quando sono arrivato qua a Salisburgo l'ho trovato molto difficile, dal background dove arrivavo prima, che era molto focalizzato sul balletto classico. Non dico che è stato traumatico, ma dover cambiare anche lo stile è stato difficile. Ho dovuto accettare il fatto che il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi agli scambi, ma una volta che si raggiunge anche questo equilibrio diventa molto liberante in un certo senso, perché puoi fare un po' di tutto e non devi solo pensare solo al balletto classico, devo fare solo quello, la tecnica e tutto quanto, ma alcune volte puoi lasciarti andare anche con il contemporaneo, quindi non devi essere sempre solo perfetto a pensare alle linee, alla tecnica, quadrato, come si dice in gergo, ecco.
0: C'è una cosa che ho imparato in questo teatro, grazie appunto alla contaminazione, e che, come diceva anche Samuel, che magari nel repertorio devi essere sempre un po' non dico non puoi essere te stesso, però devi seguire un certo schema. Nel contemporaneo riesci a mettere forse un po' più

0: anima, riesci ad essere più te stesso, perché appunto puoi uscire fuori dalle righe.
1: Sotto alcuni punti di vista, secondo me, ci sono delle analogie tra i ballerini e gli sportivi. Non è però un elemento che complica l'allenamento e la preparazione fisica il fatto di allenarsi, diciamo, con stili di danza diversi, e non c'è magari anche un rischio di infortuni?
0: Sì, allora il rischio di infortuni è alto nel nostro lavoro, però devo dire che rispetto agli anni passati anche la figura del ballerino come atleta proprio è sicuramente cambiato in bene. Si va sempre di più alla ricerca di tonicità, di muscolarità. Ad esempio anche noi ballerini andiamo in palestra, cosa che 10 anni fa era impensabile, la ballerina doveva essere proprio ossa. Invece adesso si va proprio alla ricerca di un fisico sportivo proprio a tutti gli effetti. Si cerca il muscolo, addirittura noi facciamo sempre Pilates proprio per sviluppare dei muscoli che magari non riusciamo a sviluppare durante l'allenamento.
2: Oltre a Pilates abbiamo anche comunque fisioterapisti e massaggiatori che ci seguono, o prendiamo noi di nostra spontanea volontà andare dal fisioterapista, perché comunque il corpo è la nostra macchina e come la macchina bisogna prendersene cura del corpo, appunto, come tutti gli atleti alla fine.
1: Ma alla fine la danza classica fa bene o fa male?
0: Allora, dipende molto dai punti di vista. Per quanto mi riguarda è un po' un odio et amo con la danza. A volte la vorrei proprio lasciare, però poi quando sono sull'orlo del precipizio dico no, io senza la danza non riesco. Quindi è un po' una parte di me. Cioè, io penso a volte quando farò l'addio, no? Il mio ultimo ballo, e cioè, ho il magone, perché so che comunque, cioè, è parte di me. Quindi fa male, nel senso che a volte forse costruiamo una relazione un po' tossica. Ad esempio, fin da bambini, da adolescenti, siamo rinchiusi nelle aule di danza. Quindi io, per esempio, ero in collegio dalle suore dai 13 anni, quindi ho perso la mia adolescenza, ho perso le discoteche, ho perso forse gli anni più spensierati, tanti sacrifici, e quindi questo per molte persone può dire ah, fa male. Però se oggi a 28 anni mi guardo dove sono rispetto ad altri miei coetanei, dico ma forse la danza in realtà mi ha fatto bene. Quindi dipende molto dai punti di vista. Ad oggi la risposta che do oggi è con alti e bassi, però fa bene.
2: Forse dal punto di vista fisico, pensando che comunque bisogna iniziare presto a fare danza, siccome ci sono questi schemi, questi andeor, posizioni molto aperte, bisogna, come dire, distruggere il corpo per poi ricostruirlo con gli standard della danza. Fa bene o fa male? Fa male. Fa male perché comunque è contro natura, è dolore all'achille, la schiena che fa male, i muscoli tirati, però bisogna comunque andare avanti. Però fa bene all'anima.
1: Esiste un legame, secondo voi, tra la danza e l'accettazione del proprio corpo, tra la danza e l'autostima, tra la danza e il sentirsi in qualche modo presenti?
0: Sì, credo che in realtà siano tutti e tre aspetti molto collegati. L'autostima, l'accettazione di sé sono, diciamo, delle tematiche che un ballerino forse affronta ogni giorno già solo guardandosi di fronte allo specchio, perché noi siamo costantemente esposti, cioè il nostro fisico è costantemente esposto di fronte a uno specchio giornalmente. E io, per esempio, ogni mattina scelgo il body che mi sta meglio, perché magari, che ne so, preciclo, quindi non ti senti a tuo agio. Cioè, sono sempre molto critica, diciamo, sul mio fisico, devo dire, e quindi cerco di mettere quel pantaloncino che magari mi copre un po' di più, e questo sicuramente porta all'autostima. Io mi rendo conto che quando mi vesto, quindi quando ho un body che mi sta bene, che mi piace, capelli tirati, faccio una lezione migliore, faccio delle prove migliori, perché mi sento bene. Quando mi vedo brutta, mi vedo goffa, faccio male.
2: Parlando di autostima, io trovo che la danza mi ha aiutato molto ad aprirmi. Ad esempio, sono sempre stato un bambino molto timido, uno che un po' si nascondeva dietro alla gente, non piaceva l'attenzione. E con la danza, comunque, sei sul palcoscenico, c'è tanta gente che ti guarda, in un modo o nell'altro ti devi mettere alla faccia. Quindi, secondo me, aiuta molto l'autostima. Ovviamente con il tempo poi si cresce tutto quanto, però sicuramente mi ha aiutato ad essere meno timido, non solo sul palco, ma anche in situazioni, come si dice, giorno al giorno della vita.
0: Sì, no, condivido appieno. Inoltre abbiamo scelto un mestiere che comunque ci espone, quindi potremmo anche ricevere delle critiche negative, però bisogna essere lì anche pronti a scindere quelle che sono critiche positive e critiche negative.
1: Quella dei ballerini è probabilmente una carriera tendenzialmente breve. Quali sono i vostri obiettivi al momento e quali sono i vostri obiettivi futuri?
0: Allora, io nel mentre ho preso anche una laurea triennale. Mi sono laureata a dicembre in scienze della comunicazione e marketing, proprio perché, essendo breve, ho sempre avuto il pallino del piano B. Poi mi è sempre piaciuto studiare, quindi a prescindere. Mi piacerebbe un domani lavorare nell'ambito del marketing, sempre nel teatro. Sì.
2: Questa è sempre una domanda che fa un po' male a pensarci, però è la realtà di noi ballerini. E sinceramente mi trovo sempre un po' insicuro su cosa vorrei fare, perché magari qualche volta penso magari potrei insegnare danza, altre volte dico magari potrei fare il coreografo, o altre volte dico torno a casa e lavoro in hotel con i miei genitori. Ci sono tante possibilità, quindi chi vivrà vedrà, credo.
0: A volte pure io pensavo mi piacerebbe insegnare danza, e poi a volte dico no, sai cosa? Una volta che finisco chiudo proprio e inizio un'altra cosa totalmente nuova, perché è un altro capitolo che si apre, basta.
1: Anna Chiara Corti e Samuel Pellegrin del Teatro di Stato di Salisburgo, grazie per essere stati da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un nuovo incidente, si sono formate code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Il traffico era già sostenuto. Così come sul tratto Padova-Venezia, dove il traffico intenso provoca incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code per traffico tra Bivio A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sulla tangenziale di Mestre permangono code tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Della settimana.
3: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Chiudiamo il nostro viaggio a Salisburgo attraverso l'esperienza di un coreografo italiano che ha vissuto e lavorato in diverse nazioni, inclusa evidentemente l'Italia, inclusa la Francia, inclusa anche la Slovenia con alcune esperienze a Lubiana, inclusa ovviamente Salisburgo, dove nel passato recente ha avuto modo di creare uno spettacolo chiamato Studio 54, che in qualche modo ricollega elementi del balletto classico con la musica con i vestiti degli anni 70, in uno spettacolo decisamente interessante, con una prima parte con dei movimenti più collegati appunto al balletto classico, la seconda parte più collegata al balletto contemporaneo. Andiamo quindi a contestualizzare il ruolo del Teatro di Salisburgo nel contesto contemporaneo nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Vincenzo Veneruso, coreografo napoletano, coreografo italiano, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Buongiorno a tutti e grazie mille.
1: Che cosa significa per te collaborare con il Teatro di Salisburgo e che ruolo riveste questo teatro nello scenario europeo e mondiale?
2: Per me non è esattamente la prima volta, diciamo, la mia collaborazione con il Teatro di Salisburgo. Fui invitato due volte a rappresentare Dei passi a due, danzato da altri danzatori di altre compagnie. Proprio l'anno scorso ho ricevuto l'invito da Reginaldo Oliveira per, diciamo, coadiuvarlo nella creazione dello spettacolo di Studio 54. È una cosa molto importante accedere a un circuito culturale e artistico che sia differente da quello italiano, francese, dei paesi balcani. In particolare anche proprio come crescita personale, per vedere come loro affrontano l'arte e la cultura in un modo, se vogliamo dire, più avanguardistico su alcune cose, e quindi per me è importante soprattutto come crescita personale.
1: Come sta il balletto contemporaneo secondo te?
2: La mia domanda è: dove? Qui o in Italia? Allora, c'è da dire che la bellezza di essere un freelance e di poter visitare diversi paesi è che si può toccare con mano la differenza di quello che è contemporaneo. Se noi pensiamo al contesto italiano, per esempio, si può parlare di un linguaggio coreografico maggiore, non esclusivo, maggiore, estremamente più accademico. Se invece pensiamo per esempio alla Francia, parliamo più di nouvelle danse, quindi una ricerca più avanguardistica senza linguaggi accademici. In Germania invece loro, che è la patria di Pina Bausch, diciamo del teatro danza, diciamo di tutte le forme più avanguardistiche, loro mantengono questa pluralità di linguaggi anche all'interno della stessa pièce, ed è per questo che loro, diciamo, io guardo con ammirazione quello che fanno in Germania e in Austria anche, perché loro hanno un, diciamo, un prospetto artistico contemporaneo, se vogliamo dire, estremamente variegato. Però c'è anche una distinzione: che cosa è contemporaneo? Io sono un coreografo, diciamo, dal linguaggio accademico, ma sono vivo, quindi vivo in un'epoca contemporanea, quindi io sono un coreografo contemporaneo, ho un coreografo classico ma contemporaneo. Quindi questo, diciamo, è il grande dibattito che, diciamo, che tutti noi tocca. Io dico semplicemente: mi piace definirmi coreografo narrativo.
1: Si può integrare degli elementi in qualche modo del balletto classico con elementi del mondo contemporaneo, della cultura popolare?
2: Assolutamente sì. La mia tesi di laurea a Parigi parlava proprio di questo: la danza classica trattata come una danza popolare, perché effettivamente la danza classica, quando è nata, che risale dalla danza barocca delle corti di Lorenzo il Magnifico, nella corte dei De Medici, e praticamente questa danza fu poi trascritta dai francesi. Ma in verità è come se noi pensiamo, quando noi andiamo a ballare in discoteca per esempio, all'epoca, diciamo, l'alta classe della società andavano a ballare e facevano, per esempio, che ne so, facevano delle danze, dei passi tipici che richiamano qualcosa che poi è stato istituzionalizzato e diventato poi danza classica. Quindi alla fine sì, la danza classica è una danza popolare occidentale ben inquadrata, che poi semplicemente è stata istituzionalizzata e poi trasmessa alle nuove generazioni, che è quello che poi sta succedendo adesso anche con l'hip hop. Se vogliamo pensare, l'hip hop all'inizio era una danza, diciamo, popolare, più libera, più istintiva, e adesso la si sta istituzionalizzando per poterla poi trasmettere. Quando c'è trasmissione, praticamente non è più una danza, se vogliamo dire, popolare, si discosta, cioè nasce dalla danza popolare per diventare una forma d'arte, ma non è altro che una forma d'arte popolare.
1: La mia impressione superficiale guardando al Teatro dell'Opera di Salisburgo, in particolare alla parte sul balletto, è che in qualche modo combina degli elementi più tradizionali con degli elementi più contemporanei, volendo anche di avanguardia. Ma non è che è un discorso che andrebbe fatto su più ampia scala, quello di inquadrare l'opera e il balletto come forme di intrattenimento, come degli spettacoli che in qualche modo dovrebbero divertire il pubblico più che fare cultura, educazione?
2: Bella domanda. Diciamo che qui si apre un grande dibattito estremamente soggettivo. Per esempio, per me, questa è la mia opinione personale, avanguardia, ricerca, contemporaneità, innovazione, se vogliamo dire, sì, ma secondo me adesso a volte si ripetono delle pièce esistenti da 200-300 anni e le si vuole innovare. Ovviamente un pubblico che è abituato a vedere, esempio, una Traviata in un determinato modo o un Lago dei Cigni in un determinato modo, quando si ritrova a vedere questa pièce tradizionale, storica se vogliamo dire, totalmente stravolta e innovata, diciamo è molto più complicato riuscire a fare breccia, diciamo, nella maggioranza del pubblico. Io invece quello in cui, diciamo, incito le persone, diciamo, agli artisti e ai creatori di fare, è quello di creare nuove pièce che totalmente si discostino dalla tradizione. Perché per esempio, quando mai è stato fatto un balletto sullo studio 54 di New York degli anni 70 con le musiche degli anni 70? Ed è lì che c'è l'innovazione, perché già l'idea della programmazione è innovativa. Automaticamente il pubblico che verrà a vederlo, certo, potrà anche magari non apprezzare qualche passaggio, però non potrà dire non è un lavoro originale e creativo, perché non esisteva prima. Infatti per me è molto più interessante, anche come coreografo, no, creare, diciamo, balletti che siano totalmente nuovi. Credo che quella sia la chiave giusta, piuttosto che reinventare, giusto per il piacere di reinventare qualcosa che è stato creato con un ideale, ma perché non crearne qualcun altro di nuovo.
1: Cosa rappresenta per te la danza? Che cos'è per te la danza?
2: Un'altra bella domanda. La danza per me, diciamo, è, non so nemmeno come spiegarlo, perché, diciamo, io provengo da un percorso un po' particolare, un po' complicato, che però non sto qui a raccontare. Però per me la danza è stato, io lo chiamo il mio safe place. Cioè, mi si può fare qualunque cosa in un qualunque momento della mia vita. Per me la danza, a prescindere dalla carriera, dal denaro, da, diciamo, da queste cose, no? È il mio spazio sicuro in cui io so che mi sono sempre rifugiato e continuerò a farlo. Ed è per me, a volte parlo di un'ossessione, diciamo di una malattia cronica di cui non potrò mai curarmene, non voglio curarmene, perché la danza è, per me rappresentava e rappresenta quell'unico ideale. A volte dicono: Madonna mia, questa danza, sei proprio malato di questa danza. Io dico: non lo impongo agli altri, però non voglio che mi si venga a dire di metterla da parte, perché per me quello è l'unico, come posso dire, è la mia unica fede, se vogliamo pensare, no, la danza. Cioè per me mi può tradire il fidanzato, posso essere picchiato per strada, eccetera, però il pensare la danza, il sognare la danza, il vedere la danza, per me è quel motore che mi fa svegliare ogni giorno e pensare a cosa posso fare di nuovo e come posso migliorarmi anche come persona. Quindi per me la danza è, non so come dirlo, per me la danza è danza.
1: Vincenzo Veneruso, coreografo napoletano, coreografo italiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie mille a tutti e a presto, spero. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yeah.

0: E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionata in anticipo e programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 13 luglio del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Alle 10:30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il Ministero degli Esteri francese convocherà nei prossimi giorni l'ambasciatore russo a Parigi a causa di una vasta campagna cibernetica russa con l'obiettivo di sabotaggio e spionaggio. La campagna è stata condotta da Mosca in circa 10 paesi europei, anche in Francia. Inoltre il governo francese introdurrà sanzioni contro 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna cibernetica organizzata dai servizi di sicurezza russi FSB. Secondo quanto riferito, le operazioni di criminalità cibernetica hanno preso di mira in particolare ministeri, aziende e operatori con l'intento di ottenere informazioni o sabotare il loro funzionamento. Domani a Roma previsto il 6° ciclo di negoziati tra rappresentanti di Israele e Libano dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e Israele avvenuta ad aprile. Questa volta è prevista la partecipazione di soli funzionari civili senza quelli militari, secondo una fonte israeliana citata da Haaretz. A rappresentare Israele il suo ambasciatore a Washington, Yehiel Leiter. Secondo le sue parole, sono intanto in corso i preparativi per le cosiddette zone pilota nel Libano meridionale, dove l'esercito libanese dovrebbe assumere il controllo del territorio attualmente occupato da Israele. Tuttavia, una fonte israeliana ha dichiarato che le forze israeliane non dovrebbero ritirarsi da quelle aree prima degli incontri di Roma. La Commissione europea sta valutando un taglio dei finanziamenti alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. La proposta prevede una riduzione di 2 milioni di euro dei fondi europei, motivata dalla necessità di garantire che le risorse dell'Unione sostengano iniziative in linea con i valori democratici. L'edizione 2026 della rassegna segna il ritorno della partecipazione russa per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022. La presenza della Russia aveva già suscitato polemiche prima dell'apertura della manifestazione. La giuria internazionale si era infatti dimessa, annunciando che non avrebbe valutato le opere provenienti da paesi i cui leader sono imputati davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Nuova ondata di caldo nei prossimi giorni sulla costa slovena, con sole e temperature oltre i 30 gradi centigradi, previste invece solo brevi precipitazioni a tratti. Domani le temperature aumenteranno gradualmente, il pomeriggio più caldo sarà invece quello di mercoledì con massime che toccheranno i 33 gradi centigradi. I meteorologi intanto avvertono di fare attenzione a causa delle alte temperature. Il corpo ha bisogno di idratazione, raccomandano inoltre di evitare di trattenersi al sole per lunghi periodi. Il caldo molto probabilmente persisterà fino alla prossima settimana, con aria più fresca che dovrebbe raggiungere le nostre regioni solo martedì prossimo. Le 10.34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
3: Oh. Parole.
2: Ritmi
3: della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.

padre uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato. Il paesaggio ogni taglia sventrata, dalle ruspe che l'hanno divorata.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E quindi riprendiamo a parlare del premio Tenco, come praticamente facciamo ogni anno, con non solo le targhe, proprio i premi Tenco. Abbiamo già detto che differenza c'è: la targa si riferisce appunto a ultimi dischi usciti, diciamo, in un anno; il premio Tenco si dà in genere alla carriera o comunque per meriti conquistati sul campo in anni di lavoro. E poi ci sono anche delle premiazioni limitrofe, come una di queste è quella di cui parleremo oggi, perché il premio Tenco inizia in genere con delle masterclass. Quella di quest'anno era dedicata a Lucio Dalla, e quindi è questa che ha aperto questa storica kermesse appunto del premio Tenco di Sanremo, la masterclass per gli studenti delle scuole superiori. Vi dicevo appunto, quest'anno dedicata a Lucio Dalla. Nella motivazione si dice: Lucio non è stato solo un gigante della musica italiana, ma un artista capace di unire sperimentazione e popolarità, poesia e leggerezza, profondità e ironia. A spiegarlo il presidente onorario del Club Tenco, Stefano Senardi. Parlare di lui, studiarlo, ascoltarlo ancora oggi significa entrare nel cuore della nostra canzone d'autore, riferendosi ovviamente alla canzone d'autore italiana. Allora, noi dedichiamo questa puntata appunto a Lucio Dalla, ma a un periodo ben specifico, diciamo, della sua vita, della sua carriera, che ha dato poi vita, diciamo, a tre dischi che passeremo in rassegna oggi, che vengono considerati tra le gemme, fra le perle, fra i momenti, diciamo, più alti della musica d'autore italiana, e direi proprio della musica italiana tout court, e che sono rappresentati dall'incontro di Lucio Dalla col poeta Roberto Roversi. E diciamo che prima c'erano stati alcuni successi che hanno fatto conoscere appunto Dalla al grande pubblico: Puff Boom, Bisogna saper perdere, 4 marzo 1943, e poi ancora Piazza Grande. Quindi nel 1972, per le selezioni di Sanremo dell'anno successivo, Lucio Dalla decide di proporre alla commissione della kermesse sanremese il brano che abbiamo appena ascoltato, L'auto targata To Torino, che è un po' come lanciare una molotov dentro una ludoteca, cioè praticamente, perché Sanremo è in quegli anni una sorta, come dire, di acquario dove l'Italia del dopoguerra e del boom economico devono continuare a nuotare, quindi in qualche modo felici e contenti, come se fuori non si fosse già iniziato a sparare, come se le fabbriche fossero ancora degli opifici dove l'eccellenza italiana rende felici non solo i consumatori ma anche gli uomini addetti alle macchine, come se davvero, insomma, in poche parole, il benessere fosse stato spalmato equamente fra nord e sud e tutto lo stivale fosse stato conciato, diciamo, con lo stesso lucido cuoio. Ecco, ovviamente la proposta di Dalla al festival venne ovviamente scartata, e quell'immagine di un'Italia, come si dice nella canzone, sventrata dalle ruspe che l'hanno divorata, e quell'altra ancora più dura dei terroni condannati a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni, beh, diciamo che era roba che non poteva passare in prima serata, non poteva essere cantata su un palco davanti alla gente ingioiellata che proprio sulla pelle magari dei meridionali aveva costruito il suo impero di capannoni industriali e di ville con piscina. E quindi diciamo che Lucio Dalla, di questo brano dell'auto targata To e dell'album che la contiene, Il giorno aveva cinque teste, è un Lucio Dalla, diciamo così, fra virgolette, pericoloso, cioè non è più il burlone dei primi anni, il saltimbanco che sbuffa un po' alla Louis Armstrong, diciamo, che fa un po' il clown, ecco, che può facilmente essere manipolato aggiustando qualche riga, come era già successo con il brano 4 marzo 1943. E insomma, il Lucio Dalla che ha incontrato, vi dicevo prima, Roberto Roversi, il pericoloso a sua volta filosofo che scrive sull'Officina, sull'Otta Continua, scriveva. E quindi un Lucio Dalla rivoluzionario, imprudente, spietato, decide di non avere scampo, quasi di, come dire, suicidarsi simbolicamente lanciandosi proprio dal tetto dell'Ariston. E Il giorno aveva cinque teste, il primo disco di questa trilogia, racconta l'Italia del disagio, delle morti bianche, dei cadaveri rosso sangue, delle utilitarie scassate che trasportano gli operai obbligati a costruire le macchine di lusso per i nuovi padroni, non necessariamente loro ma sicuramente padroni di qualcun altro. Quindi insomma, un Dalla molto attento a queste problematiche. Ricorrente è in Dalla il raffronto anche tra passato e presente. Infatti c'è proprio un brano, quello che ascolteremo tra poco, si intitola così proprio: Passato, presente. La storia in primo piano, dunque, col chiaro riferimento in questo caso alla strage di Melissa del 1949, in cui durante l'occupazione di alcune terre incolte nella contrada Fragalà trovarono la morte tre braccianti. Ma è anche il ritratto feroce del passaggio dall'età contadina
quella urbana, urbana e operaia, descritta poi nella seconda parte del testo, riferita proprio appunto al presente, in cui il figlio di ex braccianti si ritrova in fabbrica ad attendere che il suono della sirena segni la fine della giornata lavorativa. E così come il testo, anche la musica, cioè sentirete, è divisa in due parti, quindi con il tema del passato di marca più rhythm blues, che è un genere molto vicino a Dalla e alla sua esperienza con Chet Baker, e poi il presente, introdotto da un prologo quasi in stile progressive, che si tramuta poi in swing, fino all'ultima strofa, quando solo due accordi di piano assecondano la descrizione desolata del mondo attuale, fino alla chiusura poi straziante, quindi un susseguirsi di lamenti, grida, così a simboleggiare ancora una volta il senso di prigionia e oppressione. Quindi passato, presente, da Il giorno aveva cinque teste, Lucio Dalla.

Il presente è un aratro che scava dentro il cuore in fretta. Il presente ha tutti questi anni da ricordare. Il presente ha tante porte di galera da contare. Il presente passa e ripassa come un urlo di sirena alla fine di una lunga giornata.

vai, con la voce che chiama, di me cosa importa. Il presente è stanze strette e autostrade infinite. Il presente è una macchia di sangue da 50 chilometri. Il presente è un fiume di sole con giovani vite.

Si tratta quindi di 10 canzoni contenute in questo album, appunto Il giorno aveva 5 teste, tutte composte da Lucio Dalla per la musica assieme a Roberto Roversi per i testi, ad eccezione però di uno strumentale e geniale che ascolteremo adesso, cosiddetto intitolato Pezzo Zero, che è uno spiazzante miscuglio di fonemi, diciamo, in cui le parole, così come dire, apparentemente disaggregate, perdono ogni senso secondo i tradizionali codici linguistici, almeno acquistando però un'istintiva musicalità, quasi a simboleggiare il ritorno a un primitivismo che scardini in qualche modo l'umanità dalle convenzioni. Ascoltiamolo quindi, Pezzo Zero di Lucio Dalla, sempre estratto da Il giorno aveva 5 teste.

0: passiamo al secondo album di questa trilogia, di cui festeggiamo anche il cinquantennale, visto che uscì nel 1975. Un secondo album, sempre targato dalla Roversi, che in origine si doveva intitolare L'anno è un fuoco, ed è lo stesso poeta bolognese a spiegare il perché nel dattilo scritto che presenta l'opera, e vi riporto appunto le sue parole. Esso sta a significare l'ossessione di questo tempo, i vari inganni, magari una residua tenerezza che va scovata, ma soprattutto la sua inarrestabile violenza. Così, proprio il modo e il suono della violenza, la violenza che si vede e si conta però non si tocca, e la violenza nascosta che taglia, è il tema che unisce, lega, trattiene insieme queste canzoni. La violenza del mondo non è soltanto la guerra, l'urlo delle città, il coltello pronto nella mano, la sagoma dell'ombra, ma è la nostra violenza, la nostra giovinezza, la nostra solitudine, l'incertezza, l'abitudine al sospetto, il nostro cuore di mercanti o di piccoli e frastornati, disperati giocatori. La violenza dunque, insomma, percepita implicita come comune denominatore di una nuova decina di canzoni, anche in questo caso, in cui immedesimarsi con piena convinzione perché, scrive ancora Roversi, la qualità grigia del tempo, che è ruggine di ferro, ci impone di essere fino in fondo sinceri in ogni risvolto, quindi anche cantando, e di guardare e guardarci dentro gli occhi. Poi però appunto si decide per un cambio di titolo, scegliendo quello di un brano che fa, fra l'altro bellissimo, credo uno dei più belli non solo della discografia di Lucio Dalla, ma io direi della musica italiana intera. Dicevo, di un brano che fa ripiombare inesorabilmente nella dimensione più alienante della società industriale. Surrogato nocivo dell'aria da respirare, l'anidride solforosa, che sarà poi il titolo di questo brano, simboleggia l'annebbiamento dell'individuo, la nube tossica che fa vedere a malapena le città in un mondo caliginoso, sempre più inquinato e robotizzato, in cui, come si dice, sapremo quante volte fare l'amore e quante volte i fiumi in Italia traboccano. Quindi fin dalla splendida e quasi operistica title track iniziale, appunto questo brano, storia di una ragazza che lascia la provincia per ritrovarsi nello smog di una grande città, la coppia si mostra, a dispetto poi delle liti, avremo modo di parlare anche di questo, ancor più affiatata. La scrittura di Roversi si cala meglio nel formato canzone e Dalla canta con debordante verve, al punto da fare persino il verso a un'eccentrica donna emiliana su un fondale metallico di protocomputer, prima di sciogliersi nella struggente melodia del ritornello. Quindi anidride solforosa, che dà appunto il titolo a questo secondo album della trilogia Dalla Roversi.
1: Sono andata via perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

di discussione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli laboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Vi stiamo parlando di questo momento magico della canzone d'autore italiana, e cioè l'incontro fra il grande cantante, musicista, cantautore, attore anche, Lucio Dalla, e il poeta Roberto Roversi, che diede origine appunto a un trittico, una trilogia di dischi, uno più bello dell'altro e anche uno più impegnato dell'altro, proprio per le tematiche affrontate, come abbiamo visto nei vari testi. Quindi siamo al secondo capitolo, Anidride solforosa, ma abbiamo aperto questa seconda parte con la maestosa Ulisse coperto di sale, il brano che costrinse Dalla a tornare a Roma per rimissare il pezzo a causa di una banale imprecisione nel finale che fu segnalata proprio da Roversi. La rievocazione quindi del mito guerriero dell'Odissea è lo spunto per una riflessione sul tema dell'eterno ritorno, in cui però tutto è scomparso, tutto cambiato, come si dice in un verso. Gli scarti quindi dai toni operistici dettati dal piano e quelli più futuristici suggeriti dalle tastiere riflettono la contraddizione del brano. In generale comunque il lato musicale di questa operazione si fa più consistente tra cori stranianti, vocalizzi strozzati, archi impazziti, cambi improvvisi di ritmo e orchestrazioni para-jazz che si susseguono in una narrazione incalzante, senza pause, come una sorta di ipotetico musical sull'evo industriale, chiamiamolo così. E nel mirino finiscono sempre lo strapotere economico dei colossi dell'industria, tutte le sopraffazioni che compromettono la naturale genuinità dell'uomo e la sua predisposizione a relazionarsi con gli altri. Un testo che, insomma, scandito da questi solenni arrangiamenti orchestrali, secchi cambi di ritmo, lascia così un senso di desolazione e amarezza. Ma c'è anche spazio per brani, diciamo così, più riflessivi, più intensi da un punto di vista, diciamo così, più intimo. Ci sono anche, non so, ricordi d'infanzia, come Non era più lui, alle nostalgie irrisolte, come nel brano che ascolteremo tra poco, un brano struggente. E il titolo Tu parlavi una lingua meravigliosa, più lieve come brano e anche metricamente composto, diciamo, rispetto agli altri episodi, con dei versi lunghi che offrono a Dalla l'assist per giocare con più libertà sulla melodia, fino ad arrivare alla creazione di una delicata ballata, con dei testi, appunto, vi dicevo prima, molto molto belli, ma insomma, cioè del resto, essendo opera del poeta Roberto Roversi, stiamo parlando proprio di poesie messe in musica. Quindi, Tu parlavi una lingua meravigliosa, da Anidride solforosa, Lucio Dalla.
1: I sassi della stazione sono di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra

gelate, intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco

arriviamo adesso al terzo capitolo di questa trilogia, forse il più venduto, il più famoso e secondo qualcuno il più bello. Io dissento un po', sono più per Anidride solforosa, ma stiamo parlando, sono piccoli dettagli insomma, stiamo parlando comunque di un bellissimo album. Beh, diciamo che nel frattempo Roversi e Dalla, insomma, il rapporto si era un pochettino inclinato e avevano diciamo fatto diverse liti e è proprio per Automobili diciamo che la lite fra i due si consuma fino in fondo, anche in modo sembrerebbe irreparabile. È tutta colpa di una banale questione di censura che si frappone tra lo spettacolo teatrale Il futuro dell'automobile, trasmesso anche da Rai in 6 puntate, e la sua successiva trasposizione discografica, Automobile appunto, epurata sia di parte del titolo sia delle 5 canzoni più politiche, nonché anche di 2 strofe incluse nel brano Intervista con l'avvocato. Dalla si spende fino in fondo per salvare l'integrità di questo progetto, ma di fronte all'intransigenza della casa discografica, la RCA, è costretto a capitolare. Roversi però non gliela perdona, insomma rifiuta addirittura di far apparire il suo nome sul disco, celandosi sdegnosamente dietro lo pseudonimo di Norisso, che era un conte veronese del 700, socio dell'Accademia dell'Arcadia a Roma. Si sente in qualche modo tradito dal compagno di trincea, con il quale intrattiene anche un velenoso carteggio, emerso fra l'altro di recente dai cassetti appunto degli archivi Roversi. Ma noi non entriamo in merito a queste liti. Diciamo che appunto quando esce Automobili il rapporto fra i due è già in frantumi. Eppure da questa travagliata gestazione scaturisce quello che è riconosciuto universalmente come il capitolo, forse vi dicevo all'inizio, dicono alcuni, più interessante e omogeneo della trilogia. A ispirare profondamente i due autori è proprio il tema forte del disco, una sorta di concept album sull'automobile, vista come simbolo di una modernità senza freni che avanza modificando il paesaggio attraverso il bitume, le autostrade, i viadotti, decretando la morte della civiltà contadina. Un'ottica in cui anche la creazione di un eroe campione come Nuvolari e del mito delle 1000 miglia aveva finalità di propaganda fideistica post-bellica a favore di quel modello industriale. E allora io direi di ascoltarti forse il brano più noto, che è appunto questo dell'eroe delle 1000 miglia, cioè Nuvolari, che non è in questo brano una sorta di guerriero, insomma, della mitologia greca, ma un uomo in cui Dalla vede quasi la proiezione dei suoi stessi limiti fisici. Si dice infatti basso di statura, al di sotto del normale, a 50 kg d'ossa, limiti superati però da una forza sovrannaturale, perché, come si dice sempre nella canzone, c'è sempre un numero in più nel destino quando corre Nuvolari. Eccola qua, Lucio Dalla.

Cari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Nel disegno originale c'era un brano, noi ascolteremo adesso una parte, Mille Miglia, che era divisa in due, introdotta dalle percussioni, come dire, tarantellate del grande Tony Esposito. La prima parte di questa suite, chiamiamola così, Mille Miglia, si addentra nelle rovine dell'Italia contadina, devastata dalla Grande Guerra, che vive col cuore divorato le imprese degli assi delle corse. In un'epopea quindi di spruzzi d'olio e sbruffi di terra, il mantovano volante domina con la sua vettura, si parla naturalmente di Nuvolari. È un brano quindi della struttura circolare, quasi a volere ricalcare le caratteristiche proprio del tracciato a forma di otto che collegava Brescia con Roma. Uno spazio di 1600 km

da fantasma.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Si complica il percorso verso la nomina di Tania Fayon a rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Nuovi attacchi americani in Iran, che risponde colpendo basi USA nel Golfo. Nuova ondata di caldo. Tennis, Sinner Ready Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pa-ra-pa-pa. La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
3: Paira Papà.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un'area di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliano in quota sulle nostre regioni aria relativamente secca e molto calda. Previsioni. Nelle ore pomeridiane generalmente sereno con vento da sud-ovest nella Slovenia occidentale e centrale, temperature massime da 29 a 33 gradi. Domani mattina ancora sereno, nel pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con temporali locali, temperature minime da 15 a 21, massime da 27 a 33 gradi. Mercoledì parzialmente sereno, ancora fenomeni temporaleschi locali nel pomeriggio e in serata che si protrarranno nella notte. Giovedì dapprima cielo coperto, nel corso della giornata parziali schiarite, non si escludono rovesci pomeridiani e manifestazioni temporalesche. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, code sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria tra la capitale e Dragomer, nonché tra Unez e Postumia, incolonnamenti anche tra Šmarje e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. Ore 12 e 30 minuti.
4: I fatti del giorno.
5: Ben ritrovati con l'informazione. Vediamo il sommario. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Si complica il percorso verso la nomina di Tania Fajona, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Nuovi attacchi americani in Iran, che risponde colpendo basi USA nel Golfo. Nuova ondata di caldo. Tennis, Sinner, re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. I residenti della capitale hanno votato in maniera schiacciante contro l'ordinanza sui parcheggi voluta dal sindaco Zoran Janković, ma la bassissima affluenza di poco superiore al 19% non ha permesso di raggiungere il quorum che avrebbe di fatto revocato la decisione del Consiglio Comunale di Lubiana di introdurre un nuovo regime di parcheggi. Un risultato dal sapore dolce e amaro per tutti gli attori coinvolti. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Non passa il referendum di Lubiana sull'ordinanza relativa ai parcheggi, ma per il sindaco c'è poco da festeggiare. Meno di un lubianese su 5 ha deciso di passare al seggio, facendo registrare un'affluenza non troppo distante, ma comunque inferiore ai 45.500 voti necessari per l'ammissibilità del quesito referendario. Secondo i dati ufficiali, alle urne si sono recati 42.916 lubianesi sui 227.248 aventi diritto, una percentuale vicina al 19%. Un pericolo scampato per Janković, che aveva comunque ritirato in fretta e in furia l'ordinanza dopo averla imposta dall'alto a fine marzo scorso. Il voto è stato quindi espresso su un documento che a tutti gli effetti non esiste, ma sarebbe sbagliato non prendere in considerazione il messaggio che viene dalle urne. Secondo i dati parziali, cui dovranno essere aggiunte le preferenze espresse per corrispondenza, il 94% di chi ha votato si è espresso comunque contro l'ordinanza voluta dal sindaco, lasciando quindi poco margine alle interpretazioni, non solo per la materia in questione, ma soprattutto in vista del voto amministrativo in autunno. Inoltre, per Lubiana Toscana si trattava del terzo referendum comunale dal 2000, ma del primo indetto dalla cittadinanza, grazie a una campagna di raccolta firme su larga scala portata avanti dall'Iniziativa Civica per Lubiana, che con ogni probabilità farà pesare il suo pacchetto di voti e preferenze. In una Lubiana popolata soprattutto dai turisti, Janković ha tratto beneficio dal clima vacanziero e dal distacco con cui la politica nazionale, che ruota comunque intorno alla capitale, ha seguito il referendum. Ma il messaggio non può e non deve, o meglio non dovrebbe, essere ignorato.
5: I candidati che hanno sostenuto la maturità generale nella sessione primaverile conoscono oggi l'esito degli esami. Il Centro Nazionale per gli Esami illustra inoltre il bilancio complessivo della sessione primaverile della maturità generale, professionale e internazionale. Alla sessione primaverile della maturità generale, iniziata il 5 maggio, si sono iscritti per la prima volta 6.968 candidati provenienti da 83 istituti. Da oggi e fino a mercoledì gli studenti potranno inoltre consultare online i propri elaborati, scaricare la documentazione d'esame in formato elettronico e presentare eventuali ricorsi sulla valutazione o sul calcolo del voto finale. Si complica il percorso verso la nomina di Tania Fajona, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. La Slovenia non ha ancora deciso se appoggiare la candidatura, mentre il ministro degli esteri Tone Kaiser chiede chiarimenti sulla trasparenza della procedura di selezione avviata dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Sentiamo Maja Novak.
7: Nel corso di un incontro con l'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, il ministro degli esteri Tone Kaiser ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui è stato condotto l'iter che ha portato alla candidatura di Tania Fajon a rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Kaiser ha precisato che le sue perplessità non riguardano la candidata, ma il rispetto delle regole previste per questo tipo di nomina, sottolineando la necessità di accertare che il processo si sia svolto in modo trasparente e senza irregolarità, prima che Lubiana definisca la propria posizione in merito. La nomina avrebbe dovuto essere esaminata la scorsa settimana dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'UE, ma il punto è stato ritirato dall'ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il rinvio sarebbe stato richiesto proprio da Lubiana. Nei giorni scorsi è stato inoltre chiarito che il governo sloveno non prende parte formalmente alla selezione, trattandosi di una procedura individuale gestita dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Al termine della valutazione dei colloqui con i candidati, Fajon sarebbe stata indicata come scelta finale grazie al sostegno di numerosi stati membri, tra cui Germania, Francia e Belgio. Il Ministero degli Esteri ha intanto precisato che Kaiser non ha né proposto né appoggiato la candidatura dell'ex ministra e non è stato coinvolto in alcuna fase del procedimento. Da parte sua, Tania Fajon ha espresso rammarico per l'evoluzione della vicenda, sostenendo che il danno maggiore ricada sulla Slovenia più che sulla sua persona. Ha ricordato di essere stata selezionata al termine di una procedura competitiva e di aver ottenuto il sostegno di diversi paesi membri, auspicando un esito positivo della votazione prevista mercoledì. Il via libera dovrà poi essere confermato con una procedura scritta che richiede la maggioranza qualificata degli stati membri.
5: Presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale aprirà le proprie porte oggi la scuola estiva di lingua slovena, giunta ormai alla sua 33esima edizione. Saranno in tutto 50 i partecipanti provenienti da 16 paesi, ha fatto sapere la facoltà, che giungeranno a Capodistria perché desiderano imparare lo sloveno e conoscere la cultura locale. Il programma comprende lezioni, laboratori ed escursioni. Gli organizzatori cercheranno quindi di avvicinare ai partecipanti l'uso della lingua slovena, la cultura e la vita quotidiana nel paese tramite diverse attività. Ferie e disconnessione. Nel periodo in cui i dipendenti dovrebbero staccare e riposarsi, capita di imbattersi ancora in numerose violazioni di questi diritti dei lavoratori. Come avvertono i sindacati, si parte dalla determinazione unilaterale dei periodi di ferie fino alle aspettative che i dipendenti siano raggiungibili anche nei periodi di riposo. Sentiamo Delio De Sardo.
8: Tra le violazioni più comuni e frequenti, avvertono i sindacati, figura la determinazione unilaterale dei periodi di ferie o l'invio dei dipendenti in ferie nelle fasce dell'anno in cui manca lavoro. Una pratica che ovviamente è illegale, avverte Sascha Chiara Kummer, vicepresidente della Confederazione dei Sindacati Liberi. L'accordo sul congedo deve essere reciproco. Se un lavoratore richiede il congedo in tempo utile, il datore di lavoro non dovrebbe negarglielo senza motivi veramente fondati. Tra le pratiche più problematiche ci sono le chiamate di dipendenti durante le ferie. Succede persino che i lavoratori interrompano anticipatamente le vacanze per tornare al lavoro. Devono sussistere motivazioni estreme per giustificare iniziative del genere, afferma ancora la rappresentante sindacale. Il diritto alla disconnessione garantisce in linea di principio che durante il riposo, sia in ferie sia durante il riposo settimanale, il datore di lavoro non dovrebbe disturbare i dipendenti. Possono naturalmente esserci situazioni particolari che richiedono soluzioni del genere, spiegano i rappresentanti legali che si occupano del settore. È però importante stabilire un limite alle urgenze. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può essere sottoposto a limitazioni o interruzioni, tranne quando esse sono previste nell'accordo individuale di prestazione di lavoro in modalità agile e nei periodi di reperibilità stabiliti dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento e dalla turnazione esistente nel comparto, stabilimento o azienda in cui si lavora. Qui si pensa a coloro che devono poter essere contattati anche di notte e nei giorni festivi al verificarsi di emergenze.
5: Nuova ondata di caldo nei prossimi giorni sulla costa slovena, con sole e temperature oltre i 30 gradi centigradi, previste invece solo brevi precipitazioni a tratti. Domani le temperature aumenteranno gradualmente, il pomeriggio più caldo sarà invece quello di mercoledì, con massime che toccheranno i 33 gradi centigradi. I meteorologi intanto avvertono di fare attenzione: a causa delle alte temperature il corpo ha bisogno di idratazione, raccomandano inoltre di evitare di trattenersi al sole per lunghi periodi. Il caldo molto probabilmente persisterà fino alla prossima settimana, con aria più fresca che dovrebbe raggiungere le nostre regioni solo martedì prossimo. La regione Friuli Venezia Giulia conferma anche per il 2026 le misure per limitare i disagi causati dalla chiusura della superstrada slovena H4, interessata da importanti lavori di adeguamento infrastrutturale. Davide Fifaco.
9: La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il rinnovo della convenzione COSDAG S.p.A., la società che gestisce l'interporto di Gorizia. L'accordo consentirà agli autotrasportatori di utilizzare gratuitamente le aree di parcheggio della struttura durante il periodo di chiusura dell'arteria slovena H4, uno dei principali collegamenti per il traffico merci tra Italia ed Europa orientale. L'obiettivo, spiega l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, è ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità regionale e sul sistema logistico, evitando ripercussioni sui flussi di trasporto lungo il confine con la Slovenia. La convenzione mette a disposizione tre aree di sosta attrezzate dell'interporto di Gorizia per un totale di circa 465 stalli distribuiti su oltre 82.000 metri quadrati. Gli autotrasportatori potranno usufruire non solo del parcheggio, ma anche dei servizi di assistenza, sicurezza, supporto alle operazioni doganali. Secondo la regione, l'iniziativa, sperimentata nel 2025, ha dato risultati positivi, contribuendo a contenere i disagi ed a garantire la piena operatività del hub logistico goriziano. Per questo motivo è stato deciso di riproporre il provvedimento anche per la nuova fase dei lavori sulla H4. Per sostenere l'intervento, la regione ha stanziato un contributo massimo di 300.000 euro destinato a coprire i costi del servizio per un periodo di chiusura stimato in circa 130 giorni. L'assessora Mirante ha infine sottolineato che il confronto con le istituzioni italiane e slovene prosegue in modo costante, con l'obiettivo di gestire una situazione che interessa un corridoio strategico per i collegamenti internazionali e di offrire un sostegno concreto al settore dell'autotrasporto e dell'economia del territorio.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
5: Almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nonché i leader dell'UE e della NATO, parteciperanno oggi a Parigi all'incontro della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Una riunione volta a rafforzare gli sforzi per porre fine ai combattimenti in Ucraina e rilanciare i colloqui di pace interrotti da quando gli Stati Uniti sono stati coinvolti nel conflitto con l'Iran più di 4 mesi fa. In primo piano, secondo la presidenza francese, il continuo sostegno all'Ucraina, comprese le garanzie di sicurezza per Kiev e gli sforzi per raggiungere una pace duratura. Nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran con missili e droni che hanno portato ad un'escalation degli scontri in termini di ritmo e portata. Le forze statunitensi hanno sferrato nuovi raid contro l'Iran con l'obiettivo di indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira strutture americane negli stati del Golfo. Sentiamo il servizio di Erika Paternush.
10: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato l'attacco contro basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran ha anche affermato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, pronta però alla smentita del comando centrale USA, CENTCOM. L'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto, il transito delle navi mercantili attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale continua senza interruzioni. Gli ultimi raid americani, con l'obiettivo di indebolire le capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, sono stati portati avanti per un lasso di tempo relativamente lungo rispetto alle offensive precedenti. CENTCOM ha anche dichiarato di aver completato la scorsa settimana la terza serie di attacchi contro l'Iran. Sul sito internet del comando centrale USA si legge che le forze americane hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani, tra cui siti missilistici e di droni, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. I nuovi scontri gettano però ulteriori dubbi sul futuro dell'accordo provvisorio tra le due parti firmato il mese scorso, che mirava a riaprire la rotta strategica per il trasporto in particolare di greggio e gas naturale e porre quindi fine alla guerra dopo ulteriori 60 giorni di negoziati. Al contempo i prezzi del petrolio hanno aperto oggi in forte rialzo. Prima dell'apertura dei mercati finanziari asiatici il prezzo del greggio Brent con consegna a settembre è salito del 3,75% a 78,86 dollari al barile. Il petrolio WTI con consegna ad agosto è aumentato del 3,65% a 74,02 dollari al barile.
5: Oggi a Bruxelles si riuniranno i ministri degli esteri dell'Unione Europea per discutere le opzioni legali presentate la scorsa settimana dalla Commissione UE per limitare le importazioni di merci provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Tra le possibili misure, un sistema di permessi di importazione per le merci provenienti dagli insediamenti, dazi elevati per estromettere tali prodotti dal mercato dell'Unione e un divieto totale di importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas, al suo arrivo a Bruxelles, ha intanto affermato che gli eventi in Cisgiordania rendono sempre più impossibile il raggiungimento di una soluzione a due stati. All'ordine del giorno della riunione dei ministri degli esteri, inoltre, gli ultimi sviluppi della guerra tra Iran e Stati Uniti e il continuo sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. Il Ministero degli Esteri francese convocherà nei prossimi giorni l'ambasciatore russo a Parigi a causa di una vasta campagna cibernetica russa con l'obiettivo di sabotaggio e spionaggio. La campagna è stata condotta da Mosca in circa 10 paesi europei, anche in Francia. Inoltre, il governo francese introdurrà sanzioni contro 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna cibernetica organizzata dai servizi di sicurezza russi FSB. Secondo quanto riferito, le operazioni di criminalità cibernetica hanno preso di mira in particolare ministeri, aziende e operatori con l'intento di ottenere informazioni o sabotare il loro funzionamento. Il Parlamento ungherese voterà oggi una modifica della Costituzione che permetterebbe di destituire il Presidente della Repubblica Tamás Szulyok. Quest'ultimo è stato nominato durante il governo di Viktor Orbán, che ha subito una sconfitta alle elezioni parlamentari di aprile. L'emendamento prevede che il mandato di Szulyok termini già il giorno dopo l'entrata in vigore e il Parlamento avrebbe poi 30 giorni di tempo per eleggere il successore. Poiché il partito Tisza ha la maggioranza dei 2/3 in Parlamento, grazie al nuovo premier Peter Magyar, è praticamente scontato che l'emendamento venga approvato. La Commissione europea sta valutando un taglio dei finanziamenti alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. La proposta prevede una riduzione di 2 milioni di euro dei fondi europei, motivata dalla necessità di garantire che le risorse dell'Unione sostengano iniziative in linea con i valori democratici. L'edizione 2026 della rassegna segna il ritorno della partecipazione russa per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022. La presenza della Russia aveva già suscitato polemiche prima dell'apertura della manifestazione. La giuria internazionale si era infatti dimessa annunciando che non avrebbe valutato le opere provenienti da paesi i cui leader sono imputati davanti alla Corte, per crimini

oltre tre ore di battaglia. Ciclismo. Mathieu van der Poel piazza l'acuto a Ussel. L'olandese regola gli altri tre compagni di fuga con una volata lunga a cui non resistono il norvegese Johansen, il britannico Pidcock e il francese Baudin. Gli organizzatori del Tour de France hanno accorciato di 30 km la nona tappa a causa dell'ondata di caldo che sta investendo la Francia. Tadej Pogacar resta saldamente maglia gialla. Moto mondiale. Marc Márquez conclude alla grande un fantastico weekend. Lo spagnolo vince anche la gara del GP di Germania. Sul podio anche il giapponese Ogura e l'altro spagnolo Fernandez. Peccato per Fabio Di Giannantonio, finisce fuori pista mentre era lanciato verso il podio. Le 12:49 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternosch.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

greed, low self-esteem, jealousy, envy, hate, addiction.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha confermato di aver ricevuto una segnalazione relativa alla candidatura dell'ex ministra degli esteri Tania Fayon all'incarico di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. La vicepresidente dell'anticorruzione Tina Diviak ha spiegato che l'organismo sta verificando come si svolge la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'UE e se il Ministero degli Esteri e lo Stato abbiano avuto un ruolo nella candidatura oppure se l'intero iter sia stato gestito esclusivamente dalle istituzioni europee. Al termine della verifica preliminare, la Commissione deciderà se archiviare il caso o avviare un'indagine formale. I ministri dell'agricoltura degli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato in via definitiva il pacchetto di sostegno finanziario destinato agli agricoltori colpiti dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, conseguenza delle tensioni e del conflitto in Medio Oriente. Lo ha reso noto il Consiglio dell'UE, grazie al contributo dei governi nazionali, il valore complessivo degli aiuti potrà raggiungere 1,5 miliardi di euro. Le misure introducono inoltre un nuovo meccanismo di liquidità finanziato attraverso i fondi per lo sviluppo rurale, destinato a sostenere il settore agricolo nelle situazioni di crisi. Gli Stati potranno anticipare il pagamento degli aiuti diretti agli agricoltori e adeguare i bilanci destinati ai pagamenti diretti per il 2027. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha fatto sapere che i 27 non hanno ancora raggiunto un accordo su un ampio 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ci sono ancora alcune questioni in sospeso, ha precisato. Secondo il ministro degli esteri lituano, non è infatti stata raggiunta una decisione in merito alla proposta di divieto dei servizi marittimi e all'inasprimento delle restrizioni sul gas naturale liquefatto russo. Kaja Kallas ha intanto detto che i paesi membri dell'Unione Europea potrebbero invece decidere di aggiungere 250 persone fisiche ed entità alla lista delle sanzioni contro la Russia, ovvero il numero più elevato di voci che è mai inserite prima. L'Iran prosegue i colloqui con i mediatori di Qatar, Pakistan e Oman per prevenire un'escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ribadendo il diritto all'autodifesa di Teheran e precisando che l'Iran non rispetterà più il memorandum d'intesa se Washington non manterrà i propri impegni. Secondo le sue parole, l'accordo tra Stati Uniti e Iran è in crisi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha inoltre menzionato lo stretto di Hormuz e i colloqui tra Iran e Oman a riguardo, che si sono conclusi con un nulla di fatto. L'Iran desidera garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto, ma gli sforzi in tal senso sono stati ostacolati dalle pressioni statunitensi sul Oman, ha precisato. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

mandare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica con Media Americana, è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: L'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque i contatti, mi scrivete, o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: canzone.
1: Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri, in arte della Croix, si chiama Più non basta.

Singolo firmato De La Croix, altra novità al primo ascolto, ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità, si intitola Gira, Vota e Furria, Sissi Castro Giovanni.

0: gira voto e furria. Sissi Castro Giovanni oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi risegnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente sulla 28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso verso Trieste, in uscita a Redipuglia e alla barriera di Trieste Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di In cammino per superare i confini, una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
3: In cammino per superare i confini. 4 tappe, 2 città, 1000 storie da raccontare.
2: Benvenuti e benvenute, un saluto da parte di Barbara Urizzi. Oggi vi parlo sia in veste di Radio Capodistria, però anche della comunità radiotelevisiva italofona, perché oggi ne abbiamo cominciato un nuovo cammino, una nuova esperienza che sta avvenendo adesso nel Friuli Venezia Giulia, però ci porterà a sconfinare, e lo facciamo in un ambito che ci piace molto, che è quello di Go 2025, per cui vi racconteremo il cammino goriziese, un cammino che è partito per noi ieri dalla Basilica di Aquileia e ci porterà al Monte Santo, al Santuario del Monte Santo a Svetagora. Siamo in tanti colleghi di tante radio dall'Italia o da altre parti comunque dell'Europa, e ci sarà questo racconto così corale, dove vi racconteremo questa esperienza, che sarà un'esperienza di 83 chilometri. Saluto, vi presento intanto uno un co-conduttore, ma siamo in tanti, come dicevo, che è Andrea Bornino, Radio 3, Rai Play Sound. Noi abbiamo allestito un piccolo studio a Sagrado, dove oggi abbiamo finito la nostra tappa dopo 28 chilometri, e vi presenteremo appunto tutti i colleghi e le colleghe che stanno camminando assieme a noi.
4: Sì, grazie Barbara, un saluto a chi ci ascolta in questo podcast che viene anche trasmesso. Appunto, oggi abbiamo camminato 28 chilometri da Aquileia a Sagrado, da dove stiamo registrando questo podcast, in una stanza dove siamo tutti che ci guardiamo uno con l'altro senza... è la prima registrazione, quindi tutto deve ancora accadere. Aggiungo che ci sono due pipistrelli dentro la nostra stanza. È la prima volta che mi succede, sono 30 anni che lavoro in radio e faccio podcast, non mi è mai successo di registrare in un posto dove ci sono dei pipistrelli che prima volavano, adesso si sono nascosti. Quindi siamo tutti un po' qua che aspettiamo, forse non parliamo neanche troppo forte. In cammino per superare i confini. Questo è il titolo che ci siamo dati a questo podcast, perché in questi 4 giorni cammineremo su questo confine tra l'Italia e la Slovenia e proveremo a capire che cosa vuol dire camminare su un confine. Io adesso do subito la parola, inizieremo a dare la parola a chi cammina insieme a noi, che si presenterà, e voglio capire da loro com'è stata questa prima giornata di cammino, che è stata abbastanza lunga. Siamo partiti alle 8:30, siamo arrivati alle 5, di fatto siamo stati tutto il giorno a camminare.
5: Grazie, Vida Valenci, io sono quella che arriva da più vicino, perché lavoro per i programmi per il Friuli Venezia Giulia della RAI, e quindi questi territori dovrei conoscerli molto bene, sia dalla parte italiana che la parte slovena, però devo dire che abbiamo scoperto degli scorci incredibili, dei sentieri veramente unici, costeggiando anche l'Isonzo. Andrea, Barbara, io mi soffermerei su un momento cruciale, molto commovente di stamattina. Abbiamo incontrato i genitori di Giulio Regeni, e questo è stato per me questa mattina, e penso per tutti, il momento più forte di questa giornata, no? Che ci ha fatti un po' dimenticare la fatica fisica, no? Perché poi abbiamo pensato, ma ne riparleremo di questo. Io intanto do la parola avanti a Sabrina.
6: Salve sono Sabrina Pisu, porto qui in qualche maniera gli occhi e la voce della radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Io in particolare vivo a Ginevra, quindi vengo da Ginevra. Questo percorso per me è particolarmente significativo. Prima cosa perché l'italiano spesso rappresenta un luogo identitario per molte persone anche al di fuori dell'Italia. E superare i confini significa innanzitutto superare i confini che sono dentro di noi prima di quelli geografici, superare confini per molte persone come i genitori di Giulio Regeni che abbiamo incontrato questa mattina, significa anche battersi per superare dei muri di gomma, delle difficoltà, arrivare a una giustizia, a una verità difficile. Quindi è un percorso che mi affascina molto perché è un percorso dentro la geografia, dentro un territorio, e dentro questo territorio ci sono tante storie che in fondo non conosciamo bene. Quindi è una grande occasione per, come un po' la Basilica di Aquileia, no? Le stratificazioni archeologiche della storia che arrivano fino a oggi, che arrivano fino a Regeni. Quindi mi ha molto colpito anche in questo percorso vedere gli striscioni e quindi la partecipazione anche della comunità in questo percorso di verità dei genitori di Giulio Regeni, che infatti poi forse lo ascolteremo, si definiscono genitori erranti, itineranti. Quindi questa necessità comunque di mettersi in cammino, perché è l'unico modo per arrivare a scoprire ma anche a scoprirsi, secondo me.
7: Io sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana, sono felice di ritornare a fare questa esperienza bellissima del cammino, che appunto è già stata negli anni un'esperienza preziosa. Devo dire che la si ritrova immediatamente nel momento in cui ci si rimette effettivamente a camminare. E a proposito di questo discorso dei confini che faceva Sabrina, una riflessione che facevo oggi appunto camminando riguardava i confini che diventano labilissimi. I confini lo sono sempre, perché poi i confini sono appunto delle idee che appunto andrebbero un pochino discusse, però mi sembrano labilissimi anche dal punto di vista temporale, perché oggi siamo passati per esempio da San Canzian all'Isonzo e quindi c'erano lì i martiri, no? Questi tre giovanissimi martiri del V secolo, quindi insomma giovanissimi martiri cristiani. La basilica, voglio dire, era del V secolo, come ci diceva appunto la nostra guida. Erano martiri morti sotto la persecuzione di Diocleziano, ma siamo passati alla fine del nostro percorso davanti a Re di Puglia. E allora facevo questa riflessione, e poi anche attraversare il Sonzo ovviamente ci ha fatto pensare alla guerra, e pensavo a quanto in fondo siano martiri anche i giovani che sono morti per la cosa più assurda che è la guerra, e il fatto che ne stiamo parlando ancora oggi e ne parliamo con una cosa attuale e non storica è una cosa che mi addolora profondamente e che trovo qui in questo luogo, e domani credo anche nella tappa che faremo domani, penso che sia una presenza fortissima, penso che sia veramente un'idea molto forte. E ovviamente l'idea di Regeni, di cui ho parlato adesso, non era molto lontana da questo discorso che facevo.
8: E io continuo anche un po' il discorso di Rosario. Sono Elena De Concini della sede RAI di Bolzano per i programmi in lingua italiana, proprio su questo discorso del tempo, perché siamo partiti da Aquileia, che un tempo abbiamo capito essere un centro di potere religioso, economico enorme, che si estendeva, no? Fino all'Ungheria in secoli passati, che poi ha cambiato la sua storia, ha cambiato anche la sua dimensione di potere. E quindi in questo senso anche domani e nei prossimi giorni penso che continueremo a ragionare in questi termini, quanto nel caso della guerra, per quanto riguarda il programma di domani, ha cambiato il destino di molte persone. Ovviamente in questa camminata di 28 chilometri oggi ho pensato a tantissime anche similitudini all'Alto Adige, alla dominazione austro-ungarica che abbiamo in comune, a tutta una serie ovviamente di situazioni post-belliche e di annessioni di territori e quello che è oggi, quindi una grande convivenza fra più lingue, fra più culture, e questo continuo cercare di capirsi e anche di trovare nelle differenze delle continuità. Quindi tante riflessioni in questo viaggio di 28 chilometri che appunto è iniziato poi in realtà addirittura ieri sera con la visita alla Basilica. Quindi una notte e un giorno molto intensi, vedremo che cosa succederà.
4: Sì, io non ho fatto ancora la mia riflessione e si lega incredibilmente a quelle di Elena e di Rosario. Di sicuro questa cosa dei martiri è venuta in mente anche a me, perché ieri sera si parlava a cena di questo isonzo rosso di sangue e la prima guerra mondiale ce la fanno studiare a scuola tantissimo ed è un racconto di morti principalmente. Nonostante l'Italia abbia vinto si continuano a raccontare Caporetto, si continuano a raccontare, e oggi avevo la mia, mi faceva strano perché continuavo solo a vedere cipressi, ovunque c'erano cipressi c'è un cimitero, cioè è comunque un questa è la prima sensazione che ho avuto, che è una sensazione di morte. E invece poi c'è questa cosa che a me ha colpito molto dell'acqua, che oggi abbiamo camminato, da quando abbiamo trovato l'isonzo, ma non solo, abbiamo trovato canali, rogge, dove c'era quest'acqua che continuava a scorrere. E quello mi è sembrato un segno del tempo, del fatto che comunque quest'acqua, questi fiumi, non hanno nessun, non sono stati in nessun modo cambiati da tutti i danni che ha fatto l'uomo in queste terre. E sono veramente un segno di vita continuo. Ho avuto questa sensazione, poi pensando ieri anche appunto che abbiamo camminato su questo bellissimo mosaico che era la fonte battesimale, anche lì acqua. Questa cosa dell'acqua è tutto il giorno. Poi alla fine è iniziato anche un po' a piovigginare, quindi sembrava quasi un finale fatto da un regista molto bravo. Quindi la mia riflessione è appunto partiva dal sangue, da questa cosa dei martiri che è verissima, e domani andiamo sul Carso, dove questi martiri effettivamente sono... hanno avuto proprio il luogo dove combattevano. Barbara, ti ripasso il microfono.
2: Beh, io magari ci terrei a dire qualcosa su quella che poi è anche la storia di questo cammino, che è un cammino molto giovane, è stato ideato un paio d'anni fa e nasce dall'amicizia, cioè nasce dall'amicizia tra quella che è la Basilica di Aquileia e quello che poi è il santuario del Monte Santo, e di qui appunto l'idea di voler creare un cammino e farlo proprio in vista di quello che poi l'evento che insomma il momento storico che stiamo vivendo adesso di Go 2025, e per poter far conoscere questo territorio trasfrontaliero, appunto poterlo far conoscere magari anche ai giovani, vedere anche quella che poi è la ricchezza. E ogni tappa ha praticamente, come dire, potrebbe essere vista con una tappa che racconta un momento o particolare poi, per cui oggi è stata un pochino questa anche la tappa delle radici, di quelle che poi sono le radici comuni di questo territorio. Si parlerà comunque della storia, si parlerà poi anche di quella che è la rinascita. Io trovo che sia, come dire, un cammino di 83 chilometri che però comunque ha un'idea che comunque è bellissima, che si sposa bene, no? E anche come dire, Gorizia, Nova Gorizia sono comunque due città che rappresentano poi anche un'idea, un ideale magari anche di Europa che noi possiamo comunque anche molto condividere adesso, no? Dove c'è stata comunque una ferita, adesso c'è comunque una rinascita, comunque un'idea di voler guardare ad un futuro in comune, pur appunto in quelle che sono le diversità. Io appunto oggi mi sono molto emozionata quando siamo proprio partiti da subito nel cammino a conoscere i genitori di Giulio Regeni, che insomma sono come venuti ad augurarci un buon cammino, no? E come dire, hanno dato un bel inizio appunto a quella che è la nostra giornata, e abbiamo scoperto che Giulio amava molto camminare, Giulio camminava, e io farei proprio sentire così un pezzettino di quello che loro ci hanno detto e ci hanno raccontato.
9: E Giulio camminava molto, anche perché non voleva spendere, ma questo è un altro discorso, da studente, poi giovane, studioso non è che è, e quindi lui usava moltissimo camminare, camminava velocissimo. E mi ricordo una volta, non qua insomma, mi fa: dov'è, dico io, una meta? Là, ma arriviamo prestissimo, ben per lui, ma non per me, ecco. Quindi vedete, l'uno che camminava veloce, ma per raggiungere i suoi obiettivi, ecco, questo, ma è un altro modo camminando, no?
10: No, lui era appassionato di storia e come tale amava andare spesso ad Aquileia e tutti i suoi amici, quando arrivavano a trovarlo, li portava a visitare, a vedere Aquileia. Quindi il Cammino e Aquileia sono associati, per cui anche
11: Cammino Giulia. E storia.
10: Esatto.
9: Tantissimo, sì. Lui interessava la storia.
5: Devo dire che è difficile riprendere a parlare dopo queste parole così pregnanti, no? Di significato, perché noi siamo tutti ammutoliti, no? Perché non sai cosa dire a due genitori che hanno perso il figlio, però ci hanno dato una grandissima lezione di vita, appunto dicendo come già tu citavi, Sabrina, no? Genitori erranti nel cercare la verità, nel battersi per la verità, perché poi è la questione della società odierna, no? Battersi per la verità è il problema cruciale di questa società, e battersi con ogni mezzo, e loro lo fanno, ci insegnano a non crollare, proprio come non crollavano i soldati nella prima guerra mondiale. Perché io, per esempio, ho scoperto, ma poi lo vedremo domani, no? Quando andremo proprio in loco, a parte Ungaretti, che sappiamo è stato in queste terre, ma c'è stato anche lo scrittore Kipling, che ha scritto Il libro della giungla, penso fosse il premio Nobel del 1907, e lui era qui su queste terre ed ha scritto anche su queste terre. E questi soldati, le loro memorie, le loro iscrizioni, proprio con il sangue quasi, no? Anzi, non quasi, letteralmente con il sangue nelle trincee, questo lo vedremo domani, e so già che ci scuoterà tanto, che ci devasterà, ma è giusto che sia così, perché altrimenti non ci battiamo per la verità.
6: Una riflessione sull'elemento dell'acqua, perché penso che tutti noi, come giustamente diceva Andrea, passando accanto all'Isonzo, abbiamo ricordato, no, le parole dell'acqua di sangue, e pensare che questa, appunto, come diceva Rosario, non è solamente un racconto della storia, ma è un racconto anche della nostra contemporaneità, di quello che accade alle nostre porte. È una cosa che ci deve portare, credo, a fare una riflessione ulteriore, ovvero che la storia che ci siamo lasciati alle spalle in realtà non è veramente alle nostre spalle, e quindi camminare e ricercare questa memoria, riportarla a galla, penso quello che anche facciamo attraverso questo cammino, significa anche rimettercela davanti, perché è come una storia che non ha lasciato una lezione davvero di storia. Quindi questa è una riflessione che ho fatto mentre camminavamo, pensare che l'orrore accanto a noi non è così lontano da noi a livello di tempo come abbiamo pensato, magari anche per difenderci in qualche maniera da quello che accade, che ci accade davanti, anche se non siamo lì, ma è davanti a noi. Ecco, forse un modo anche per non girarsi dall'altra parte, prenderci la nostra fetta di responsabilità rispetto a quello che accade nel mondo, non nel nostro piccolo mondo. È una riflessione che, diciamo, che si è consolidata dentro di me mentre camminavo, la lezione della storia, che non è una lezione dal momento in cui continua a ripetersi, a essere un drammatico ciclo.
7: Sì, questo mi fa pensare proprio ai martiri di San Canziano, no? Stavo pensando a quello che aveva detto quando ce ne ha parlato Andrea Bellavite, e cioè il fatto che in fin dei conti era diventata un po' una storia, leggenda, no? Questa di un po' anche per la semi-omonimia dei nomi dei tre martiri, Canziano, Canzio e Canzianilla, quindi sembrava un pochino un materiale da leggenda, che poi è stato ovviamente anche utilizzato, lo diceva, in tante opere poetiche popolari, quindi. E invece nel 1965 sono stati ritrovati le tombe, appunto ritrovate le tombe dei tre giovani, dei tre martiri, insieme a quelli di due loro tutori, e quindi improvvisamente quello che era appunto una leggenda, anche se volete colorita, no? Piena di, è diventata storia, è diventata una cosa reale. E A proposito dell'acqua, io volevo aggiungere questa riflessione, però anche noi, solo noi tre, forse non ci siamo andati tutti, ma siamo scesi fino proprio alle rive dell'Isonzo durante una, noi quattro, durante una pausa appunto che abbiamo fatto, e quindi abbiamo avuto anche modo di entrare in quell'acqua trasparente. E qualcuno prima rievocava il rosso di cui si è tinta, e quanto invece adesso sia completamente limpida, completamente trasparente. Questo mi fa pensare a quanto veramente l'ultima tappa, quella che è intitolata La Speranza, sia una specie di conseguenza della storia, perché se le radici sono quelle appunto del martirio, se le ferite, e domani lo vedremo in maniera più forte, sono quelle appunto della morte di tanti giovani, la speranza però non deve abbandonarci, perché altrimenti se noi riflettiamo sulla storia e anche sulla contemporaneità soltanto in termini di inevitabilità e di tanto l'uomo è sempre stato così, tanto le guerre ci saranno sempre, no, la speranza deve rimanere comunque una forza, deve rimanere qualcosa nella quale crediamo profondamente.
2: Però alla fin fine stiamo comunque camminando, percorrendo un cammino che ci sta facendo capire che appunto dove una volta c'era le ferite, il sangue, adesso è anche possibile avere questo bellissimo esempio, anche così poter andare da una parte all'altra di quello che una volta era un confine e che comunque non c'è più, per cui magari stiamo anche vivendo un cambiamento che c'è stato e che comunque è stato un cambiamento bello e positivo in questa zona, in questa parte del mondo.
11: E partendo anche da questo discorso positivo, in realtà abbiamo anche incontrato chi questo territorio lo sta promuovendo e sta cercando di farlo conoscere. È stato anche molto bello questo aspetto, e sempre passeggiando stavo pensando a quanto è difficile in realtà rendere un territorio accessibile, conoscibile, nel senso per dei camminatori, delle camminatrici che arrivano senza guida. Quindi il lavoro che c'è da fare di traduzione delle bellezze anche di un territorio molto piccolo è grande, ma mi sembra che ci sia grande entusiasmo su questo.
2: Certo, e dando qualche dato, appunto questo cammino esiste da un anno e pare che quest'anno ci siano stati già 1000 persone che hanno deciso comunque di percorrerlo, di insomma conoscere anche questa parte. Poi sappiamo che questa è anche una zona, l'Italia è un paese ad esempio pieno di cammini, e io credo che comunque 1000 persone che abbiano deciso di camminare e venire qui sia già da subito un piccolo bel traguardo.
4: Sì, un piccolo bel traguardo che devo dire anche perché voglio concludere dicendo la qualità delle persone che abbiamo incontrato, che ci hanno accompagnato, e anche la qualità del percorso, cioè la cura con cui è stato studiato. Vi diamo l'appuntamento a domani a questo punto.
2: Saremo già in Slovenia domani.
4: Saremo già in Slovenia, sì, mentre oggi siamo arrivati a Sagrado che è in Italia. Vi diamo l'appuntamento a domani, dove saliremo tutti insieme sul Carso. Siamo molto preoccupati per il meteo, lo diciamo, come siamo preoccupati per i pipistrelli che sono apparsi e poi sono andati via.
12: Sono tre.
4: Sì, tre pipistrelli, e quindi l'appuntamento a domani con questo podcast In cammino per superare i confini, e buon ascolto e buon cammino a chi eventualmente ci ascolta in cammino.
3: In cammino per superare i confini. 4 tappe, 2 città, 1000 storie da raccontare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. In seguito alle espressioni offensive utilizzate dal deputato di Movimento Libertà Lennart Jaubi in merito al finanziamento dell'ufficio del difensore del principio di uguaglianza, Micha Lobnik, il collegio di presidenza della Camera di Stato ha inflitto all'unanimità un ammonimento formale al parlamentare. Si tratta della prima sanzione assoluta basata sul codice etico dei deputati, nonostante precedenti segnalazioni avessero già coinvolto figure come Jan Mahnic e Zoran Stevanovic. L'episodio ha scatenato un acceso dibattito sull'estensione delle regole di condotta. Esponenti del centro-sinistra chiedono infatti di sanzionare le offese in qualsiasi contesto e momento, mentre il centro-destra, pur condannando il fatto, ritiene prioritario tutelare il decoro formale e il dialogo principalmente all'interno delle aule istituzionali. Incendi che ogni anno colpiscono il territorio sloveno trovano oggi il paese molto più preparato rispetto al catastrofico rogo del Carso di 4 anni fa. Come ha dichiarato Mitja Vidmar, responsabile dello spegnimento aereo presso l'amministrazione per la protezione e il soccorso, la Slovenia dispone ora di un'unità speciale, istituita nel 2024, dotata di 4 velivoli L-Tractor in grado di intervenire in soli 30 minuti, prelevando acqua da laghi, fiumi e mare. Attualmente l'organico conta 13 dipendenti, ma l'obiettivo entro il 2027 è di raggiungere almeno 10 piloti specializzati e potenziare il personale di terra. Per il futuro Vidmar auspica l'acquisto di altri 2 velivoli, l'integrazione di droni per il monitoraggio e il completamento del nuovo hangar a Brnik, confermando la massima dedizione del team nel tutelare la popolazione e l'ambiente. Le tensioni nello stretto di Hormuz, acuite dai nuovi attriti tra Stati Uniti e Iran, rischiano di frenare la ripresa globale. Come evidenziato nel rapporto dal Comitato Europeo per i rischi sistemici della Banca Centrale Europea, sebbene l'accordo su alcune dispute commerciali avesse parzialmente ridotto le incertezze macroeconomiche, la nuova escalation ha accentuato i pericoli di un rallentamento della crescita. Secondo l'Istituto di Francoforte, un inasprimento dei conflitti in Medio Oriente o un peggioramento del clima di fiducia internazionale potrebbero innescare brusche correzioni sui mercati finanziari, ripercuotendosi sull'economia reale attraverso l'aumento dei costi di finanziamento per imprese e famiglie e un diffuso calo dei consumi. 9 persone sono decedute e un'altra decina sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato messicano di Jalisco. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità numerosi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro ed ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i soccorsi sulla carreggiata. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.

0: anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di un incidente, tuttora chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Lo stesso svincolo è chiuso anche in entrata in direzione della A4. Sulla A4 Venezia Trieste per traffico intenso verso Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un'area di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliano in quota sulle nostre regioni aria relativamente secca e molto calda. Previsioni. Nel corso del pomeriggio generalmente sereno con vento da sud-ovest nella Slovenia occidentale e centrale, temperature da 29 a 33 gradi. Domani mattina ancora sereno, nel pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con temporali locali, temperature minime da 15 a 21 gradi, massime da 27 a 33. Mercoledì parzialmente sereno, ancora fenomeni temporaleschi locali nel pomeriggio e in serata che si protrarranno nella notte. Giovedì dapprima coperto, nel corso della giornata parziali schiarite, non si escludono rovesci pomeridiani e manifestazioni temporalesche. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente marcato in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Segnalati rallentamenti sull'autostrada 1 tra Unez e Postumia in direzione della costa. Code anche nei pressi dell'area di sosta Studenez e Raubarkomanda verso Lubiana. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, i titoli in apertura. Complicata la nomina di Tania Fajon. I sindacati sul tema ferie, disconnessione dal lavoro. Inaugurata la spiaggia rinnovata di Fiesso. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Si complica il percorso verso la nomina di Tania Fajon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel, nel corso di un incontro con l'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri Kaja Kallas. Il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui è stata condotta la procedura di selezione. Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuta anche la Commissione per la prevenzione della corruzione, che ha avviato una verifica preliminare per accertare se le autorità slovene abbiano avuto un ruolo nella procedura di nomina o se l'intero iter sia stato gestito esclusivamente dalle istituzioni europee. Sentiamo Maja Novak.
2: Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha precisato che le sue perplessità non riguardano la candidata, ma rispetto delle regole previste per questo tipo di nomina, sottolineando la necessità di accertare che il processo si sia svolto in modo trasparente e senza irregolarità prima che Lubiana definisca la propria posizione in merito. La nomina avrebbe dovuto essere esaminata la scorsa settimana dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, ma il punto è stato ritirato dall'ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il rinvio sarebbe stato richiesto proprio da Lubiana. Fonti europee hanno nel frattempo chiarito che il governo sloveno non partecipa formalmente alla selezione, trattandosi di una procedura individuale gestita dal Servizio europeo per l'azione esterna. Al termine della valutazione dei candidati, Fajon è risultata la prescelta grazie al sostegno di numerosi stati membri, tra cui Germania, Francia e Belgio. Il Ministero degli Esteri ha ricordato che la candidatura è stata presentata quando Fajon era ancora ministro per gli affari correnti e che la nomina dei rappresentanti speciali rientra esclusivamente nelle competenze delle istituzioni dell'Unione Europea. Nel frattempo, la Commissione per la prevenzione della corruzione ha confermato di aver ricevuto una segnalazione sulla candidatura. La vicepresidente Tina Diviak ha spiegato che l'organismo sta verificando come si svolga la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'UE e se il Ministero degli Esteri o lo Stato abbiano avuto un ruolo nel procedimento, oppure se l'intero iter sia stato gestito esclusivamente a Bruxelles. Al termine della verifica preliminare, la Commissione deciderà se archiviare il caso o aprire un'indagine. Salvo nuovi rinvii, gli stati membri dovrebbero pronunciarsi sulla nomina mercoledì. Seguirà una procedura scritta che richiederà il voto favorevole della maggioranza qualificata, almeno 15 paesi rappresentanti il 65% della popolazione dell'Unione Europea.
1: In seguito alle espressioni offensive utilizzate dal deputato di Movimento Libertà Lennart Jaubi in merito al finanziamento dell'ufficio del difensore del principio di uguaglianza Miha Lobnik, il collegio di presidenza della Camera di Stato ha inflitto all'unanimità un ammonimento formale al parlamentare. Si tratta della prima sanzione assoluta basata sul codice etico dei deputati, nonostante precedenti segnalazioni avessero già coinvolto figure come Jan Mahnich e Zoran Stevanovic. L'episodio ha scatenato un acceso dibattito sull'estensione delle regole di condotta. Esponenti del centro-sinistra chiedono infatti di sanzionare le offese in qualsiasi contesto e momento, mentre il centro-destra, pur condannando il fatto, ritiene prioritario tutelare il decoro formale e il dialogo, principalmente all'interno delle aule istituzionali. Ferie e disconnessione. Nel periodo in cui i dipendenti dovrebbero staccare e riposarsi, capita di imbattersi ancora in numerose violazioni di questi diritti dei lavoratori. Come avvertono i sindacati, si parte dalla determinazione unilaterale dei periodi di ferie fino alle aspettative che i dipendenti siano raggiungibili anche nei periodi di riposo. Sentiamo Delio De Sardo.
3: Tra le violazioni più comuni e frequenti, avvertono i sindacati, figura la determinazione unilaterale dei periodi di ferie o l'invio dei dipendenti in ferie nelle fasce dell'anno in cui manca lavoro. Una pratica che è ovviamente illegale, avverte Sascha Chiara Kummer, vicepresidente della Confederazione dei Sindacati Liberi. L'accordo sul congedo deve essere reciproco. Se un lavoratore richiede il congedo in tempo utile, il datore di lavoro non dovrebbe negarglielo senza motivi veramente fondati. Tra le pratiche più problematiche ci sono le chiamate di dipendenti durante le ferie. Succede persino che i lavoratori interrompano anticipatamente le vacanze per tornare al lavoro. Devono sussistere motivazioni estreme per giustificare iniziative del genere, afferma ancora la rappresentante sindacale. Il diritto alla disconnessione garantisce in linea di principio che durante il riposo, sia in ferie sia durante il riposo settimanale, il datore di lavoro non dovrebbe disturbare i dipendenti. Possono naturalmente esserci situazioni particolari che richiedono soluzioni del genere, spiegano i rappresentanti legali che si occupano del settore. È però importante stabilire un limite alle urgenze. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può essere sottoposto a limitazioni o interruzioni, tranne quando esse sono previste nell'accordo individuale di prestazione di lavoro in modalità agile e nei periodi di reperibilità stabiliti dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento e dalla turnazione esistente nel comparto, stabilimento o azienda in cui si lavora. Qui si pensa a coloro che devono poter essere contattati anche di notte e nei giorni festivi al verificarsi di emergenze.
1: Il giorno dopo il referendum sull'introduzione di un nuovo regime di parcheggi a pagamento, a Lubiana si ragiona sulle risposte che il voto ha dato. Al netto delle reazioni dei consiglieri comunali, dietro le quinte ci sono molti movimenti che coinvolgono anche la politica nazionale. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Anche se il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, aveva sottolineato che al referendum gli elettori avrebbero votato su un'ordinanza inesistente, sprecando un milione di euro di fondi sottratti allo sviluppo della città, i voti espressi dimostrano che la capitale chiede un cambio di passo. Il 94% di quanti sono andati alle urne, infatti, ha respinto l'ordinanza inesistente. Un messaggio inequivocabile che Clement Fais, rappresentante dell'iniziativa civica per Lubiana, ha già fatto sapere, che rappresenta solo l'inizio del risveglio di Lubiana, che non deve diventare una città fantasma destinata alle speculazioni, annunciando inoltre attività di resistenza civica su diversi progetti infrastrutturali, dal canale Zenic ai nuovi parcheggi sotterranei. Jasmin Feratovic, consigliere comunale dei Pirati, ha detto che l'indifferenza verso i cittadini è ormai a un punto di non ritorno. E anche Sinistra Levizza ha parlato di voto di sfiducia nei confronti del sindaco, chiedendo maggiore attenzione per la cittadinanza piuttosto che per i suoi interessi privati. Un attacco che in realtà nasconde le mire del co-coordinatore del partito, Luca Mesez, alla poltrona di primo cittadino, ormai non più un segreto. E secondo indiscrezioni si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ticket che vedrebbe correre insieme l'ex premier Anton Rop e l'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič. Sulle ali anche di un recente sondaggio pubblico di Epicenter, secondo cui il 61% dei lubianesi auspica un cambiamento nella gestione della città. Una partita che si profila tutta interna al mondo progressista, pensando poi anche al voto per le presidenziali del 2027.
1: Inaugurata la spiaggia rinnovata di Fiesso, più verde, più accessibile, pensata per offrire maggiore confort ai bagnanti, la spiaggia di Fiesa si presenta con un volto completamente rinnovato dopo un intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Pirano, servizio di Dionisi Botter.
5: La spiaggia di Fiesa è stata ufficialmente inaugurata dopo un importante intervento di riqualificazione che offre ai bagnanti più aree verdi, una migliore accessibilità e una sistemazione complessiva del litorale. Il progetto rientra nel più ampio programma del Comune di Pirano e dell'azienda pubblica Ocoglie, volto a migliorare le spiagge pubbliche e ad adattare il litorale agli effetti dei cambiamenti climatici. Un progetto che punta a valorizzare uno dei tratti più frequentati della costa slovena, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi pubblici. I lavori hanno previsto la rinaturalizzazione dell'area con la realizzazione di nuovi prati, la piantumazione di alberi e altre a vegetazione per aumentare le zone d'ombra naturale, la sistemazione dei percorsi pedonali e il miglioramento dell'accessibilità e del comfort per i visitatori. In occasione della presentazione del progetto, il sindaco del Comune di Pirano, Andrei Korenika, ha dichiarato che l'investimento ammonta a 700.000 euro circa, per i quali è previsto il cofinanziamento di circa 500.000 euro in fondi statali ed europei.
6: È rimasta la Fiesso Verde. Questo era proprio il nostro obiettivo. Abbiamo ulteriormente sistemato l'area, piantato circa 50 nuovi alberi, rimosso migliaia di metri cubi di cemento e ampliato le superfici verdi di altri 6.000 metri quadrati. Oggi tutti possono vedere che Fiesso è rimasta un'area verde. Non si è realizzato ciò di cui si parlava in passato, ovvero che la zona sarebbe stata completamente cementificata. Al contrario, il verde nei prossimi anni crescerà e sarà ancora più valorizzato. Questo era il risultato che volevamo ottenere e oggi chiunque può constatare che non si è trattato di una cementificazione, ma di un intervento di riverdimento e riqualificazione.
5: Presente l'appuntamento anche il consigliere comunale Davor Impeteros, fortemente contrario ai lavori svolti che a suo giudizio rischiano di deturpare l'habitat naturalistico dell'area.
6: Abbiamo analizzato nel dettaglio l'intero progetto ed abbiamo riscontrato, a nostro avviso, numerose violazioni delle disposizioni di legge, dagli atti urbanistici e del piano di sistemazione dell'area fino alla normativa edilizia. Sarebbe stato violato anche il decreto di tutela dei due laghi. Vorrei sottolineare che entrambi sono protetti a livello nazionale. Secondo noi, con questo intervento, sono stati interrotti alcuni processi biologici alla base della tutela di questi laghi. Inoltre, questo prato rappresenta indubbiamente l'area di drenaggio naturale dei due laghi.
7: Nedvolno gravitazisco moce teh dveh jezer.
1: In archivio, in Slovenia, gli esami di maturità oggi in tutti i licei del paese si è fatto festa per la consegna dei diplomi. Come ogni anno, i risultati erano disponibili fin dalle 7 di questa mattina sul sito del Servizio Nazionale di Valutazione. Digitando il proprio codice, ogni studente ha potuto scoprire se era stato promosso e quali voti ha meritato. Gli esami finali delle superiori hanno coinvolto anche studenti degli istituti italiani. Noi abbiamo raccolto le voci dei neodiplomati del Carli di Capodistria e li ascoltiamo con Ornella Rossetto.
8: La gioia di chi infine si è visto premiare il proprio impegno alla soddisfazione degli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti al traguardo finale, c'era tutto questo nella festosa cerimonia di consegna dei diplomi di maturità andata in scena in mattinata nell'aula magna del Collegio dei Nobili a Capodistria. Tutti i ragazzi del ginnasio Gian Rinaldo Carli ammessi all'esame sono stati promossi, per di più con una media del 20 molto buona.
9: Tutti promossi, siamo veramente emozionati, soddisfatti, un buon momento.
8: Il commento della preside Selma Scirza. Emozione e grandi sorrisi tra i neodiplomati che, dopo un'attesa di risultati durata ben 3 settimane, possono tirare un sospiro di sollievo e dichiararsi finalmente in vacanza prima di pensare da settembre all'università. Daniel, a te com'è andata?
10: Sorprendentemente abbastanza bene, ho preso voti più alti rispetto alle mie aspettative, diciamo.
8: Raggiante anche Gaia.
11: Io mi sono impegnata al massimo e sono contenta dei risultati. Sì, è stata molto in ansia per chimica.
8: Dei 4 anni di studio al Carli conserverà
11: tanti bei ricordi. So che era difficile, però secondo me, tirando le somme, sono contenta di aver fatto questa scuola.
8: Chimica e biologia sono state fonte di qualche preoccupazione per Selina, che si dichiara comunque.
12: Sì, è andato tutto come, diciamo, avevo in piano, perciò sono soddisfatta, felice, contenta, è finita.
8: E quanto agli studi da intraprendere dopo il diploma, racconta.
12: Proverò ad entrare a veterinaria a Padova.
8: Aria di festa stamane, intanto anche nell'altro ginnasio liceo della minoranza italiana, l'Antonio Sema di Pirano, qualcuno tra gli studenti qui non ce l'ha fatta a superare la maturità, avendo riportato degli esami di riparazione, ma avrà modo di recuperare, informa la preside Alexandra Rogic, che parla comunque di un buon risultato, di una media gratificante, 22 tra i promossi. Siamo contenti, un esito in linea con le aspettative da parte di una classe quarta, aggiunge, di ragazzi tutti molto cari che ci dispiace lasciare.
1: La Regione Friuli Venezia Giulia conferma anche per il 2026 le misure per limitare i disagi causati dalla chiusura della superstrada slovena H4 interessata da importanti lavori di adeguamento infrastrutturale. Davide Fifaco.
6: La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il rinnovo della convenzione Cosdag S.p.A., la società che gestisce l'interporto di Gorizia. L'accordo consentirà agli autotrasportatori di utilizzare gratuitamente le aree di parcheggio della struttura durante il periodo di chiusura dell'arteria slovena H4, uno dei principali collegamenti per il traffico merci tra Italia ed Europa orientale. L'obiettivo, spiega l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, è ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità regionale e sul sistema logistico, evitando ripercussioni sui flussi di trasporto lungo il confine con la Slovenia. La convenzione mette a disposizione tre aree di sosta attrezzate dell'interporto di Gorizia per un totale di circa 465 stalli distribuiti su oltre 82.000 metri quadrati. Gli autotrasportatori potranno usufruire non solo del parcheggio, ma anche dei servizi di assistenza, sicurezza e supporto alle operazioni doganali. Secondo la Regione, l'iniziativa sperimentata nel 2025 ha dato risultati positivi, contribuendo a contenere i disagi ed a garantire la piena operatività del hub logistico goriziano. Per questo motivo è stato deciso di riproporre il provvedimento anche per la nuova fase dei lavori sulla H4. Per sostenere l'intervento, la Regione ha stanziato un contributo massimo di 300.000 euro destinato a coprire i costi del servizio per un periodo di chiusura stimato in circa 130 giorni. L'assessora Mirante ha infine sottolineato che il confronto con le istituzioni italiane e slovene prosegue in modo costante, con l'obiettivo di gestire una situazione che interessa un corridoio strategico per i collegamenti internazionali e di offrire un sostegno concreto al settore dell'autotrasporto e dell'economia del territorio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Oggi a Bruxelles si riuniranno i ministri degli esteri dell'Unione Europea per discutere le opzioni legali presentate la scorsa settimana dalla Commissione UE per limitare le importazioni di merci provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Tra le possibili misure, un sistema di permessi di importazione per le merci provenienti dagli insediamenti, dazi elevati per estromettere tali prodotti dal mercato dell'Unione, e un divieto totale di importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani. L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas, al suo arrivo a Bruxelles, ha intanto affermato che gli eventi in Cisgiordania rendono sempre più impossibile il raggiungimento di una soluzione a due stati. All'ordine del giorno della riunione dei ministri degli esteri, inoltre, anche gli ultimi sviluppi della guerra tra Iran e Stati Uniti e il continuo sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. Le tensioni nello stretto di Hormuz, acuite dai nuovi attriti tra Stati Uniti e Iran, rischiano di frenare la ripresa globale. Come evidenziato nel rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici della Banca Centrale Europea, sebbene l'accordo su alcune dispute commerciali avesse parzialmente ridotto le incertezze macroeconomiche, la nuova escalation ha accentuato i pericoli di un rallentamento della crescita. Secondo l'Istituto di Francoforte, un inasprimento dei conflitti in Medio Oriente o un peggioramento del clima di fiducia internazionale potrebbero innescare brusche correzioni sui mercati finanziari, ripercuotendosi sull'economia reale attraverso l'aumento dei costi di finanziamento per imprese e famiglie e un diffuso calo dei consumi. La Commissione europea sta valutando un taglio dei finanziamenti alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. La proposta prevede una riduzione di 2 milioni di euro dei fondi europei, motivata dalla necessità di garantire che le risorse dell'Unione sostengano iniziative in linea con i valori democratici. L'edizione 2026 della rassegna segna il ritorno della partecipazione russa per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022. La presenza della Russia aveva già suscitato polemiche prima dell'apertura della manifestazione. La giuria internazionale si era infatti dimessa, annunciando che non avrebbe valutato le opere provenienti da paesi i cui leader sono imputati davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Un'ultima notizia: rincarano i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia a quelli i cui prezzi sono regolamentati dallo Stato. La benzina 95 ottani aumenta di 2,7 centesimi, passando a 1,588 euro al litro, mentre il gasolio per autotrazione diesel cresce di 8,3 centesimi, arrivando a 1,723 euro al litro. Aumento anche per il gasolio da riscaldamento di 9,1 centesimi, che passa a 1,324 euro al litro. Le 15.49 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Franco De Stefani e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, rimane chiuso per incidente lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del Bivio per la 4, chiusa anche l'entrata sempre in direzione della 4. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in diminuzione a causa di un incidente risolto nel tratto tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Dalle 22 alle 5.30 di questa notte per lavori chiuderà lo svincolo che dalla 13 Bologna-Padova con provenienza Bologna immette sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova-Est della A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Rod Stewart dal vivo con Tonight's the Night, versione acustica dal vivo alla Royal Albert Hall, per iniziare bene il nostro pomeriggio insieme con una grande canzone qui su Radio Capodistria. Siete con Andrea F. Estate Freschi, la versione estiva di Pomeriggio alle 4 con voi in diretta dalle 16 alle 18. Abbraccio a chi ci ascolta la notte, i miei ascoltatori e amici nottambuli come me, dalla mezzanotte alle 2. Abbiamo aperto con questa canzone perché, come sapete, qui è tradizione nei nostri pomeriggi ricordare gli anniversari, i compleanni, gli eventi speciali nella storia della musica in questa data. In questo caso il 13 di luglio, ovviamente per chi ci ascolta in diretta la notte siete già con un piede nel 14, ma insomma c'è chi come il sottoscritto sostiene che non cambia giorno fin quando non si va a dormire, ecco, no? Quindi si va a dormire alle 5 di mattina, per me è sempre la giornata precedente, anche se siamo già tecnicamente nel giorno nuovo. Rod Stewart in questo giorno, il 13 di luglio 2007, riceveva il suo CBE, Commander of the British Empire, comandante dell'impero britannico, un'onorificenza che il principe, l'allora principe Charles, adesso re Carlo, gli consegnava a Buckingham Palace per i suoi servigi al mondo della musica e della cultura britannica. Arrivava vestito con, un po' strano perché aveva una cravatta con un teschio e delle ossa, pantaloni bianchi e camicia a righe, anziché insomma essere con il solito frac come si dovrebbe per queste occasioni. D'altra parte, Rod Stewart una volta gli chiesero qual è il segreto della tua longevità, del fatto che tutte le donne impazziscono per te. Lui disse: non porto mai i calzini, in nessuna condizione, in nessun tipo di scarpa. Ora, non so quanto sia veritiera questa cosa, però da uno così forse andare in giro in camicia a righe e cravatta con teschio e ossa, anche in presenza del principe Carlo, ce lo potremmo aspettare. Rod Stewart, il cielo ce lo conservi a lungo in questa giornata, quindi insignito di questa onorificenza, ricordato come tanti altri artisti e avvenimenti che ricorderemo oggi qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Non soltanto questo, ovviamente, anche la musica dal presente e dal passato. E a proposito di il cielo ce li conservi a lungo, i Rolling Stones ci hanno appena deliziato con l'uscita del loro nuovissimo album Foreign Tongues, bellissimo party di lancio in questi giorni a Londra, con tanto di droni che in cielo hanno composto enorme la linguaccia degli Stones. Però poi all'interno del club c'è stata una session di ascolto del disco e soprattutto c'è stato un concertino acustico con Mick Jagger alla chitarra, un signore alle tastiere, Ron Wood alla chitarra elettrica, in versione molto minimale per la serie Siamo comunque dei ragazzi, anche a questa veneranda età, che continuano a divertirsi. E loro divertendosi hanno firmato anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale sulle nostre frequenze, che è la loro stupenda Jealous Lover.

Jealous Lover Rolling Stones, con questo ritornello in cui dice: tu sei una parte di me, però togli le mani di dosso, cara amante troppo gelosa, lasciami essere chi sono io, lasciami essere me stesso. Questo ve lo dice Mick Jagger alla sua veneranda età. Oltretutto avete sentito il falsetto, che è lo stesso di canzoni mitiche come Miss You ad esempio, di altri brani di questo tipo che insomma nella storia degli Stones con questo falsetto quasi prinziano hanno fatto epoca, ma lui adesso ha 82 anni e canta così. Magari fossimo tutti in questa stessa splendida forma. Il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodistria, i grandi Stones dall'ultimo loro album in studio, il loro 25esimo disco intitolato Foreign Tongues, sui nostri 1170, leggendaria nostra frequenza del mito in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, in streaming completamente in chiaro e gratuito, senza registrazione, account, password, carte di credito, codici fiscali o altre rotture di scatole e seccature, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. Poi basta cliccare, c'è questo player chiaro e evidente dove vi arriva la nostra musica. Più avanti vi do anche i nostri social. Adesso continuiamo con un'altra delle notiziole del giorno. In questa giornata parte della diciamo così, della vita da rockstar di un personaggio chiamato Anthony Kiedis, la voce dei Red Hot Chili Peppers, aveva una svolta un po' drammatica. 1997, il 13 di luglio, aveva 5 ore di sala operatoria per una serie di interventi, perché girando in moto per Los Angeles, come si conviene una rockstar come Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, ha fatto un tremendo incidente che lo portò a fare questa operazione, alla quale fortunatamente sopravvisse anche bene, non senza un po' di cicatrici, non senza un po' di tessuto cicatriziale, che in inglese si dice scar tissue.

Scar Tissue, che significa proprio tessuto cicatriziale, il titolo di questa canzone. Lì era una metafora, però insomma in questo caso ricordando questo terribile grande intervento chirurgico che oggi sopravviveva il buon Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, mi sembrava il caso di ascoltarci questa canzone. Per la serie vuoi essere una rock and roll star, però stai attento. Ecco, So You Wanna Be a Rock and Roll Star è anche il titolo di un grandissimo successo dei Byrds e oggi, guarda caso, è il compleanno, l'84esimo compleanno di Roger McGinn. La voce, il frontman di questa formazione storica, che è forse il suo diciamo così credit discografico più importante, anche se poi da solista ha pubblicato 10 album, ha collaborato con gente come Tom Petty, come Bob Dylan, eccetera eccetera, come Chris Hillman, fa parte della Rock and Roll Hall of Fame dal 1991 insieme ai Byrds, ed è uno che ha praticamente inventato una maniera di suonare la chitarra derivato dal banjo, dalla musica folk, poi pesantemente compressa ed effettata in studio per ottenere questo suono quasi non lo so come chiamarlo, quasi da campanellino, no? Quasi orchestrale, da questa sua Rickenbacker 12 corde che caratterizza tutta la sua discografia e quella dei Byrds. Insomma, un innovatore sotto tanti punti di vista e un grande rocker anche lui, quello che ha scritto oltretutto So You Want to Be a Rock and Roll Star.

So You Want to Be a Rock and Roll Star, questa chitarra che sentite, questo jingly jangly style, così lo chiamano gli inglesi proprio in maniera onomatopeica, è parte di questa invenzione portata avanti anche da Roger McGinn. Pensate che nel mega single di successo Mr. Tambourine Man, brano scritto da Bob Dylan, è stato in realtà l'unico membro dei Byrds a suonare effettivamente sulla canzone. Direte, beh, gli altri erano altri... No, no, c'erano gli stessi componenti, però tutti gli altri erano musicisti da studio, session man. Lui invece disse no, io qua devo esserci, e suonò tutte le parti essenziali, portando il suono dei Byrds anche in quella canzone, che sennò sarebbe stato semplicemente un singolo cantato da lui ma interpretato da tutt'altri musicisti. Ha lavorato anche con Gene Clark, con Chris Hillman, ha formato un trio chiamato McGinn, Clark and Hillman, che è praticamente un trio che raccoglieva l'eredità dei Byrds. Compleanno oggi anche per lui, il cielo ce lo conservi a lungo, il che mi porta a ricordare un musicista particolare. Lawrence Donegan è stato uno dei membri fondatori di un gruppo che a me negli anni 80 piaceva molto, Lloyd Cole and the Commotions. Un gruppo molto raffinato, di sonorità sì cantautorali ma anche rock, abbastanza rare negli anni 80, caratterizzato anche dalla bella voce di Lloyd Cole e dal carattere difficile. Lui è sempre stato uno un po' scontroso, un po' imbronciato e così via. Si sono poi riformati, hanno lavorato da 82 all'89, sono riformati nel 2004, poi di nuovo nel 2009, poi hanno smesso definitivamente. Lawrence Donegan adesso fa lo scrittore, oltretutto fa il giornalista, scrive di golf, pensate, per il Guardian, questo famoso giornale britannico. Ha scritto anche dei bei libri, un libro sulla sua carriera nel mondo del golf, ha scritto un libro su quando negli Stati Uniti lavorava come venditore di macchine usate, che negli Stati Uniti è tutta una cosa particolare, no? Vendere macchine usate in America è praticamente una vera e propria avventura, e anche su quando lavorava come corrispondente dalla contea di Donegal in un piccolo villaggio dove non succedeva mai niente. Quindi ha scritto un libro sul fatto che non c'erano notizie da riportare in quel, da quel luogo. Un personaggio interessante, comunque è suo il basso all'interno di questa splendida canzone di Lloyd Cole and the Commotions. Ce lo ricordiamo volentieri perché oggi è il suo compleanno, come dicevo. Lui, Lawrence Donegan, è nato il 13 luglio 1961. Questa grandiosa canzone si intitolava Perfect Skin.

Perfect Skin, Lloyd Cole and the Commotions. Neanche il loro più grande successo, in realtà ce n'era un altro intitolato Brand New Friend, che forse era il singolo maggiore, ma a me piaceva tantissimo questa. Allora, gli anni 80, ogni tanto ci si trovava in qualche ritaglio di spazio, diciamo così, in qualche angolino anche della grande musica, non si trovavano anche dei grandi avvenimenti. In questa giornata del 1985 aveva luogo il Live Aid per aiutare le popolazioni affamate in Etiopia, iniziativa di Bob Geldof e Midge Ure, che riuscì a raccogliere oltre 40 milioni di sterline in beneficenza, con 1,5 miliardi di persone a vedere questo spettacolo in oltre 160 paesi. Altri tempi, gli anni 80, credevamo ancora, speravamo di poter credere che anche la musica potesse cambiare il mondo, che i cattivi del mondo avrebbero ascoltato, invece insomma vediamo come siamo ancora messi. Iniziava alle 12.01 del pomeriggio con gli Status Quo, contemporaneamente poi a Londra, allo stadio Wembley e al JFK Stadio a Filadelfia, con artisti come Paul McCartney, Phil Collins, gli Who, i Queen, U2, David Bowie, Mick Jagger, insieme i Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Lionel Richie, Led Zeppelin, una reunion disastrosa a dir poco, e altri ancora. Insomma, tutta una serie di personaggi capitanati dal buon Bob Geldof. Io, per ricordare questo avvenimento, non posso, se metto un brano di ognuno facciamo tutto il programma dedicato al Live Aid, va bene così. Invece più avanti voglio anche fare un pensiero a Peppino Di Capri, che ci ha lasciati in questi giorni, il nostro prossimo spicchio dopo le news delle 16.30 per chi ci segue in diretta. E invece mi è venuto in mente che il buon Bob Geldof pubblicava un album intitolato Deep in the Heart of Nowhere l'anno dopo il Live Aid, nel 1986, e c'era una canzone che ne fece da singolo che lui disse mi venne in mente ascoltando i Simple Minds al Live Aid, mentre loro suonavano il pulsare potente della loro batteria su canzoni come Don't You Forget About Me, eccetera eccetera, e altri brani che caratterizzavano la loro discografia di quel periodo, tipo Alive and Kicking. Gli fece venire in mente questa canzone che lui scrisse praticamente nel retroparco palco del Live Aid, dicendo questo è il mondo che sta chiamando, this is the world calling. E nel ricordare il Live Aid io ricorderei che il mondo sta chiamando anche abbastanza disperatamente anche oggi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. In seguito alla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittimo l'obbligo per i concessionari sanitari privati di reinvestire i propri utili esclusivamente nello sviluppo della sanità pubblica e nel personale senza poterli intascare, il panorama politico si è diviso. Da un lato, Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici celebrano la sentenza come una vittoria dell'interesse pubblico, ribadendo che i fondi dei contribuenti devono rimanere all'interno del sistema sanitario statale. Dall'altro, le forze di centrodestra come il Partito Nuova Slovenia, pur rispettando il verdetto, esprimono forte preoccupazione. Temono infatti che tali vincoli economici spingano i privati a rinunciare alle concessioni, provocando un peggioramento dei servizi e un allungamento delle liste d'attesa per i cittadini. Il Parlamento ungherese sta per approvare un emendamento costituzionale proposto dal premier Magyar volto a far decadere il presidente della Repubblica Tamás Szulyok dalla sua carica, che lo stesso Magyar ha definito un pupazzo dell'ex premier Orbán. La norma è parte degli sforzi del nuovo premier per smantellare il sistema di potere di Orbán. Il presidente Szulyok ha poteri limitati per porre il veto o per far rivedere la legge, ma ricopre un importante ruolo simbolico. La Russia, per mezzo del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha duramente condannato il vertice parigino della coalizione dei volonterosi promosso da Emmanuel Macron, definendo i paesi partecipanti dei guerrafondai intenzionati a prolungare il conflitto e promettendo un attento monitoraggio delle loro azioni ostili. L'incontro punta a rafforzare gli aiuti militari a Kiev, definire le future garanzie di sicurezza, anche tramite l'invio di truppe di terra post-conflitto, e sbloccare i negoziati di pace arenatisi dopo l'apertura del fronte bellico statunitense e israeliano contro l'Iran. La coalizione guidata da Francia e Regno Unito, che conta già 35 nazioni, formalizzerà anche l'adesione della Moldavia e della Macedonia del Nord. Il governo britannico ha iscritto le Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo hanno riferito fonti di stampa britannica, precisando che la decisione significa che appartenere all'organizzazione iraniana è reato penale. I Pasdaran, che sono già soggetti a sanzioni britanniche, sono state la forza militare d'élite leale al leader supremo della Repubblica Islamica da quando questa è stata istituita nel 1979. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: stella in mano.
1: La panchina, la voce indimenticabile di Peppino Di Capri, forse non uno dei suoi più grandi successi. Quando si parla di lui si parla sempre di brani come Champagne, chiaramente, come Roberta, Un grande amore, niente più, eccetera eccetera, però questa da Sanremo 2005 mi è sempre piaciuta, una canzone oltretutto nella quale lui è anche coautore del brano. Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, ci ha lasciati due giorni fa, l'11 luglio 2026, aveva 86 anni nella sua natia Capri. Un grande della musica italiana, un grande della canzone italiana, una voce di quelle che negli anni 60, 70, 80 qui a Radio Capodistria era di casa, come tutte le altre grandi voci della canzone italiana, non soltanto della canzone italiana ma anche di quella napoletana. Un personaggio con una vita a dir poco rocambolesca, che iniziò a suonare il pianoforte all'età di 4 anni, all'età di 6 anni già suonava per intrattenere i militari statunitensi di stanza in Italia. Uno che ha aperto il tour dei Beatles in Italia nel 1965, non so se mi spiego, quindi certamente non da poco. Uno che ha vinto il Festival di Napoli varie volte con le sue canzoni in napoletano e che ha anche partecipato a Eurovision Song Contest a Sanremo, e che fino alla sua età di 86 anni è sempre rimasto un personaggio elegante nel mondo della canzone italiana, fuori dagli scandali, diciamo così. Uno che è stato, mi sembra, forse l'artista più volte presente al Festival di Sanremo, credo 15 volte, non so se ci sia qualcuno che lo batte in questo senso, e che in tutti i suoi dischi ha fatto delle splendide cose, splendide canzoni, spesso e volentieri collaborando con grandi voci. Mi viene in mente Milva ad esempio, anche Toto Cutugno se non mi sbaglio, poi insomma Anna Ox, Albano. Peppino Di Capri era una di quelle voci che molti amavano affiancare alla loro musica e che comunque vogliamo ricordare nell'onorare la sua scomparsa venuta due giorni fa con quello che è stato uno dei suoi più grandi successi, che non sarà stato così romantico, suadente, pensoso e anche filosofico come questa splendida La Panchina che ci siamo appena ascoltati, ma indubbiamente scritto il suo nome a caratteri d'oro nella storia della musica italiana. E sto parlando di Saint-Tropez Twist, con il quale diciamo ciao Peppino.

dal twist post rock and roll di Peppino Di Capri, il suo Saint-Tropez twist, ricordato giustamente qui a Radio Capodistria, vista la sua scomparsa avvenuta soli due giorni fa, le New York Dolls, non so neanche come dovrei dire effettivamente questa band e il loro rock and roll, non forse la band migliore dell'universo, ma certamente una delle band più trasgressive dell'universo, vestiti da donna, truccati da donna pesantemente, con una musica abbastanza elementare a cavallo fra punk e rock and roll, hanno caratterizzato tutta una serie di movimenti e di momenti musicali del cosiddetto glam rock negli anni 70. In questa precisa giornata del 2004 ci lasciava Arthur Kane, il loro bassista e membro fondatore. Pensate, aveva solo 55 anni, era convinto di essersi preso un'influenza, si sentiva male, si sentiva affaticato, andò al pronto soccorso di un ospedale di Los Angeles e questi in un paio di ore gli diagnosticarono una leucemia che dopo un paio di ore già lo uccise. Io non so se esista una cosa come la leucemia fulminante o se semplicemente Arthur Kane stava come sempre vivendo una vita esagerata e arrivò lì quando era veramente proprio già al limite. Loro fecero solo due album, New York Dolls e Too Much Too Soon. Lui ha avuto una vita turbolenta, ci sono documentari in cui lo vedete con la mano ingessata perché la sua fidanzata di allora cercava di tagliargli via il pollice per impedirgli di suonare il basso. Pensate che cosa, è completamente fuori di testa. E anche la sua morte non fu meno turbolenta, non soltanto la circostanza che vi ho spiegato, ma anche il fatto che sua moglie, quando si fece finalmente viva, la sua ex moglie, dopo tanto tempo per onorare il suo desiderio di venire sepolto accanto agli altri membri dei New York Dolls, Johnny Thunders e Jerry Nolan, si vide rifiutare questa richiesta perché dissero, il personale medico dell'ospedale disse: signora, il corpo è stato qui oramai da più di un mese ed è talmente in stato di decomposizione che non c'è assolutamente più nulla da fare. Cose stranissime, storie tristi nel mondo del rock and roll. Voglio ricordare piuttosto qualcos'altro per continuare, ma restando comunque su questa linea musicale, ecco, diciamo così, oggi in questo giorno ci lasciava Dave Cousins, aveva 85 anni, era componente degli Strobes, che prima erano Strawberry Hill Boys, poi abbreviarono il nome in Strobes, e fecero dei grossi successi negli anni 70, per esempio Part of the Union, oppure forse la loro canzone più conosciuta era una intitolata Lay Down. Ma per arrivarci ancora, non so se avete mai ascoltato un brano intitolato Tulane. Ecco, Tulane è uno dei pochi successi di un signore chiamato Steve Gibbons da solista. Lui fece parte dei Move, fece parte degli Idle Race, si inventò una band chiamata The Balls, ma soprattutto faceva parte dei The Uglies negli anni 60. Con la sua Steve Gibbons Band fece un solo successo intitolato Tulane, e oggi nel giorno del suo compleanno, è nato il 13 luglio 1941, ce l'andiamo ad ascoltare per continuare in rock and roll questo nostro pomeriggio.

i lavori, la sua collaborazione insieme a Trevor Burton dei The Move, gli Idle Race o The Uglies. Comunque il suo compleanno oggi, nato in questo giorno del 1941, mi sembra giusto ricordare anche lui. Vi stavo promettendo prima un qualcosa di una band chiamata The Strobes, ci si ricorda poco spesso di loro, secondo me. Sono un gruppo invece che ha firmato un po' di bei successi. Nel nostro archivio ne ho incontrati parecchi. In questa giornata ci lasciava il loro Dave Cousins, che era il frontman, l'autore, il chitarrista principale a 85 anni. Forse vi ricorderete di questa, che si intitolava Lay Down.

Lay Down, successore dei The Strobes. Mi è venuto in mente che c'era un periodo in cui questa si sentiva in radio spesso e volentieri. In questo giorno, il 2025, ci lasciava la voce di questa formazione, Dave Cousins. Per arrivare all'album della settimana, ancora non ve l'ho menzionato neanche, oltretutto, il disco dei The Strobes. Anzi, non vi ho anche menzionato i nostri social, ve li ho promessi. Noi siamo su Facebook, Radio Capodistria Musica. Schiacciate un bel like, mettetela un bel mi piace. Musica che state ascoltando è la musica, quindi, che dovete seguire. Radio Capodistria Musica, tutto molto semplice. Se cercate il sottoscritto, io su Facebook non ci sono, ci sono invece su Instagram o su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, è uguale su Instagram, è uguale anche su X o Twitter, che dir si voglia. Per arrivare all'appuntamento con l'album della settimana, invece, un qualcosa che ci porta a ricordare una band che in questo giorno diceva: noi ci fermiamo. Era il

1999, il 13 luglio, Greg Alexander annunciava che i suoi The New Radicals avrebbero smesso di essere in attività. Qualcuno dirà, vabbè, ma sono tanti gruppi che smettono. Sì, però loro avevano fatto un solo album e su quel disco avevano un successone mondiale. Soltanto questo. Greg Alexander dice, io non voglio mettermi a scrivere musica per altri, cosa che ha fatto, a scrivere successi per altri, cosa che ha fatto, e non ho più voglia di andare in tour e di stare in prima persona sui palcoscenici. Succede anche questo. Il successone però era enorme. La canzone, questa la ricorderete, era You Get What You Give, che ci accompagna al featured album.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente risolto. Si verificano ancora rallentamenti con code, anche se in diminuzione, tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, chiuderà lo svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Dalle 21.30, sempre di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Si apre così l'album dei Pain Gain, che porta semplicemente il loro nome. Pain Gain, dolore e guadagno. C'è una teoria dietro a questa cosa, che il dolore è presente nelle nostre vite, lo incontriamo tutti purtroppo, che il dolore rimane spesso e volentieri con noi purtroppo, ma anche che da tutto questo l'animo umano ci guadagna qualcosa. Ecco, Pain Gain è un progetto collaborativo, un supergruppo direbbe qualcuno, ma loro non sono delle superstar in realtà, anzi sono semi sconosciuti. Chloe Cole di un progetto chiamato KL Low, Hamish Lefevre Swim e Sam Cooke Crushed, sono tre progetti diversi che hanno abbandonato delle sonorità più dance, molto più elettroniche diciamolo, per trovarsi insieme a scrivere musica, non si sa come, non si sa come mai, in una situazione già un po' da favola, perché dicono in un ritiro spirituale in una foresta in Australia che dà su una spiaggia proprio fronte oceano. Foresta, oceano, spiaggia, Australia, siamo veramente in zona esotica. Mi viene in mente l'atmosfera di quel film con Leonardo DiCaprio, no? Quando si trova invece in Thailandia, in questi posti così abbastanza da sogno, dove questa musica tutto sommato molto cinematografica, molto dalle larghe atmosfere, ci sta. Loro dicono è musica immersiva, oggi il termine immersivo viene usato per ogni cosa, va tutto remixato in non più in surround ma in Dolby Atmos, quindi l'immersivo è un po' una tendenza, ma immersivo forse in questo caso significa proprio nella maniera in cui è scritta la musica, nei sentimenti, nella maniera in cui vi attira al suo interno. Anche questo brano che abbiamo ascoltato, la traccia di apertura dell'album Only Nothing, parte delicatissimo con la voce di lei per poi svilupparsi verso sonorità quasi indie rock, direi. Forse avrete sentito in circolazione quello che è uno degli splendidi singoli e anche videoclip da questo disco, si intitola Turning Point. Loro sono Pain Gain, il loro disco di debutto che la critica sta veramente osannando, bisogna dire. Il loro album è omonimo, quindi semplicemente Pain Gain, ed è il nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

Turning Point, loro si chiamano Pain Gain, il singolo video attuale, se ho ben capito, perché insomma è difficile per questa formazione che non è che segua dei tempi molto radiofonici di pubblicazione dei singoli capire esattamente dove stanno andando a parare. Ecco, quando si parlava di musica dai sentimenti, dalle sensazioni, dalle sonorità immersive, non dal punto di vista tecnico del surround, ma proprio delle sensazioni, mi sembra che questa Turning Point ne sia certamente un ottimo esempio. La voce eterea, queste atmosfere che sono più rarefatte dei Morcheeba o dei Massive Attack nei loro momenti più rarefatti, questi elementi di dream pop combinati all'elettronica, tutte queste sonorità che ben conosciamo, che però riescono in un cocktail particolarmente maestoso, mi viene a dire, all'interno del lavoro di questa formazione. Strano questo abbandonare l'elettronica e proprio neanche non scegliere quasi nessun pulsare ritmico all'interno di tutto l'album, al di fuori di qualche piccola eccezione come sentirete e sentiremo, però invece nel riuscire molto bene a creare una cosa che sembra una colonna sonora di un'atmosfera che forse è proprio quella di dove hanno scritto i brani, come dicevo, una foresta in riva a una spiaggia in Australia, quindi una location esotica, è un'atmosfera assolutamente di pace e di rilassatezza. Uno dei singoli parla della fama, non certo della celebrità, non certo della frenesia, come sentiamo anche qui dall'impostazione di questa, The Fame.

Se avete bisogno di un disco quasi da meditazione, di qualcosa che sostituisca gli Enigma, no? degli anni 90, dei primi anni 90, con qualcosa di più contemporaneo, forse i Pain Gain fanno effettivamente per voi. Progetto Made in Australia, dicevamo, primo album, album che porta semplicemente il loro nome, 10 le tracce su questo disco, c'è un loro sito Bandcamp e naturalmente viene anche pubblicato da Play It Again Sam, quindi un disco in circolazione e in grande distribuzione internazionale, così l'abbiamo tenuto anche noi qui su Radio Capodistria per averlo come album della settimana. Chloe, album della settimana, il nostro featured album. Chloe Cole alla voce, Hamish Lefevre e Samuel Cook ai suoni, sonorità elettronica e ritmiche, musica elettronica ma organica, dicono loro. E forse è vero, forse c'è un cambiamento nell'aria anche nel mondo della musica elettronica in questo senso. Una delle tracce del disco che più mi è piaciuta è questa, che si intitola proprio Qualcosa nell'aria, Something in the Air.

In questo brano, forse più che in altri dei Pain Gain, è evidente come sia vero quanto affermano anche nel materiale stampa, che c'è una parte della loro musica dedicata, riservata alla creazione per errore, a cose che nascono per caso, a registrazioni non terminate, a suoni o rumori che sono stati registrati quasi in maniera erronea e che diventano parte di questo loro mondo sonoro, un'atmosfera sonora tattile. Loro in realtà sono insieme dal 2023 ed era un bel po' di tempo che accarezzavano l'idea di realizzare un progetto insieme, e anche quando l'hanno realizzato non è che si sono affrettati a pubblicarlo. Il disco in realtà ufficialmente è uscito il 10 di luglio, quindi soltanto 3 giorni fa per chi ci sta ascoltando in diretta, però insomma ci hanno messo un po' di tempo a decidere se volevano farlo uscire o meno, come volevano farlo uscire, stanno ancora pensando anche a un aspetto live. Diciamo che quindi la commercialità non è proprio la priorità di questo gruppo e della creazione della loro musica, ed effettivamente la cosa si sente, c'è questa rilassatezza all'interno di tutto l'esperimento che sta benissimo con il tipo di suoni che fanno, sperimentazione anche con suoni e strumentazioni analogiche, pur in un mondo, in un contesto elettronico, però completamente privo di quell'aspetto ritmato e quasi ballabile che dell'elettronica sembra essere diventato oggi un sinonimo, con pochissime eccezioni. Ancora 2 brani che voglio farvi ascoltare, questa si intitola Dead Dog Dream.

Note finali di Dead Dog Dream, penultimo brano che vi faccio ascoltare da parte dei Pain Gain, protagonisti del nostro spazio Featured Album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Che dire, un disco al di fuori di ogni genere musicale, qui c'erano elementi quasi Depeche Modeiani, mi verrebbe da dire, ecco, se mi passate questo termine. L'elettronica, così come la intendono loro, è una, tutto sommato, una somma molto organica di strumenti anche analogici, anche vecchi, di rumori, di suoni e di trattamenti della voce indubbiamente molto eterea e anche molto bella, insomma molto fascinosa, di Chloe Cole, che mi sembra in primo piano all'interno di questa collaborazione di tre musicisti made in Australia. Ce ne concediamo con quello che è stato uno dei primissimi singoli dal disco e anche la canzone che ha fatto appunto parlare inizialmente molto di questa band. Si titola Prize Fighter, chi lotta per i premi, non so se loro stiano lottando per un qualsiasi premio, uno per l'originalità e la godibilità di queste atmosfere cinematografiche, certamente lo vincerebbero.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. In seguito alle complicazioni nate intorno alla nomina di Tania Fayon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel, l'ex primo ministro Robert Golob ha espresso fermo sostegno all'ex ministro degli esteri, definendo la sua candidatura un prestigioso riconoscimento per la Slovenia. Golob ha confermato di aver firmato una lettera di raccomandazione per Fayon, la quale ha già superato la selezione del Servizio Europeo per l'azione esterna, ottenendo il benestare di partner chiave come Francia, Germania e Belgio. Ha poi duramente criticato l'attuale capo del governo Janez Janša, accusandolo di aver boicottato la nomina della connazionale presso l'alta rappresentante Kaja Kallas per mere ragioni di politica interna. Il presidente ungherese Tamás Szulyok è stato dimesso. Decisiva al voto il Parlamento la maggioranza di 2/3 del partito del Premier Magyar, che ha approvato l'emendamento costituzionale che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale capo dello Stato. L'emendamento stabilisce inoltre il limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. Per entrare in vigore l'emendamento deve essere firmato da Szulyok stesso, che ha 5 giorni per farlo. Nel caso di un rifiuto, il governo inizierà il procedimento di destituzione per demerito, come previsto dall'attuale Costituzione. L'amministrazione statunitense ha lanciato un'operazione per smantellare quella che ha definito una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti da parte della Corte Penale Internazionale. Lo ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato di Washington. Tra le opzioni che stanno venendo considerate vi sono divieti di entrata nel paese, revoca dei visti e ulteriori sanzioni contro la Corte e le organizzazioni affiliate. La fonte ha riferito che il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari stanno effettuando una campagna di pressioni volte a isolare diplomaticamente la Corte e che questa non possa colpire cittadini statunitensi. A Bruxelles è stata lanciata una nuova iniziativa internazionale per coordinare gli aiuti destinati alla ricostruzione della striscia di Gaza. Nel corso della conferenza dei donatori sono stati promessi finanziamenti per circa 900 milioni di euro destinati al ripristino dei servizi essenziali, tra cui reti idriche, sanità, energia e gestione delle macerie. All'incontro hanno partecipato 65 delegazioni di stati membri europei, paesi partner, organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie. All'iniziativa, promossa dal commissario europeo per il Mediterraneo Dubravkas Shuica, insieme al premier dell'autorità palestinese Mohammad Mustafa, hanno già aderito diversi paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Giappone. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Da martedì 28 luglio a venerdì 7 agosto il confine italo-sloveno si dissolve nel segno di musiche dal mondo. Il festival transfrontaliero, giunto alla 15ª edizione, si svolge tra Gorizia e Nova Gorica e nasce dalla collaborazione tra il Circolo Controtempo di Kormons e due realtà slovene, l'associazione culturale Kud Morgan e il Museo del Goriziano. A musiche dal mondo si incontrano musicisti nazionali e internazionali e generi musicali diversi, dal jazz alla musica elettronica, per una programmazione che fa della contaminazione e del dialogo transculturale il suo punto di forza. Il tema di quest'anno, Accordatori di Pace, è dedicato ad ensemble e progetti musicali che nel proprio percorso artistico si confrontano con l'altrove, con ciò che è estraneo e sconosciuto e che attraverso l'ascolto rimettono continuamente in discussione, trasformano e reinventano la propria identità espressiva.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Kill It With The Beat, il nuovo singolo nuovissimo di Jane dalla Francia, classe 1992, 34enne, talentuosa cantante che, come vi ricorderete, aveva un singolo intitolato Makeba che ci fece saltare e ballare tutti praticamente nel 2015. Makeba fu anche usato per una pubblicità della più nota marca di jeans al mondo. Adesso è ritornata con questo, non sono sicuro che sia altrettanto valido. Comunque, sempre interessante questa sua combinazione un po' afrobeat, un po' elettronica, visto che lei ha anche origini malgasce, ma soprattutto ha vissuto, perché suo padre girava per lavoro, a Dubai, nel Congo, ha vissuto ad Abu Dhabi, ha studiato percussioni arabiche e cose del genere, quindi inserisce tutti questi elementi all'interno della sua musica. Un nuovissimo singolo, una delle novità in ascolto sulle nostre frequenze in questa estate torrida di Estate Freschi su Radio Capodistria, dopo che ci siamo lasciati alle spalle il disco molto più calmo, molto più dissetante, molto più rinfrescante dei Pain Gain dall'Australia, album che portava soltanto il loro nome, musica fra ambient, fra dream pop, fra elettronica, fra trip hop, non so neanche io come definirla, che spero comunque abbiate gradito. La prossima domenica ve ne anticipo un altro in coda ad Album Charts e poi lunedì ce l'ascoltiamo per ben mezz'ora. Adesso voglio ricordare che oggi è il compleanno di Benny Benassi, Marco Benassi, chiamato Benny Benassi, DJ italiano, nato il 13 di luglio 1967, compie oggi 58 anni, che ha iniziato la sua carriera da DJ oramai tantissimo tempo fa, alla fine degli anni 90, poi ha mixato cose per un sacco di personaggi come Public Enemy, ha vinto un Grammy anche per quello, oltretutto è uno dei DJ nella top list del famoso DJ Mag, ha remixato gente come Jovanotti e contemporaneamente negli ultimi anni ha fatto delle cose belle insieme a chi nel mondo dell'elettronica ha riconosciuto il suo tocco particolare, come Sophie and the Giants, che hanno collaborato con lui in questo brano intitolato Golden Nights.

Golden Nights, non so se le vostre notti saranno dorate, ma i vostri pomeriggi, se ascoltate la musica qui su Radio Capodistria, probabilmente un pochino di polvere d'oro la raccoglieranno con queste grandi canzoni dall'oro della storia, della musica, del pop, eccetera, eccetera. Non parlo soltanto di questa, che forse non era fra i brani più grandi della storia della musica o della discografia di Sophie and the Giants, ma erano insieme a DRD, Astrality e anche Benny Benassi, una collaboration tripla, anzi quadrupla, visto che c'è anche Sophie and the Giants, ascoltata nel giorno del compleanno del bravo Benny Benassi, che compie oggi 58 anni, nato in quel di Milano nel 1967, il 13 di luglio. Ma a proposito di grandi canzoni, il 13 luglio 1985 accadeva una cosa unica nella storia del pop fino ad allora. I Duran Duran portavano alla numero uno della classifica americana un brano dalla colonna sonora di James Bond. Non era mai successo prima, nonostante nelle colonne sonore di James Bond, di canzoni di successo, di grandi voci e grandi cantanti, ce ne fossero tanti. Ma nell'85 la Duran Mania era all'apice. La canzone che arrivava al vertice della chart di Billboard era A View to a Kill.

A View to a Kill, Duran Duran, 1985, questo giorno 13 di luglio, alla numero 1 della classifica americana, prima volta in assoluto per un brano da una colonna sonora di James Bond, si intitolava così anche il film, naturalmente, A View to a Kill. In questa giornata vogliamo ricordare anche qualcosa che ci porta a roccheggiare, ci porta comunque a restare negli anni 80, ci siamo restati un po' oggi, abbiamo ascoltato anche Bob Geldof, abbiamo parlato del Live Aid che succedeva proprio in questo giorno, un evento globale mai ripetuto, peccato poi, no? Che non ci siano più eventi così che radunano miliardi di persone in giro per il mondo di fronte alla TV a ascoltare, a vedere la musica, soprattutto poi se sono per una buona causa. Ci siamo ascoltati Lloyd Cole and the Commotions e adesso ricordiamo il compleanno di Mark the Animal Mendoza, l'animale Mark Mendoza, bassista dei Twisted Sister, membro fondatore di questa formazione, poi anche dei The Dictators, una che ha fatto tante cose importanti nel corso della sua storia perché è andato anche poi a fare da producer, da remixatore per brani importanti della discografia di questa formazione e non soltanto. Lui non avrebbe suonato poi con il reunion tour della band nel 2026 preferendo fare le sue cose, un personaggio che nelle mani del quale anche il basso più grande, la chitarra basso più grande sembrava uno stuzzicadente, lui era effettivamente un enorme corpulento, non strano che lo chiamassero Mark the Animal Mendoza, vero nome Mark Glickman, nato il 13 luglio 1956, compie oggi 70 anni. Ricordiamoci che i Twisted Sister erano quelli che dicevano che noi non ci staremo, noi non accetteremo, noi ci ribelleremo, ovvero sia, we're not gonna take it.

Rock veramente da stadio, quello dei Twisted Sister di We're Not Gonna Take It. 1984, quando usciva questo singolone, era un brano al successo effettivamente incredibile. La voce di Dee Snider, che aveva anche scritto la canzone naturalmente. Noi con questa ricordavamo che oggi compie 70 anni Mark the Animal Mendoza, bassista dei Twisted Sister, che è presente chiaramente anche all'interno di questa canzone. Siamo addirittura d'arrivo, signore e signori. Ringrazio Danko Oblak al di là del vetro per la compagnia, la parte tecnica, caffè, tutte le cose che servono nel corso dei nostri pomeriggi insieme. Tutti voi per l'ascolto. Ringrazio i Pain Gain e la Play It Again Sam Records che ci hanno fornito dall'Australia questo loro interessante e sognante album che abbiamo avuto come featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, il loro disco di debutto che porta solo il loro nome, Pain Gain. Se vi è piaciuta questa musica particolarmente sognante, particolarmente cinematografica, loro dicono immersiva, ecco, sapete dove andarli a cercare. Per scegliere una canzone per farci da sigla di coda, oggi punto al 32esimo album di Bob Dylan, un disco che si intitolava Modern Times, usciva nel 2006, esattamente 20 anni fa. C'era uno dei brani che ne diventò un singolo, venne usato anche per delle pubblicità ed è forse una delle canzoni più ascoltate del Bob Dylan contemporaneo, per quanto si ascolti oggi la musica di Bob Dylan. Forse troppo poco, perché ci sarebbe molto da imparare dai suoi testi e anche dal suo atteggiamento nel corso della storia. Gli valse anche un Grammy Award quel disco e questa canzone intitolata Someday Baby, cioè un giorno baby, perché un giorno noi ci si rivede. Questo giorno sarà domenica per Album Charts e lunedì per una nuova puntata di Estate Freschi. Grazie dell'ascolto, un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra la Castellana e Marghera. Verso Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27. Sulla stessa tangenziale dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Federico Comar alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la nuova rassegna estiva Festival Internazionale Ave Ninchi, estate 2026, appunto, ventesima edizione, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria. È un evento, una rassegna organizzata dall'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, iscritta alla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatoriale. Sabrina Censchi, segreteria organizzativa e molto altro per l'Armonia, per l'Ave Ninchi, è ancora con noi a Sconfinamenti in studio. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Ma grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere essere qui a Sconfinamenti a parlare dell'attività dell'Armonia, che si intreccia più volte con l'Istria e perciò come lo è per questo nostro festival ormai tradizionale.
0: Un mese di appuntamenti, sì. Dal 16 luglio al 15 agosto, lo diciamo subito a chi ci sta seguendo, passeremo in rassegna anche e approfondiremo alcune delle pièce proposte che ci portano appunto anche a sconfinare. E forse Sabrina, lei voleva cominciare con un pensiero a un amico, sì, del festival.
1: Sì, un pensiero di gratitudine e stima per aver accolto il nostro festival all'assessore alla cultura del comune di Trieste, Giorgio Rossi, mancato in questi giorni, e che appunto ha accolto il nostro festival a Trieste Estate, la manifestazione estiva del comune di Trieste che si tiene al giardino del Museo Sartorio. Questo, se non erro, è il quarto anno che siamo presenti a Trieste Estate. E anche per l'edizione invernale siamo stati accolti alla Sala Luttazzi nell'ambito della rassegna Una luce sempre accesa, la rassegna curata e promossa dall'assessorato alle politiche del turismo e della cultura, appunto, dell'assessore Rossi. Perciò un pensiero era doveroso da parte dell'Armonia e del nostro pubblico.
0: Certamente. C'è anche un saluto da parte del presidente dell'Armonia.
1: Sì, Paolo Dal Fovo, che saluta e si scusa per non essere presente oggi, ci sono io, ma ringrazia come sempre per tutto l'appoggio che date alla nostra attività, perché questo festival è un festival che l'Armonia ci tiene veramente tantissimo, lo presenta anche a ingresso gratuito, perciò un invito alla città a riscoprire il teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, cominciando anche dal dialetto triestino, ma in questo caso avremo una compagnia ospite da Verona, un'altra da Concordia Sagittaria in provincia di Venezia. È un festival che è già iniziato presso il comune di Nausina in giugno, poi c'è stato un appuntamento al Teatrino Basaglia, mentre in giugno avevamo la compagnia dei giovani con quella maledetta banca, e invece al Basaglia un appuntamento speciale con un docufilm sulla vita di Angelo Cecchellin, lo scorso 3 luglio, sold out, tutto esaurito, gente in piedi in giardino, video est, ha presentato, c'era un comico di nome Cecchellin di Alessio Bozzer con Massimo San Germano. E andiamo avanti dal 16 al 19 di luglio e poi 15 agosto, perciò il Ferragosto triestino e Trieste Estate con l'Armonia, e saremo presenti al giardino del Museo Sartorio, inizio ore 21, ingresso gratuito, lo ricordo. Inizieremo col gruppo Il Gabbiano, Classe de Ferro, da Classe de Ferro di Aldo Nicolai, un adattamento in dialetto triestino, ma anche un adattamento al femminile di questo testo, a cura di Monica Parmegiani e curato anche da Riccardo Fortuna per la regia dello stesso Fortuna, uno spettacolo che a me sta molto a cuore perché sono fra le protagoniste insieme a Monica Parmegiani e Roberto Creso. È una splendida parabola sui problemi della terza età, due signore fanno amicizia in un giardino, perciò location non fu mai così appropriata, un terzo un terzo interprete, questo ex, questo maestro in pensione, che così si intrufola un po' nell'amicizia di queste due donne che ormai sono vedove, vivono in famiglia, con il figlio, con la figlia, con tanti problemi, e poi a un certo punto, stufe anche di certi problemi e di certi comportamenti, organizzano la fuga, un po' una due Thelma e Louise, così sì. un po' stagionate, ma uno spettacolo che divertirà moltissimo, ma anche diciamo porterà tanto sentimento e anche forse commozione. Un testo fantastico, Classe de Ferro.
0: Giovedì 16 luglio al giardino del Museo Sartorio a Trieste alle 21, ingresso gratuito. Il primo appuntamento di questo mese con l'Armonia per il Festival Internazionale Aveninchi Estate. Ecco, forse prima di proseguire potremmo soffermarci proprio su questo, perché chi ci segue avrà sentito nominare il festival, ma in altri mesi, in altre mensilità dell'anno. C'è anche il Festival Aveninchi Estate, che ha delle differenze con l'edizione primigenia, diciamo, la prima a nascere.
1: Esatto, infatti il festival nasce a dicembre, come 31 anni fa, quasi 32 ormai, come così un dono, una strenna dell'Armonia alla città di Trieste col contributo della regione, e poi diventa Festival Aveninchi quando viene a mancare Aveninchi, che era nostra presidentessa onoraria e perciò seguiva l'attività dell'Armonia, e abbiamo deciso di dedicarle questo appuntamento. E abbiamo deciso anche di creare il teatrino per le scuole, perché lei amava sì il teatro, amava però anche i giovani, i bambini, amava il teatro per ragazzi, e perciò abbiamo creato questo evento speciale. E poi c'è pure il Salotto Giotti, che parla degli autori triestini del passato, del presente, e autori sia di poesia che di prosa che di letteratura, perciò una vetrina particolare. Ma 21 anni fa si è pensato, ma perché non anche d'estate, grazie al comune di Duina Aurisina, che è stato il primo a ospitare la rassegna estiva e promuoverla, è nato anche questo festival, che si differenzia, che una volta nella fase estiva era così minore, adesso invece ormai siamo a livelli importanti per numero di spettacoli presentati, pari quasi a quello estivo, a quello invernale, pardon.
0: C'è una piccola differenza, appunto accennava, tra l'Aveninchi invernale e l'Aveninchi estivo, magari nelle tematiche, nei modi. È un teatro leggermente diverso, è un teatro estivo o ci sono altre particolarità?
1: Beh, è un teatro fatto all'aperto, un teatro all'aperto che comunque forse presenta dei temi e delle tematiche più leggere, più da teatro estivo, da teatro di svago. Sì. Però comunque anche qui avremo dei temi tipo questo di Classe de Ferro, che non è solo di così di svago, no? C'è qualcosa anche sotto. Certo. Però quello che la differenza sta negli eventi collaterali, soprattutto, perciò il teatrino, il Salotto Giotti, senz'altro sono due temi che vengono proposti solo d'inverno.
0: Lasciamo ancora un appuntamento all'agenda di chi ci sta seguendo. Parliamo di venerdì 17 luglio, sempre al Museo Sartorio, seguendo il calendario dell'Aveninchi. Che cosa ci aspetta?
1: Ci aspetta uno spettacolo che forse è il più universale di quelli che abbiamo presentato, perché è un teatro di maschera, di musica, non un teatro di parole. Abbiamo deciso di presentare uno spettacolo che va ben oltre a quello che è il teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, perché parla un linguaggio universale. È il teatro Harmattan di Verona, Maladie d'Amour. È uno spettacolo che ha vinto tantissimi premi da 2 anni in produzione, che si accompagna con una colonna sonora che va dal ticchettio della macchina da scrivere alle note del violino, a una colonna sonora che è L'amore di Marcel e Pauline, questi due giovani artisti che si conoscono, si amano e decidono di unire i loro cuori, la loro vita e i loro sogni. È un teatro di poesia, un teatro anche per i bambini, per i ragazzi, per tutti. Maladie d'amour, teatro di maschera di Franca Guerra, Adriana Giacomino e Marco Cantieri, per la regia corale di Teatro Harmattan. Maladie d'amour, da non perdere.
0: Da Verona.
1: Sì,
0: questo...
1: da Verona. È una compagnia che non fa solo questo genere, ma noi li abbiamo incrociati anni fa, hanno vinto la Guglia d'Oro ad Agugliano, eravamo presenti anche noi col gruppo teatrale Il Gabbiano. È un teatro che incanta e ha incantato tanti festival e abbiamo voluto fortemente averli. Già lo scorso anno li avevamo invitati, ma non ci siamo messi d'accordo con le date. Quest'anno, è già 4 mesi fa, li abbiamo contattati.
0: Per venerdì 17 luglio, sempre al giardino del Museo Sartorio alle 21, Maladie d'amour, teatro di maschera. Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo assieme a Sabrina Censky con la rassegna estiva del Festival Internazionale Aveninchi.

0: Sempre a sconfinamenti con la rassegna estiva del Festival Internazionale Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria. Siamo in compagnia di Sabrina Censchi per la segreteria organizzativa e molto molto altro dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine. Stiamo sfogliando questo calendario di appuntamenti teatrali sconfinanti, appunto, lo stiamo scoprendo anche per il genere che propongono, dal un teatro magari più classico a qualcosa invece di più mascherato e musicale, come si parlava giusto prima dell'intermezzo musicale. Proseguiamo con l'appuntamento successivo, sabato 18 luglio.
1: E sabato 18 luglio arriva il divertimento, se mi consentite, patocco, proprio triestino, con Se più giorni che Luganniche. La compagnia Ex Allievi del Totti presenta questa commedia divertente in dialetto triestino, scritta da Paolo Dal Fovo e Walter Bertocchi, per la regia di Paolo Dal Fovo. Una commedia che prende così parte da un tema che non è proprio tanto allegro, perché sono tre dipendenti di una stessa azienda che non si conoscono, ma a causa del fatto che svolgono mansioni diverse in azienda, ma che vogliono entrambi, tutti quanti, vendicarsi del loro ex datore di lavoro che li ha licenziati ingiustamente. Da qui ne nascono di tutti i colori e ci sarà un lieto fine, perché è una commedia lieto fine e imprevisto e imprevedibile, però in mezzo c'è veramente da ridere alle lacrime. Se più giorni che Luganiche, gli ex allievi del Totti, sabato 18 luglio.
0: E sempre al giardino del Museo Sartorio, ricordiamo, alle 21, anche in questo caso ingresso gratuito, il festival è a ingresso gratuito. Domenica 19 luglio.
1: E arriva un testo di Trembly, Le cognate, però il gruppo teatro La Bottega di Concordia Sagittaria Venezia lo presenta in un adattamento in dialetto veneto, per la regia di Filippo Facca. Filippo Facca e il gruppo La Bottega, ospiti e amici dell'Armonia veramente da decenni, abbiamo incrociato le nostre attività più volte, sia nell'ambito del festival che in altre manifestazioni. E Filippo Facca è uno dei vincitori del premio Ave Ninchi come miglior interprete, mi sembra nel 2019, e porta qui una commedia tutta femminile. 12, se non erro, interpreti femminili sul palco. E qua c'è scritto una decina di donne in un salotto nell'Italia del 1965, ma in realtà sono qualcuna in più. Si stanno occupando dei punti di un concorso per massaie, la padrona di casa vince questo premio e sono tutte lì a incollare punti sulle schede, però da lì si incrociano le storie di queste donne, un variegato contesto femminile, invidie, cattiverie sono inevitabili quando si riuniscono donne anche tanto diverse, come per esempio emergono confidenze, sentimenti, divertimenti. Una commedia divertente, ma con un pizzico così di acido qua e là. E poi perché si sa, tra le donne non si sa perché, ma non c'è sempre tutta sta solidarietà, e allora una dozzina messa insieme è un po' dura. Una commedia veramente da vedere, entusiasmante, un crescendo di situazioni. Le cognate, domenica 19 luglio alle ore 21, La Bottega da Concordia Sagittaria, da vedere senz'altro.
0: Il prossimo appuntamento ci verrà raccontato dall'autrice e attrice protagonista, parliamo di Francamente, omaggio a Franca Rame di e con Petra Blaskovic, ma prima di sentirla intanto una considerazione. L'Ave Ninchi ha creato in tanti anni legami amicizie e ha continuato ad aprirsi anche a compagnie nuove, sì, a sperimentare.
1: Sì, sì, sì. Sì, perché allora inizialmente è nato proprio con lo spirito di allargare l'attività, la visione e lo sviluppo dell'armonia delle sue compagnie teatrali. Allora anche in un così sentimento di scambio, no? di vedute, di idee, di esperienze e anche magari di ospitalità. Il festival nella sua fase invernale viene organizzato per bando di partecipazione, esce un bando di concorso e vengono scelte per bando le compagnie partecipanti, mentre nell'edizione estiva c'è l'invito e questa è anche una caratteristica dei due festival. Però questo ha fatto sì che il Teatro in Dialetto Triestino dell'Armonia, delle sue 10 compagnie associate, avesse uno sviluppo fuori dalla provincia di Trieste, anche fuori dalla regione, e viceversa poter portare sul palcoscenico triestino tanti bei spettacoli in dialetto veneto. E senz'altro una cosa che anche quando è nato con l'auspicio e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fu visto di buon occhio questo nostro intento, che è rimasto medesimo.
0: Un intento che è rimasto medesimo, e dall'ave ninchi appunto invernale si è passate negli anni anche ad aggiungere l'ave ninchi estivo. Ma approfittiamo appunto ancora di qualche minuto, perché il Teatro dell'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine, non si ferma all'ave ninchi. C'è un'estate, una re-estate in Armonia.
1: Esatto, all'aperto del Teatrino Basaglia, nel foyer Cecchelin, così è stata nominata quell'area all'aperto del Teatrino Basaglia, e questa settimana proseguono gli appuntamenti del sabato. Ci fermeremo solo per Ferragosto e poi andremo avanti fino al 22 di agosto, e questa settimana avremo ospite un appuntamento, uno degli spettacoli finalisti del Gran Premio FITA Friuli Venezia Giulia Memorial Aldo Presot. E il Gran Premio ha passato già le sue fasi provinciali, all'ultima fase è passato per il secondo anno consecutivo il Teatro delle Piramidi di Maniago, che quest'anno ci presenterà la commedia Harvey di Mary Chase per la regia di Elizabeth Apley, alle ore 21, ingresso gratuito. È una punta, perciò questo sabato l'Armonia è ingresso gratuito in ogni dove, sia al Teatrino Basaglia all'aperto che al Festival Ave Ninchi. E poi andremo avanti, sabato 25 luglio ci sarà la Compagnia del Toti, poi il Gabbiano, poi tutto fa Broadway, per concludere sabato 22 agosto la Compagnia dei Giovani. E una carrellata delle commedie della nostra ultima stagione, la 41esima. La 42esima sappiamo già che la presenteremo il 2 di settembre. Siamo già in fase organizzativa piena, ma vogliamo sempre mantenere questo filo con il nostro pubblico, con chi non è riuscito magari a venire d'inverno a vedere gli spettacoli al Teatrino Basaglia, l'occasione d'estate di venire o a rivederci o a scoprire il Teatro dell'Armonia.
0: Troviamo in scena anche la Compagnia dei Giovani, appunto, che è un'iniziativa recente che sta dando frutti. E ricordiamo che si tratta di una compagnia dei giovani che parte da zero, che impara a fare tutto il teatro.
1: Diciamo sono due realtà complementari. La Compagnia dei Giovani, questa, è nata 18 anni fa da un corso di teatro tenuto da Giuliano Zanier e organizzato dall'Armonia al Teatro Silvio Pellico. E da questo corso questi ragazzi sono rimasti assieme, alcuni si sono anche sposati, hanno messo su famiglia negli anni, e questa realtà della Compagnia dei Giovani ha preso proprio il volo in una maniera straordinaria. Loro, assieme al gruppo teatrale Gabbiano, quest'anno sono finalisti al Gran Premio regionale FITA, per dire. Però dall'altro anno è nata una realtà che la medesima,
0: sì,
1: 18 anni dopo, 20 anni dopo, Viva i Fiori, la Compagnia dell'Armonia ha creato questo corso laboratorio che ha portato in scena Scrat, un testo di Silvia Grezzi dedicato al Carso Triestino e ai suoi personaggi da favola e leggendari, e si ripresenterà anche il prossimo anno questo corso laboratorio del tutto gratuito che viene fatto da attori e registi delle nostre compagnie che si mettono a disposizione dei ragazzi dagli 11 ai 16 anni che svolgono questa attività Viva i Fiori e che già hanno creato una compagnia. Sono andati in scena in maggio, hanno replicato in giugno e per la presentazione della nostra stagione, diciamolo il 20 di settembre, saranno in scena a riproporre Scrat per, questa è un'anteprima che diamo, per la presentazione della nuova stagione. E se ne aggiungeranno altri di giovani, abbiamo già delle richieste, siamo felicissimi che il Teatro in Dialetto Triestino viva di nuovo una nuova stagione con i ragazzi.
0: Sicuramente, sicuramente una nuova stagione. Noi dopo un altro intermezzo musicale approfondiremo l'ultimo appuntamento della nuova rassegna estiva Festival Internazionale Aveninchi 2026, Teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, e saremo sempre in compagnia di Sabrina Censchi. Rimanete con noi.

0: Festival internazionale Aveninchi, estate 2026, ventesima edizione di questa rassegna estiva organizzata dall'Armonia, associazione tra compagnie teatrali triestine. Siamo in studio con Sabrina Censchi e in collegamento telefonico con Petra Blaskovic. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio, grazie, grazie mille dell'invito.
2: Ciao cara Petra.
1: Ciao Sabrina, ciao.
0: Siamo all'ultima data, all'ultimo appuntamento di questa rassegna, sabato 15 agosto, sempre al giardino del Museo Sartorio a Trieste alle 21, ad ingresso gratuito, francamente, omaggio a Franca Rame di e con Petra Blaskovic, da testi di Franca Rame e Dario Fo in dialetto istro-veneto e istrioto. E noi, Petra, potremmo già chiederle come andò la prima di questo spettacolo a Trieste, perché la presentammo, ci fu, e come reagì il pubblico, ma soprattutto per lei che esperienza è stata portare francamente a Trieste?
1: Per me ritornare, avere l'opportunità di ritornare a Trieste, dove ho passato 15 anni bellissimi della mia vita, è un'emozione speciale, per cui già la prima volta ero emozionatissima. Sentivo in qualche maniera di ritornare a casa, che poi mi dice: ma allora dove vivi? Ho tante case, Pola è una, Trieste un'altra, è Osijek dove vivo e lavoro adesso, è sicuramente un'altra casa, però forse gli anni della mia giovinezza, dai 18, li ho passati a Trieste e ho legato soprattutto per via dei legami fantastici che ho avuto modo e ho avuto l'opportunità e il regalo della vita di instaurare con le persone splendide dell'Armonia, con Sabrina, con Giuliano, Giuliana Zanieri, tutta la compagnia che mi accettò all'epoca nelle proprie file. E per cui sono gli affetti e ero molto emozionata e felice, perché potevo condividere questo lavoro che per me significava molto, era un lavoro importante, ho fatto tante altre cose teatralmente, sia da regista, da attrice, quello che si vuole, ma questo è un po' un lavoro forse di tutta la vita, messo in un unico, in un'ora e venti. Ecco, una vita, perché non è solo la vita teatrale, non è solo la vita che crescita e riflessione, un po' poi il fatto di avere anche la responsabilità di una famiglia artistica alle spalle, io come Franca, quindi di portare avanti anche un po' un discorso, cosa significa appoggiarsi a delle tradizioni, a delle radici artistiche che vanno in là nel tempo. E le reazioni sono state per me commoventi, ho visto anche il pubblico commuoversi, emozionarsi, per cui sicuramente un momento magico, ecco, un momento che porto nel cuore, per cui sono così felice e grata di avere l'opportunità di venire un'altra volta.
0: Ecco, lei parla di radici artistiche, ci sono anche altri tipi di radici, quelle della lingua, perché ricordiamo è uno spettacolo che si avvale dell'istro-veneto ma anche dell'istrioto.
1: Sì, la lingua è stata sempre un elemento chiave, da subito ho voluto farlo nel dialetto nostro qui, istriano, c'è poi questo momento dell'istro-veneto, lo tocco un attimo fra un secondo, ma perché? Perché Franca e Dario usavano molto i dialetti. Il fatto dell'autenticità nella persona quando si esprime nel proprio dialetto è molto più vera. Il teatro è verità, il teatro è storia, il teatro è vissuto, il teatro è emozioni autentiche. E quando parliamo, almeno per me è così, quando parlo la lingua dei miei nonni, dei miei bisnonni, c'è una parte sicuramente meno forse conforme, ma più autentica. Perché con la lingua si uniforma quando dobbiamo parlare quella standard, parlo anche del, per esempio in croato è la stessa cosa, perché il dialetto ciacavo, che è il dialetto dell'altra parte della mia famiglia autoctono, è molto più sentito se non il croato, oppure qui se non l'italiano, perché siamo autentici nella lingua dei nostri nonni, siamo autentici nelle emozioni, nei modi di dire particolari, per cui in qualche maniera ho solamente continuato questa linea dei Rame e Fo, apprezzando il dialetto, che poi per fortuna nel tempo è diventato anche bene immateriale della Croazia, per cui l'hanno finalmente riconosciuto, perché con la nostra storia ben complicata dell'Istria, dell'appartenenza, siamo di qua, siamo di là, insomma si sa. E allora per anni, diciamo, era un po' vaga l'idea di questo, cosa significa questo italiano, no? Soprattutto dopo la guerra, insomma, recente della Croazia. Ecco, c'era un po' una volontà del far credere che l'italianità fosse una cosa importata, venuta dopo, ma una cosa di nicchia, ecco, non invece una cosa autoctona che lì era sempre. Ecco, questo riconoscimento vuol dire molto, e per me vuol dire molto esprimermi nella lingua dei miei nonni, perché così viene portata avanti. E il riconoscimento è finalmente una cosa che ci dà il diritto di dire: noi siamo qua, autentici, autoctoni. E l'istrioto di Sissano, perché c'è il monologo di Medea che viene già fatto in un dialetto antico del centro Italia, quasi in disuso, ecco, è la stessa cosa, è un piccolo omaggio che ho voluto dare a uno degli idiomi della lingua istriota, che è quella della località di Sissano, per cui ecco, una grande responsabilità, ma anche un grande dovere il fatto di esprimermi nella mia lingua madre.
0: Siamo in collegamento appunto con Petra Blaskovic, e ad ascoltarla con noi in studio c'è Sabrina Censky. Ecco, una grande responsabilità, ma immagino anche da parte del pubblico. Stavolta possiamo rivolgerci a lei, Sabrina, non come attrice ma come spettatrice di questo spettacolo. Un grande divertimento, un grande insegnamento, riconoscimento, conoscenza con questo spettacolo.
2: È uno spettacolo da vedere, perché la passione che ci mette Petra, tutto quello che traspare, e tutti i sentimenti, tutta la sua bravura, la sua Petra, la vedi già, non occorre neanche che parla, guarda il pubblico in un modo, in certi momenti, che ti emoziona, e capisci cosa vuol dire, cosa vuol fare, cosa intende già prima di farlo. E noi veramente abbiamo apprezzato tantissimo rivedere Petra in dicembre, vederla così cresciuta. È sempre stata brava quando era ragazza, ma così, così veramente traspare un'emozione teatrale, una teatralità, ma una verità nella teatralità, non saprei come definirla, che è uno spettacolo che noi abbiamo voluto riproporre, perché va visto da un pubblico più ampio possibile. È bellissimo, perciò vi invito per Ferragosto a venire al giardino del Museo Sartori ad applaudirla, e poi mi farete sapere se ho ragione, ma ho ragione.
0: E Sabrina, possiamo anche aggiungere la Veninchi e teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, e istroveneto e istrioto assieme danno un grande contributo alla varietà, che già tocca poi il veronese, come si è visto, che già tocca a Venezia da vicino, il Veneto.
2: Abbiamo avuto Treviso quest'anno, abbiamo avuto Padova, se non abbiamo veramente nell'ultimo anno da dicembre in qua spaziato nei dialetti. E questo per noi è veramente il nostro fine, portare i dialetti del Triveneto e dell'Istria alla ribalta del nostro festival. È un piacere, è un onore, è una grande responsabilità anche.
0: Assolutamente, ma è anche una curiosità, Sabrina, prima di tornare a Petra Blaskovic, il pubblico coglie anche le sfumature dialettali che emergono da questi spettacoli?
2: Perché viene o per curiosità o proprio per sentirlo il dialetto, e perciò è veramente sempre molto partecipe il pubblico del festival. Io mi ricordo l'altro anno d'estate, abbiamo avuto sfortuna e uno col tempo, e uno spettacolo è stato interrotto due volte dalla pioggia e la gente aspettava lì, non si è mossa, ha smesso di piovere e si è ricominciato con gli ombrellini, i cappellini, tranquilli. E invece una seconda volta, sempre causa maltempo, abbiamo dovuto interrompere, ma anche lì il pubblico non si voleva alzare, non se ne andava, perché veramente c'è un attaccamento a questo tipo di teatro, alla riscoperta o alla scoperta dei dialetti.
0: Petra Blaskovic, il teatro per qualcuno può sembrare un mondo distante, invece uno spettacolo come Francamente, omaggio a Franca Rame, ecco, può essere un invito che lei rivolge soprattutto alle persone di ogni età, che sentono il teatro come qualcosa appunto di non proprio?
1: Io penso di sì, perché forse questo è un pregiudizio nei confronti del teatro, quando si pensa che il teatro è qualcosa lontano da chi non è amante del teatro. È uno sbaglio, il teatro è nato migliaia di anni fa per educare le persone, racconta storie di vita e spera di renderci persone migliori. Quindi non è un linguaggio semplice, alla portata di tutti, non ci vuole un pre-sapere, perché le emozioni delle quali parla sono universali. Concretamente, Franca è una donna come tante altre donne, è una donna che ha un amore della propria vita come tante altre donne, è una donna che ha un lavoro come tante altre donne, è una donna che ha dovuto lottare, una donna che ha dovuto dimostrare la propria forza come tante altre donne. Ecco, non ci sono barriere nel raccontare le storie. Il teatro racconta forse le storie nel miglior modo possibile da quando è tempo, da quando è nato, perché usa tutti quei linguaggi artistici che confluiscono in un'unica storia, dalla musica alla parola, al corpo, alla scenografia, magari quei dettagli di attrezzature, è attrezzeria scenica, attrezzature che rendono questo mondo veramente forse un po' più da fiaba, forse ci fa riscoprire il bambino che è in noi, e il bambino in noi ce l'hanno tutti, quindi non deve essere assolutamente una barriera, è una storia preziosa di una grande persona che ha fatto teatro in una maniera onesta, che non ha fatto teatro come fine a se stesso, ma che ha usato il teatro per parlare dei ceti sociali più in basso, di quelli non visti, di quelli dimenticati, ha dato voce forse a coloro che voce non avevano.
0: Grazie.
1: Quindi è una storia di tutti i giorni.
0: Grazie. Ricordiamo, una storia di tutti i giorni, Francamente, omaggio a Franca Rame, per vedere questo spettacolo sabato 15 agosto, giardino del Museo Sartorio a Trieste, alle ore 21, ingresso gratuito. E noi ringraziamo e salutiamo l'autrice e l'attrice protagonista, Petra Blaskovic. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie mille dell'invito e sarò onorata di incontrare gli occhi del pubblico il 15 agosto. Grazie, grazie.
2: Un abbraccio.
1: Grazie Sabrina, mi avete rinvitata.
2: Un abbraccio grande Petra, ti aspettiamo.
1: Grazie.
0: Sabrina Censky, grazie per averci esposto il Festival Internazionale Aveninchi Estate 2026, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria.
2: Grazie a voi.
0: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Federico Comaro, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

pieno di rose, questo giardino di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Torniamo a segnalare rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste, traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un'area di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliono in quota sulle nostre regioni, aria relativamente secca e molto calda. Le previsioni. In serata e nella notte cielo sereno, piogge nelle regioni occidentali. Domani, martedì mattina, ancora sereno, nel pomeriggio in serata invece nuvolosità variabile con temporali locali. Le temperature minime andranno da 15 a 21 gradi, le massime si collocheranno tra 27 e 33. Mercoledì parzialmente sereno, ancora fenomeni temporaleschi locali nel pomeriggio e in serata che si protrarranno nella notte. Giovedì dapprima coperto, nel corso della giornata parziali schiarite. Non si escludono rovesci pomeridiani e manifestazioni temporalesche. Venerdì soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi temporali nella Slovenia settentrionale. Avviso, massima allerta in tutta la Slovenia per l'elevato rischio di incendi in natura. Vediamo la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Segnalati alcuni rallentamenti sull'autostrada A1 tra l'area di sosta di Studenez e quella di Rabarcomanda, sia in direzione della costa che della capitale. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Complicata la nomina di Tania Fajon. Fa discutere la decisione della Corte Costituzionale sulla sanità. Inaugurata la spiaggia rinnovata di Fiesso. Non passa il referendum sui parcheggi a Lubiana. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Si complica il percorso verso la nomina di Tania Fajon a rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Nel corso di un incontro con l'alta rappresentante europea per gli affari esteri Kaja Kallas, il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui è stata condotta la procedura di selezione. Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuta anche la Commissione per la prevenzione della corruzione, che ha avviato una verifica preliminare per accertare se le autorità slovene abbiano avuto un ruolo nella procedura di nomina o se l'intero iter sia stato gestito esclusivamente dalle istituzioni europee. Maja Novak.
2: Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha precisato che le sue perplessità non riguardano la candidata ma rispetto delle regole previste per questo tipo di nomina, sottolineando la necessità di accertare che il processo si sia svolto in modo trasparente e senza irregolarità prima che Lubiana definisca la propria posizione in merito. La nomina avrebbe dovuto essere esaminata la scorsa settimana dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, ma il punto è stato ritirato dall'ordine del giorno. Secondo indiscrezioni, il rinvio sarebbe stato richiesto proprio da Lubiana. Fonti europee hanno nel frattempo chiarito che il governo sloveno non partecipa formalmente alla selezione, trattandosi di una procedura individuale gestita dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Al termine della valutazione dei candidati, Fajon è risultata la prescelta grazie al sostegno di numerosi stati membri, tra cui Germania, Francia e Belgio. Il Ministero degli Esteri ha ricordato che la candidatura è stata presentata quando Fajon era ancora ministro per gli affari correnti e che la nomina dei rappresentanti speciali rientra esclusivamente nelle competenze delle istituzioni dell'Unione Europea. Nel frattempo la Commissione per la prevenzione della corruzione ha confermato di aver ricevuto una segnalazione sulla candidatura. La vicepresidente Tina Diviak ha spiegato che l'organismo sta verificando come si svolga la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'UE e se il Ministero degli Esteri o lo Stato abbiano avuto un ruolo nel procedimento oppure se l'intero iter sia stato gestito esclusivamente a Bruxelles. Al termine della verifica preliminare la Commissione deciderà se archiviare il caso o aprire un'indagine. Salvo nuovi rinvii, gli stati membri dovrebbero pronunciarsi sulla nomina mercoledì. Seguirà una procedura scritta che richiederà il voto favorevole della maggioranza qualificata, almeno 15 paesi rappresentanti il 65% della popolazione dell'Unione Europea.
1: In seguito alle complicazioni nate intorno alla nomina di Tania Fayon a rappresentante speciale europeo per il Sahel, l'ex primo ministro Robert Golob ha espresso fermo sostegno all'ex ministro degli esteri, definendo la sua candidatura un prestigioso riconoscimento per la Slovenia. Golob ha confermato di aver firmato una lettera di raccomandazione per Fayon, la quale ha già superato la selezione del Servizio europeo per l'azione esterna, ottenendo il benestare di partner chiave come Francia, Germania e Belgio. Ha poi duramente criticato l'attuale capo del governo Janez Janša, accusandolo di aver boicottato la nomina della connazionale presso l'alta rappresentante Kaja Kallas per mere ragioni di politica interna. In seguito alla decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittimo l'obbligo per i concessionari sanitari privati di reinvestire i propri utili esclusivamente nello sviluppo della sanità pubblica e nel personale senza poterli intascare, il panorama politico si è diviso. Da un lato Movimento Libertà, Sinistra e Socialdemocratici celebrano la sentenza come una vittoria dell'interesse pubblico, ribadendo che i fondi dei contribuenti devono rimanere all'interno del sistema sanitario statale. Dall'altro, le forze di centrodestra, come il partito Nuova Slovenia, pur rispettando il verdetto, esprimono forte preoccupazione. Temono infatti che tali vincoli economici spingano i privati a rinunciare alle concessioni, provocando un peggioramento dei servizi e un allungamento delle liste d'attesa per i cittadini. Il giorno dopo il referendum sull'introduzione di un nuovo regime di parcheggi a pagamento a Lubiana, si ragiona sulle risposte che il voto ha dato. Al netto delle reazioni dei consiglieri comunali, dietro le quinte ci sono molti movimenti che coinvolgono anche la politica nazionale. Valerio Fabbri.
3: Anche se il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, aveva sottolineato che al referendum gli elettori avrebbero votato su un'ordinanza inesistente, sprecando un milione di euro di fondi sottratti allo sviluppo della città, i voti espressi dimostrano che la capitale chiede un cambio di passo. Il 94% di quanti sono andati alle urne, infatti, ha respinto l'ordinanza inesistente. Un messaggio inequivocabile che Clement Fais, rappresentante dell'iniziativa civica per Lubiana, ha già fatto sapere, che rappresenta solo l'inizio del risveglio di Lubiana, che non deve diventare una città fantasma destinata alle speculazioni, annunciando inoltre attività di resistenza civica su diversi progetti infrastrutturali, dal canale Zenic ai nuovi parcheggi sotterranei. Jasmin Feratovic, consigliere comunale dei Pirati, ha detto che l'indifferenza verso i cittadini è ormai a un punto di non ritorno. E anche Sinistra Levica ha parlato di voto di sfiducia nei confronti del sindaco, chiedendo maggiore attenzione per la cittadinanza piuttosto che per i suoi interessi privati. Un attacco che in realtà nasconde le mire del co-coordinatore del partito, Luca Mesez, alla poltrona di primo cittadino, ormai non più un segreto. E secondo indiscrezioni si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ticket che vedrebbe correre insieme l'ex premier Anton Rop e l'ex presidente della Camera di Stato Urška Klakočar Zupančič. Sulle ali anche di un recente sondaggio pubblico di Epicenter, secondo cui il 61% dei lubianesi auspica un cambiamento nella gestione della città. Una partita che si profila tutta interna al mondo progressista, pensando poi anche al voto per le presidenziali del 2027.
1: Più verde, più accessibile, pensata per offrire maggiore comfort ai bagnanti. La spiaggia di Fies si presenta con un volto completamente rinnovato dopo un intervento di riqualificazione promosso dal comune di Pirano. Dionisi Botter.
4: La spiaggia di Fies è stata ufficialmente inaugurata dopo un importante intervento di riqualificazione che offre ai bagnanti più aree verdi, una migliore accessibilità e una sistemazione complessiva del litorale. Il progetto rientra nel più ampio programma del Comune di Pirano e dell'azienda pubblica Ocoglie, volto a migliorare le spiagge pubbliche e ad adattare il litorale agli effetti dei cambiamenti climatici. Un progetto che punta a valorizzare uno dei tratti più frequentati della costa slovena, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi pubblici. I lavori hanno previsto la rinaturalizzazione dell'area con la realizzazione di nuovi prati, la piantumazione di alberi e altre a vegetazione per aumentare le zone d'ombra naturale, la sistemazione dei percorsi pedonali e il miglioramento dell'accessibilità e del comfort per i visitatori. In occasione della presentazione del progetto, il sindaco del Comune di Pirano, Andrei Korenica, ha dichiarato che l'investimento ammonta a 700.000 euro circa, per i quali è previsto il cofinanziamento di circa 500.000 euro in fondi statali ed europei.
5: Fiesa, come ho già detto, è rimasta la Fieso Verde. Questo era proprio il nostro obiettivo. Abbiamo ulteriormente sistemato l'area, piantato circa 50 nuovi alberi, rimosso migliaia di metri cubi di cemento e ampliato le superfici verdi di altri 6.000 metri quadrati. Oggi tutti possono vedere che Fieso è rimasta un'area verde. Non si è realizzato ciò di cui si parlava in passato, ovvero che la zona sarebbe stata completamente cementificata. Al contrario, il verde nei prossimi anni crescerà e sarà ancora più valorizzato. Questo era il risultato che volevamo ottenere e oggi chiunque può constatare che non si è trattato di una cementificazione ma di un intervento di riverdimento e riqualificazione.
4: Presente l'appuntamento anche il consigliere comunale Davorin Peteros, fortemente contrario ai lavori svolti che a suo giudizio rischiano di deturpare l'habitat naturalistico dell'area.
5: Abbiamo analizzato nel dettaglio l'intero progetto ed abbiamo riscontrato, a nostro avviso, numerose violazioni delle disposizioni di legge, dagli atti urbanistici e del piano di sistemazione dell'area fino alla normativa edilizia. Sarebbe stato violato anche il decreto di tutela dei due laghi. Vorrei sottolineare che entrambi sono protetti a livello nazionale. Secondo noi, con questo intervento, sono stati interrotti alcuni processi biologici alla base della tutela di questi laghi. Inoltre, questo prato rappresenta indubbiamente l'area di drenaggio naturale dei due laghi.
6: Nedvolno gravitazionisco moce tech due chieser.
1: In archivio in Slovenia gli esami di maturità. Oggi in tutti i licei del paese si è fatto festa per la consegna dei diplomi. Come ogni anno i risultati erano disponibili fin dalle 7 di questa mattina sul sito del Servizio Nazionale di Valutazione e digitando il proprio codice ogni studente ha potuto scoprire se era stato promosso e quali voti ha meritato. Gli esami finali delle superiori hanno coinvolto anche studenti degli istituti italiani. Noi abbiamo raccolto le voci dei neodiplomati del Carli di Capodistria e li ascoltiamo con Ornella Rossetto.
7: La gioia di chi infine si è visto premiare il proprio impegno, alla soddisfazione degli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti al traguardo finale, c'era tutto questo nella festosa cerimonia di consegna dei diplomi di maturità andata in scena in mattinata nell'aula magna del Collegio dei Nobili a Capodistria. Tutti i ragazzi del ginnasio Gian Rinaldo Carli ammessi all'esame sono stati promossi, per di più con una media del 20 molto buona.
8: Tutti promossi, siamo veramente emozionati, soddisfatti, un buon momento.
7: Il commento della preside Selma Scirza. Emozioni e grandi sorrisi tra i neodiplomati che dopo un'attesa di risultati durata ben 3 settimane possono tirare un sospiro di sollievo e dichiararsi finalmente in vacanza prima di pensare da settembre all'università. Daniel, a te com'è andata?
9: Sorprendentemente abbastanza bene, ho preso voti più alti rispetto alle mie aspettative, diciamo.
7: Raggiante anche Gaia.
10: Io mi sono impegnata al massimo e sono contenta dei risultati. Sì, è stata molto in ansia per chimica.
7: Dei 4 anni di studio al Carli conserverà
10: tanti bei ricordi. So che era difficile, però secondo me, tirando le somme, sono contenta di aver fatto questa scuola.
7: Chimica e biologia sono state fonte di qualche preoccupazione per Selina, che si dichiara comunque.
11: Sì, è andato tutto come, diciamo, avevo in piano, perciò sono soddisfatta, felice, contenta, è finita.
7: E quanto agli studi da intraprendere dopo il diploma, racconta.
11: Proverò ad entrare a veterinaria a Padova.
7: Aria di festa stamane, intanto anche nell'altro ginnasio liceo della minoranza italiana, l'Antonio Sema di Pirano, qualcuno tra gli studenti qui non ce l'ha fatta a superare la maturità, avendo riportato degli esami di riparazione, ma avrà modo di recuperare, informa la preside Alexandra Rogic, che parla comunque di un buon risultato, di una media gratificante, 22 tra i promossi. Siamo contenti, un esito in linea con le aspettative da parte di una classe quarta, aggiunge, di ragazzi tutti molto cari che ci dispiace lasciare.
1: Vediamo la pagina degli esteri. Il presidente ungherese Tamás Szulyok è stato dimesso. Decisiva al voto il Parlamento, la maggioranza di 2/3 del partito del premier Magyar che ha approvato l'emendamento costituzionale che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale capo dello Stato. L'emendamento stabilisce inoltre il limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico. Per entrare in vigore, l'emendamento deve essere firmato da Szulyok stesso, che ha 5 giorni per farlo. Nel caso di un rifiuto, il governo inizierà il procedimento di destituzione per demerito, come previsto dall'attuale Costituzione. I leader di 9 paesi europei, unitamente all'Ucraina, hanno annunciato l'istituzione di una coalizione puramente difensiva e di un correlato progetto faro per lo sviluppo accelerato di capacità antimissile balistico, considerata la crescente minaccia alla sicurezza continentale. Secondo la dichiarazione, la protezione dell'Europa necessita di un'architettura integrata e globale di difesa missilistica basata su sforzo collettivo, cooperazione industriale fiduciaria e apertura tecnologica volta a integrare i sistemi nazionali sovrani già esistenti o futuri. L'iniziativa, priva di intenti ostili verso altre popolazioni, intende valorizzare l'esperienza operativa dell'Ucraina contro Mosca, unendo la base industriale della difesa e la ricerca dei firmatari. L'amministrazione statunitense ha lanciato un'operazione per smantellare quella che ha definito una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti da parte della Corte Penale Internazionale. Lo ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato di Washington. Tra le opzioni che stanno venendo considerate vi sono divieti di entrata nel paese, revoca dei visti e ulteriori sanzioni contro la Corte e le organizzazioni affiliate. La fonte ha riferito che il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari stanno effettuando una campagna di pressioni volte a isolare diplomaticamente la Corte e che questa non possa colpire cittadini statunitensi.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Commissione europea volta le spalle alla Biennale di Venezia. Bruxelles ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura di revocare il finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione Biennale per il triennio 2026-2028. Davide Fifaco.
5: Una decisione che arriva al termine di mesi di confronto sul controverso caso del padiglione russo. Nonostante le richieste di chiarimento dell'Unione Europea e le perplessità espresse anche dal ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, la Biennale ha scelto di mantenere il padiglione della Russia all'interno della manifestazione. La struttura non è mai stata aperta al pubblico e la fondazione ha sempre sostenuto di non aver violato le sanzioni europee, una spiegazione che però non ha convinto Bruxelles. Ad annunciare la decisione è stata la vicepresidente della Commissione Europea, Henna Virkkunen, secondo cui i fondi europei destinati alla cultura devono promuovere e difendere i valori democratici, valori che, ha affermato, non sono rispettati dalla Russia di oggi. La presenza del padiglione russo, inaugurato il 9 maggio, proprio nel giorno della festa dell'Europa, ha ulteriormente irrigidito la posizione della Commissione, che già nei mesi precedenti aveva avvertito la Biennale del rischio di perdere i finanziamenti. Dal Veneto arriva una dura reazione. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, definisce la scelta di Bruxelles un atto di arroganza istituzionale e un'ostilità senza precedenti nei confronti di una delle più importanti istituzioni culturali del mondo. Zaia invita inoltre tutte le istituzioni italiane a fare fronte comune, difendendo l'autonomia e le libertà della Biennale. Sul fronte opposto, il Cremlino esprime invece gratitudine agli organizzatori veneziani. Il portavoce, Dmitry Peskov, parla di una cultura russa sottoposta a una pressione terribile in Occidente e ringrazia la Biennale per aver mantenuto la collaborazione con Mosca. La decisione della Commissione europea rappresenta formalmente una raccomandazione, ma sarà ora l'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura a procedere con la revoca definitiva del finanziamento. Una scelta che appare ormai difficilmente reversibile e che riaccende il confronto sul rapporto tra cultura, diplomazia e guerra.
1: Radio Capodistria, ore 19.46, si chiude qui il giornale della sera. Redazione Franco De Stefani, Alessia Mitar. La realizzazione tecnica è stata curata da Iadranco Oblak. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Arden Stancic. Per quanto riguarda l'informazione qui a Radio Capodistria, invece si ritorna domani mattina, ore 6.15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5:30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che provenendo da Bologna intende mettersi in A4 con direzione Trieste verrà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Copertina d'apertura per Jannik Sinner, che ieri, pochi minuti prima dello scoccare delle 21, dalle mani di Sua Altezza Reale Principessa Kate Middleton, ha alzato al cielo il trofeo che spetta al campione a Wimbledon, diventando appena il decimo tennista nell'era Open a confermarsi. Dopo 3 ore e 48 minuti di gioco, il 24enne di San Candido ha avuto ragione in rimonta del tedesco Alexander Zverev, che ai Championship non era andato oltre il quarto turno, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 per quella che è stata la centesima vittoria in uno slam, il quinto titolo in un major, che rappresenta la metà dei successi dell'Ital Tennis complessivamente.
4: Abbiamo entrambi cominciato benissimo, servendo molto bene, eravamo preparati al meglio, ringrazio il mio team e tutto il box, anche mia mamma, ho visto che è uscita un paio di volte. Essere un giocatore non è facile, ma è stata una bellissima finale, si gioca in due. Io e Sasha abbiamo dato tutto e sono contento del livello raggiunto. Non c'è un posto migliore dove giocare a tennis. Sei nervoso quando ti svegli la domenica mattina, perché è una giornata speciale e non sai tra quante domeniche potrai tornare. Non bisogna dare nulla di scontato.
3: Dopo le delusioni vissute a Melbourne con la sconfitta in semifinale con Djokovic e l'uscita di scena al secondo turno del Roland Garros, in queste due settimane a Wimbledon Sinner cercava delle risposte che sono puntualmente arrivate dopo l'esordio da brividi col serbo Kecmanovic superato in rimonta per 3-2. Dopo aver ceduto il primo set a Zverev al tiebreak per 9-7, subendo 3 punti consecutivi che interrompevano a 14 la striscia di set di fila vinti contro il campione del Roland Garros, nel secondo Sinner è stato capace di pareggiare il set aggiudicandosi il tiebreak con un netto 7-2. Nel terzo e quarto set, nell'ottavo e rispettivamente settimo game, Sinner è stato capace di rubare il servizio al tedesco autore di diversi errori non forzati che alla fine gli sono valsi il primo slam della stagione per quello che è stato il decimo successo consecutivo contro il 29enne di Amburgo, da oggi nuovo numero 2.
5: The first two sets,
4: rispetto a dove ero un anno fa, questo è stato un Wimbledon completamente diverso. Ovviamente avrei voluto alzare il trofeo, ma oggi Jannik è stato migliore di me e ha meritato la vittoria. Nel terzo set ho iperesteso di nuovo il ginocchio, come mi era già successo 2 anni fa. Sul servizio ho fatto un po' di fatica a spingere con la gamba e infatti la velocità della battuta è calata. Per il resto però stavo bene, da fondo campo mi muovevo normalmente e giocavo bene. È stato soprattutto il servizio a risentirne.
3: Il 30° torneo vinto in carriera permette a Sinner di intascare il premio di 4.250.000 euro che fa volare il suo guadagno alla soglia dei 25 anni a 61 milioni. Per rivedere in campo Sinner, anche se manca l'ufficialità, bisognerà attendere agosto e il Masters 1000 di Montreal dal 2 al 13 agosto, un appuntamento che l'alto atesino un anno fa aveva saltato, ma tutto fa pensare che questa volta scenderà in campo per non interrompere la striscia vincente di 5.000 conquistati di fila nel 2026. Indian Wells e Miami a marzo, Monte Carlo ad aprile, Madrid e Roma a maggio. E considerando che sino alla fine ne restano ancora 4, Montreal e poi Cincinnati ad agosto, Shanghai a ottobre, Parigi a novembre, Sinner vuole giocarsela sino in fondo per diventare il primo tennista nella storia a vincere nello stesso anno tutti e 9 i tornei Masters 1000 della stagione. Chiaramente tutto dipende da come il fisico nelle prossime settimane si rigenererà, perché è chiaro che il primo obiettivo della seconda parte dell'estate sarà lo US Open, l'ultimo slam della stagione che prenderà il via il 30 agosto e si concluderà con la finale di domenica 13 settembre. Archiviata la 139esima edizione di Wimbledon, questa settimana sono in programma tornei ATP 250, mentre a Bastad in Svezia l'italiano Lorenzo Darderi è testa di serie numero 2, a Umago al Croatia Open Fabio Cobolli da oggi con il suo best ranking è numero 9 e la testa di serie numero 1, mentre l'altro azzurro Matteo Arnaldi è il numero 4 del tabellone. Intanto a Gstaad in Svizzera Lorenzo Sonego sulla terra battuta outdoor elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler per 6-4, 7-6 dopo un'ora e 51 minuti di gioco ed ora agli ottavi di finale affronterà il numero 7 del seeding, il belga Raphaël Collignon, che ha vinto in rimonta per 2-1 con il qualificato kazako Timofey Skatov. Oggi ai mondiali di calcio giornata di riposo e dopo 100 partite giocate si tirano le somme di questa 23esima edizione che per la prima volta in 96 anni vede arrivare al penultimo atto della competizione le prime 4 nazionali del ranking FIFA, Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ma non è un caso, visto che durante il sorteggio di dicembre la FIFA aveva introdotto una novità regolamentare che garantiva le prime 4 del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi, cosa che si è puntualmente verificata, tralasciando poi vari incidenti di percorso, VAR, arbitri, squalifiche cancellate, giocatori e arbitri respinti e così via. Domani comunque si riparte a Dallas alle 21 con la prima semifinale Francia-Spagna nel segno del numero 3, con i francesi che inseguono la terza finale consecutiva che in passato è stata centrata solo dalla Germania Ovest e dal Brasile, mentre le Furie Rosse inseguono il terzo successo consecutivo con i francesi dopo le vittorie nelle semifinali dell'Europeo 2024 e della Nations League 2025. E se si dovesse arrivare a un nuovo risultato positivo, la Spagna pareggerebbe il record dell'Italia di Mancini, che aveva ottenuto 37 risultati positivi di fila. Arbitrerà il salvadoregno Ivan Barton, affiancato dagli assistenti David Moran di El Salvador e Antonio Pupiro del Nicaragua, con il 35enne direttore di gara alla quarta direzione in questo mondiale, tra cui Turchia-Paraguay, dove è stato protagonista della prima espulsione a un calciatore per essersi coperto la bocca con la mano mentre stava parlando al Miron con Muldur. L'altra semifinale, Argentina-Inghilterra, invece si giocherà mercoledì ad Atlanta, sempre alle 21. Intanto da oggi la Croazia ha un nuovo CT, Slaven Bilic, che aveva già allenato la nazionale tra il 2006 e il 2012, fallendo la qualificazione ai mondiali del 2010, dopo che 2 anni prima era uscito di scena in maniera rocambolesca ai quarti di finale degli europei a Vienna, ad opera della Turchia ai calci di rigore, dopo che i turchi avevano pareggiato il gol di Klasic al 119esimo minuto al secondo minuto di recupero con Şentürk. Il 57enne tecnico spalatino, che prende il posto dopo 9 fruttuosi anni del dimissionario Zlatko Dalic, ha fatto sapere che è suo intento di non rinunciare a Luka Modric, sempre che questi sia d'accordo di continuare l'avventura con la nazionale. In Uruguay invece, dopo l'addio di Bielsa almeno fino a marzo, la nazionale è stata affidata a Diego Forlan, che allenerà anche la nazionale Under 20, che parteciperà al campionato sudamericano di categoria nel gennaio 2027. E oggi è arrivata anche la prima delle 2 giornate di riposo al Tour de France, che dopo le prime 9 tappe vede al comando Tadej Pogacar con un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul rivale per antonomasia, quel Jonas Vingegaard, che nel 2022, con un secondo in più del ritardo che ha oggi, conquistò il primo dei 2 successi alla Grand Boucle proprio su Pogačar. Con un Remco Evenepoel a fare da terzo incomodo tra i due litiganti, domani si risale in sella con una tappa con tante salite che metterà a dura prova i corridori, con una frazione di 166 km e 600 metri da Aurillac alle Lioran, da 3.000 metri di dislivello con ben 7 Gran Premi della montagna, tutti negli ultimi 100 km di gara. Chiaramente questi numeri dicono che le insidie sono dietro l'angolo.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

London Calling live da London Town sulle frequenze di Radio Capodistria con voi Mimmo Caccamo. Opened the gate of his garden on music delight and is very warm here in London, as much as it can be wherever you are in Italy. Indeed, London Calling on a Saturday, it is summer in the city, great music and come sempre naturalmente essendo così caldo qui a Londra, molto spettacolare. And ora naturalmente il mio bicchiere of cool drink in there, keep me nice and fresh anche per quanto riguarda mentally speaking. Anyway, abbiamo iniziato questo nostro London Calling con tre bellissime covers. L'ultima non so quanti di voi l'avranno riconosciuto, ma è una cover che il grande gruppo dei Mercury Rev riprendono nella B-side del loro singolo chiamato Opus 40, che tra l'altro è anche un brano che si trova nel loro più bel disco che abbiano mai fatto, uscito nel 98, chiamato Deserter Songs, un album veramente splendido più che mai, un album molto consigliabile certamente. È appunto la B-side, vede questa cover che loro fanno di Neil Young, un brano chiamato Motion Pictures dall'album di Neil Young del 74, quel favoloso album chiamato naturalmente On the Beach. Indeed, and before that abbiamo visto l'ormai scomparso anche ex New York Dolls Mr. Johnny Thunders con la sua versione molto originale naturalmente di Che Sera Sera, che è uscito tra l'altro su 45 giri nell'87. Originalmente questo era un brano appunto per Che Sera Sera, tra parentesi Whatever Will Be Will Be, una canzone tra l'altro portata anche al successo da Doris Day, which introduced the Alfred Hitchcock film The Man Who Knew Too Much del 56. Grande, veramente una bellissima cover naturalmente abbiamo fatto ascoltare. And we started off con anche un'altra bellissima cover, questa del gruppo dei Cheap Trick. Non so quanti di voi si ricordano i Cheap Trick, vi ricordate quel brano appunto dei Cheap Trick del 78, Mamma Donna, Mamma Donna, Surrender, Surrender, grande hit naturalmente, Apart from the Flame naturalmente. E appunto loro riprendono questa canzone di Elvis Presley del 56 chiamata Don't Be Cruel. Don't Be Cruel, e tra l'altro appunto, avete anche visto insomma che there was a very noticeable distinct pause, come si dice appunto in inglese dead air, fatta appunto apposta, and un po' come diciamo una cosa un po' diciamo teatrale in a way, tanto per che so, far sì appunto come se loro fossero a Las Vegas, Elvis Presley on stage, and then naturalmente riprendono, finisce con gli applausi and the man has now left the building, right? Don't Be Cruel, Cheap Trick, grande più che mai naturalmente. London Calling, Mimmo Caccamo con voi on a Saturday su Radio Capodistria. Ora naturalmente andiamo a far ascoltare cose nuove, tra l'altro abbiamo anche a far ascoltare un bellissimo brano del nuovo EP dei miei amici pugliesi, Violent Sins. They are out con il loro nuovo EP che si chiama Angels Are Mathematical. Beautiful, I love it. But before that we're going to play other music indeed, and we're going to continue con il gruppo dei The Sponge Tones, arrivano alla scena di North Carolina. Is a long running and widely celebrated gruppo, sono fuori con il loro terzo singolo che si chiama Lifetime Line, which will be out il 17 di questo mese, and we're going to play the one which is out on Big Steer Records, i miei amici alla scena di Los Angeles, Big Steer, thank you. And abbiamo anche il nuovo singolo che si chiama Moths, della grande
Kristin Hirsch, naturalmente, Trophy Muses, which she will be out anche con il suo nuovo album su Fire Records, che si chiama Sugar on Black Stone. It's coming out il 18 di settembre. Avrà anche dei concerti qui in London, due giorni a Lexington. Vediamo un pochettino se possiamo andare, ma very unlikely, perhaps, dipende da quello che faccio. Anche perché sarà in London in October, right? And then abbiamo anche il gruppo dei Railcard, beautiful indie pop there. But for now, ladies and gentlemen, I give it to you, the Spongy Tones. Enjoy.

Well then, Ellen Love and Company, aka Railcard, they are out con il loro nuovo singolo, un bellissimo singolo su Skepwalks Records, un singolo chiamato Two Steps at a Time, indeed. And the band is coming out con il loro album di debutto il 18 di settembre, also tramite Skepwalks Records. Great stuff, I love it. Indie di prima qualità, certamente. And before that we played il bellissimo brano di Christine Ash dal suo album, which is coming out also in September, chiamato Sugar on Black Stones, which is out via Fire Records. Abbiamo fatto ascoltare Moths and the Sponge Tones from North Carolina con Life Timeline su un'altra etichetta molto interessante, l'etichetta che tra l'altro ci manda sempre delle cose molto molto molto interessanti, la Steer Record. Right. We played appunto Lifeline Timeline. God, how can I make it to remember things when I do a radio show? Il fatto che non ho neanche qualcosa davanti a me per ricordarmi, assolutamente. Big Steel Records, ecco va, mi è venuto appunto in mente right now. Anyway, Mimmo Cacca on a Saturday as usual. qui sulle frequenze di Radio Covidista con voi on a Saturday, and continuando appunto che sono London Calling. Abbiamo questo gruppo che arrivano dalla scena di Berlino, infatti si chiamano Luft and they are out con il loro nuovo singolo, un singolo che is out on Tough Love Records, and this is their single is called Something on My Mind. I have so many things in my mind, not only something.

Wow, that's a new song by one of the band which I always loved, naturalmente, particolarmente quando sono usciti nel 2005 il loro album di debutto chiamato Silent Alarm e poi anche quel bellissimo singolo chiamato Banquet. We're talking about Block Party. Indeed, they are out con il loro nuovo singolo chiamato Love Bombs, alla voce naturalmente il loro frontman Kele Okereke, and probably they are out also working on the new album indeed. And before that we played another great track, un brano che arriva da un artista che si chiama James Ellis Ford. Direte voi, chi è James Ellis Ford? Non so se vi ricordate, qualche annetta dietro naturalmente, lui faceva parte di un duo chiamati Simian Mobile Disco, che hanno fatto uscire anche one or two albums, remember, we played quite a few times here in questo very show. Tra l'altro anche James Ellis Ford ha fatto anche parte di quel super gruppo che c'era anche a Arctic Monkey Inside, qualche membro naturalmente, quel super gruppo chiamato The Last Shadow Puppets. Anyway, he's out con il suo nuovo singolo chiamato semplicemente Overtones, James Ellis Ford, here on London Calling, su Radio Capodistria con voi in a Saturday, Summer in the City, it is warm and we give you music that we love. And we went to Berlin to play a track from a band called Luft, and there was a track called Something on My Mind. Yes, I have something on my mind now. Andiamo a aprire una parentesi alla scena italiana, perché ci piace moltissimo quello che sta succedendo in Italia, and Why to Leave Behind. Andiamo con il gruppo di Foligno, il Power Trio, che da un po' che non facciamo ascoltare. Taiga, Shit, Taiga, Taiga. They are out con il loro nuovo singolo chiamato Glue, che tra l'altro è anche parte del loro nuovo album, which is coming out sometime later, un album chiamato Dissolve Here, and this is a great track, Glue. Then we go to Caserta for a bit of western spaghetti instrumental band chiamati The Bradipos 4, l'etichetta della la grande etichetta di Pisa ha fatto uscire un album di raccolta chiamato Reverb Gang, and we're going to play a track called Burn and a Bad Sign. Am I being indeed? And also we play naturalmente un bellissimo brano dell'IP dei miei amici pugliesi, naturalmente parliamo del grande gruppo che si chiamano Violent Sins, but for now I give you Glue, Tiger Shit, hey, Tiger Tiger.

That's just beautiful. I love it. Questo è un bellissimo EP which is out now dai pugliesi post rock and dark romanticismo dentro, qualcosa di molto tenero, molto sensuale anche allo stesso tempo, però malinconico indeed. Violent Scenes, il loro nuovo EP chiamato Angels Are Mathematicals, they're mathematical, the angels, yes, it can be indeed. And questo è il loro nuovo singolo, il loro nuovo EP, which is coming out, is out actually on Almost Halloween Time Records. Il gruppo is led by Mr. Giorgio Cuscito, naturalmente, mio amico. Is coming out also in September con il loro nuovo album, che mi auguro appunto di avere un po' in anteprima, anche perché vorrei certamente lo vorrei recensire for The Sleeping Shaman. Because they deserve it, indeed. Yes, there was a beautiful track called Living in the Rooms. Tra l'altro c'è anche il video su YouTube if you want to listen to, if you want to watch as well. And check it out, EP, Angels Are Mathematical, and it's beautiful, beautiful EP. Before that, naturalmente from Caserta, the Surf, Guitar Surf band, the Bradipus 4, un album raccolta tramite Aria Pirata di Pisa, si chiama Reverb Gang. We play the track called Born Under a Bad Sign. And we go also from Foligno, il power trio dei Glue, Taiga Shit, il nuovo singolo chiamato Glue del gruppo dei Taiga Shit, Taiga, il loro album chiamato Dissolve Here is coming out soon. So London Calling è arrivato appunto alla fine di questi 60 minuti, che mi auguro appunto vi siano piaciuti, certamente bando qualche sbaglietto naturalmente che faccio, perché devo preparare un po' la scaletta per bene e mettermi davanti a me tutte le informazioni, ecco, così almeno come appunto succede alcune volte I go there and I play there. Anyway, andiamo al nostro amico Invisible Tom. Hey Tom Stalley, how are you, mate? He's back again con un nuovo singolo che si chiama Black Swans. Black Swans. He's not going to ride away.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Rod Stewart dal vivo con Tonight's the Night, versione acustica dal vivo alla Royal Albert Hall, per iniziare bene il nostro pomeriggio insieme con una grande canzone qui su Radio Capodistria. Siete con Andrea F. Estate Freschi, la versione estiva di pomeriggio alle 4 con voi in diretta dalle 16 alle 18. Abbraccio a chi ci ascolta la notte, i miei ascoltatori e amici nottambuli come me, dalla mezzanotte alle 2. Abbiamo aperto con questa canzone perché, come sapete, qui è tradizione nei nostri pomeriggi ricordare gli anniversari, i compleanni, gli avvenimenti speciali nella storia della musica in questa data. In questo caso il 13 di luglio, ovviamente per chi ci ascolta in diretta la notte siete già con un piede nel 14, ma insomma c'è chi come il sottoscritto sostiene che non cambia giorno fin quando non si va a dormire, ecco, no? Quindi si va a dormire alle 5 di mattina, per me è sempre la giornata precedente, anche se siamo già tecnicamente nel giorno nuovo. Rod Stewart in questo giorno, il 13 di luglio 2007, riceveva il suo CBE, Commander of the British Empire, comandante dell'impero britannico, un'onorificenza che il principe, l'allora principe Charles, adesso re Carlo, gli consegnava a Buckingham Palace per i suoi servigi al mondo della musica e della cultura britannica. Arrivava vestito con, beh, un po' strano, perché aveva una cravatta con un teschio e delle ossa, pantaloni bianchi e camicia a righe, anziché insomma essere con il solito frac come si dovrebbe per queste occasioni. D'altra parte, Rod Stewart, una volta gli chiesero qual è il segreto della tua longevità, del fatto che tutte le donne impazziscono per te, lui disse: non porto mai calzini, in nessuna condizione, in nessun tipo di scarpa. Ora, non so quanto sia veritiera questa cosa, però da uno così forse andare in giro in camicia a righe e cravatta con teschio e ossa, anche in presenza del principe Carlo, ce lo potremmo aspettare. Rod Stewart, il cielo ce lo conservi a lungo in questa giornata, quindi insignito di questa onorificenza, ricordato come tanti altri artisti e avvenimenti che ricorderemo oggi qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Non soltanto questo, ovviamente, anche la musica dal presente e dal passato. E a proposito di il cielo ce li conservi a lungo, i Rolling Stones ci hanno appena deliziato con l'uscita del loro nuovissimo album Foreign Tongues, bellissimo party di lancio in questi giorni a Londra, con tanto di droni che in cielo hanno composto enorme la linguaccia degli Stones. Però poi all'interno del club c'è stata una session di ascolto del disco e soprattutto c'è stato un concertino acustico con Mick Jagger alla chitarra, un signore alle tastiere, Ron Wood alla chitarra elettrica, in versione molto minimale per la serie Siamo comunque dei ragazzi, anche a questa veneranda età, che continuano a divertirsi. E loro, divertendosi, hanno firmato anche il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale sulle nostre frequenze, che è la loro stupenda Jealous Lover.

Jealous Lover Rolling Stones con questo ritornello in cui dice: tu sei una parte di me, però togli le mani di dosso, cara amante troppo gelosa, lasciami essere chi sono io, lasciami essere me stesso. Questo ve lo dice Mick Jagger alla sua veneranda età. Oltretutto avete sentito il falsetto, che è lo stesso di canzoni mitiche come Miss You, ad esempio, di altri brani di questo tipo, che insomma nella storia degli Stones con questo falsetto quasi prinziano hanno fatto epoca. Ma lui adesso ha 82 anni e canta così. Magari fossimo tutti in questa stessa splendida forma. Il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodistria, i Grandi Stones dall'ultimo loro album in studio, il loro 25esimo disco intitolato Foreign Tongues, sui nostri 1170, leggendaria nostra frequenza del mito, in AM, in onda media, in FM stereo, RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, in streaming completamente in chiaro e gratuito, senza registrazione, account, password, carte di credito, codici fiscali o altre rotture di scatole e seccature, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Radio Capodistria tutto attaccato.si. Poi basta cliccare, c'è questo player chiaro e evidente dove vi arriva la nostra musica. Più avanti vi do anche i nostri social. Adesso continuiamo con un'altra delle notiziole del giorno. In questa giornata parte della diciamo così, della vita da rockstar di un personaggio chiamato Anthony Kiedis, la voce dei Red Hot Chili Peppers, aveva una svolta un po' drammatica. 1997, il 13 di luglio, aveva 5 ore di sala operatoria per una serie di interventi, perché girando in moto per Los Angeles, come si conviene una rockstar come Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, ha fatto un tremendo incidente che lo portò a fare questa operazione, alla quale fortunatamente sopravvisse anche bene, non senza un po' di cicatrici, non senza un po' di tessuto cicatriziale, che in inglese si dice scar tissue.

Scar Tissue, che significa proprio tessuto cicatriziale, il titolo di questa canzone. Lì era una metafora, però insomma in questo caso ricordando questo terribile grande intervento chirurgico che oggi sopravviveva il buon Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, mi sembrava il caso di ascoltarci questa canzone. Per la serie vuoi essere una rock and roll star, però stai attento, ecco, So You Wanna Be a Rock and Roll Star è anche il titolo di un grandissimo successo dei Byrds e oggi, guarda caso, è il compleanno, l'84esimo compleanno di Roger McGinn. La voce, il frontman di questa formazione storica, che è forse il suo diciamo così credit discografico più importante, anche se poi da solista ha pubblicato 10 album, ha collaborato con gente come Tom Petty, come Bob Dylan, eccetera eccetera, come Chris Hillman, fa parte della Rock and Roll Hall of Fame dal 1991 insieme ai Byrds ed è uno che ha praticamente inventato una maniera di suonare la chitarra derivato dal banjo, dalla musica folk, poi pesantemente compressa ed effettata in studio per ottenere questo suono quasi non lo so come chiamarlo, quasi da campanellino, no? Quasi orchestrale, da questa sua Rickenbacker 12 corde che caratterizza tutta la sua discografia e quella dei Byrds. Insomma, un innovatore sotto tanti punti di vista e un grande rocker anche lui, quello che ha scritto oltretutto So You Want to Be a Rock and Roll Star.

So You Want to Be a Rock and Roll Star, questa chitarra che sentite, questo jingly jangly style, così lo chiamano gli inglesi proprio in maniera onomatopeica, è parte di questa invenzione portata avanti anche da Roger McGinn. Pensate che nel mega single di successo Mr. Tambourine Man, brano scritto da Bob Dylan, è stato in realtà l'unico membro dei Byrds a suonare effettivamente sulla canzone. Direte, beh, gli altri erano altri... No, c'erano gli stessi componenti, però tutti gli altri erano musicisti da studio, session man. Lui invece disse no, io qua devo esserci, e suonò tutte le parti essenziali, portando il suono dei Byrds anche in quella canzone, che sennò sarebbe stato semplicemente un singolo cantato da lui ma interpretato da tutt'altri musicisti. Ha lavorato anche con Gene Clark, con Chris Hillman, ha formato un trio chiamato McGinn, Clark and Hillman, che è praticamente un trio che raccoglieva l'eredità dei Byrds. Compleanno oggi anche per lui, il cielo ce lo conservi a lungo, il che mi porta a ricordare un musicista particolare. Lawrence Donegan è stato uno dei membri fondatori di un gruppo che a me negli anni 80 piaceva molto, Lloyd Cole and the Commotions. Un gruppo molto raffinato di sonorità, sì, cantautorali ma anche rock, abbastanza rare negli anni 80, caratterizzato anche dalla bella voce di Lloyd Cole e dal carattere difficile. Lui è sempre stato uno un po' scontroso, un po' imbronciato e così via. Si sono poi riformati, hanno lavorato da 82 all'89, sono riformati nel 2004, poi di nuovo nel 2009, poi hanno smesso definitivamente. Lawrence Donegan adesso fa lo scrittore, oltretutto fa il giornalista, scrive di golf, pensate, per il Guardian, questo famoso giornale britannico. Ha scritto anche dei bei libri, un libro sulla sua carriera nel mondo del golf, ha scritto un libro su quando negli Stati Uniti lavorava come venditore di macchine usate, che negli Stati Uniti è tutta una cosa particolare, no? Vendere macchine usate in America è praticamente una vera e propria avventura, e anche su quando lavorava come corrispondente dalla contea di Donegal in un piccolo villaggio dove non succedeva mai niente. Quindi ha scritto un libro sul fatto che non c'erano notizie da riportare in quel, da quel luogo. Un personaggio interessante, comunque è suo il basso all'interno di questa splendida canzone di Lloyd Cole and the Commotions. Ce lo ricordiamo volentieri perché oggi è il suo compleanno, come dicevo. Lui, Lawrence Donegan, è nato il 13 luglio 1961. Questa grandiosa canzone si intitolava Perfect Skin.

Perfect Skin, Lloyd Cole and the Commotions. Neanche il loro più grande successo, in realtà ce n'era un altro intitolato Brand New Friend, che forse era il singolo maggiore, ma a me piaceva tantissimo questa. Allora, gli anni 80, ogni tanto ci si trovava in qualche ritaglio di spazio, diciamo così, in qualche angolino anche della grande musica, ci si trovavano anche dei grandi avvenimenti. In questa giornata del 1985 aveva luogo il Live Aid per aiutare le popolazioni affamate in Etiopia, iniziativa di Bob Geldof e Midge Ure, che riuscì a raccogliere oltre 40 milioni di sterline in beneficenza, con 1,5 miliardi di persone a vedere questo spettacolo in oltre 160 paesi. Altri tempi, gli anni 80, credevamo ancora, speravamo di poter credere che anche la musica potesse cambiare il mondo, che i cattivi del mondo avrebbero ascoltato, invece insomma vediamo come siamo ancora messi. Iniziava alle 12.01 del pomeriggio con gli Status Quo, contemporaneamente poi a Londra allo stadio Wembley e al JFK Stadio a Filadelfia, con artisti come Paul McCartney, Phil Collins, Li Hu, i Queen, U2, David Bowie, Mick Jagger, insieme i Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Lionel Richie, Led Zeppelin, una reunion disastrosa a dir poco, e altri ancora. Insomma, tutta una serie di personaggi capitanati dal buon Bob Geldof. Io, per ricordare questo avvenimento, non posso, se metto un brano di ognuno facciamo tutto il programma dedicato al Live Aid, va bene così. Invece più avanti voglio anche fare un pensiero a Peppino Di Capri, che ci ha lasciati in questi giorni, il nostro prossimo spicchio dopo le news delle 16.30 per chi ci segue in diretta. E invece mi è venuto in mente che il buon Bob Geldof pubblicava un album intitolato Deep in the Heart of Nowhere l'anno dopo il Live Aid, nel 1986, e c'era una canzone che ne fece da singolo, che lui disse mi venne in mente ascoltando i Simple Minds al Live Aid, mentre loro suonavano il pulsare potente della loro batteria su canzoni come Don't You Forget About Me, eccetera eccetera, e altri brani che caratterizzavano la loro discografia di quel periodo, tipo Alive and Kicking. Gli fece venire in mente questa canzone che lui scrisse praticamente nel retroparco palco del Live Aid, dicendo questo è il mondo che sta chiamando, this is the world calling. E nel ricordare il Live Aid io ricorderei che il mondo sta chiamando anche abbastanza disperatamente anche oggi.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

La panchina, la voce indimenticabile di Peppino Di Capri, forse non uno dei suoi più grandi successi. Quando si parla di lui si parla sempre di brani come Champagne, chiaramente, come Roberta, Un grande amore, niente più, eccetera eccetera. Però questa da Sanremo 2005 mi è sempre piaciuta, una canzone oltretutto nella quale lui è anche coautore del brano. Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, ci ha lasciati due giorni fa, l'11 luglio 2026, aveva 86 anni nella sua natia Capri. Un grande della musica italiana, un grande della canzone italiana, una voce di quelle che negli anni 60, 70, 80 qui a Radio Capodistria era di casa, come tutte le altre grandi voci della canzone italiana, non soltanto della canzone italiana ma anche di quella napoletana. Un personaggio con una vita a dir poco rocambolesca, che iniziò a suonare il pianoforte all'età di 4 anni, all'età di 6 anni già suonava per intrattenere i militari statunitensi di stanza in Italia. Uno che ha aperto il tour dei Beatles in Italia nel 1965, non so se mi spiego, quindi certamente non da poco. Uno che ha vinto il Festival di Napoli varie volte con le sue canzoni in napoletano e che ha anche partecipato agli Eurovision Song Contest a Sanremo, e che fino alla sua età di 86 anni è sempre rimasto un personaggio elegante nel mondo della canzone italiana, fuori dagli scandali, diciamo così. Uno che è stato, mi sembra, forse l'artista più volte presente al Festival di Sanremo, credo 15 volte, non so se ci sia qualcuno che lo batte in questo senso, e che in tutti i suoi dischi ha fatto delle splendide cose, splendide canzoni, spesso e volentieri collaborando con grandi voci. Mi viene in mente Milva ad esempio, anche Toto Cutugno se non mi sbaglio, poi insomma Anna Ox, Albano. Peppino Di Capri era una di quelle voci che molti amavano affiancare alla loro musica e che comunque vogliamo ricordare nell'onorare la sua scomparsa avvenuta due giorni fa con quello che è stato uno dei suoi più grandi successi, che non sarà stato così romantico, suadente, pensoso e anche filosofico come questa splendida La Panchina che ci siamo appena ascoltati, ma indubbiamente scritto il suo nome a caratteri d'oro nella storia della musica italiana. E sto parlando di Saint-Tropez Twist, con il quale diciamo ciao Peppino.

Dal twist post rock and roll di Peppino Di Capri, il suo Saint-Tropez twist, ricordato giustamente qui a Radio Capodistria, vista la sua scomparsa venuta soli due giorni fa, le New York Dolls, non so neanche come dovrei dire effettivamente, questa band e il loro rock and roll, non forse la band migliore dell'universo, ma certamente una delle band più trasgressive dell'universo, vestiti da donna, truccati da donna pesantemente, con una musica abbastanza elementare a cavallo fra punk e rock and roll, hanno caratterizzato tutta una serie di movimenti e di momenti musicali del cosiddetto glam rock negli anni 70. In questa precisa giornata del 2004 ci lasciava Arthur Kane, il loro bassista e membro fondatore. Pensate, aveva solo 55 anni, era convinto di essersi preso un'influenza, si sentiva male, si sentiva affaticato, andò al pronto soccorso di un ospedale di Los Angeles e questi in un paio di ore gli diagnosticarono una leucemia che dopo un paio di ore già lo uccise. Io non so se esista una cosa come la leucemia fulminante o se semplicemente Arthur Kane stava come sempre vivendo una vita esagerata e arrivò lì quando era veramente proprio già al limite. Loro fecero solo due album, New York Dolls e Too Much Too Soon. Lui ha avuto una vita turbolenta, ci sono documentari in cui lo vedete con la mano ingessata perché la sua fidanzata di allora cercava di tagliargli via il pollice per impedirgli di suonare il basso. Pensate che cosa, è completamente fuori di testa. E anche la sua morte non fu meno turbolenta, non soltanto la circostanza che vi ho spiegato, ma anche il fatto che sua moglie, quando si fece finalmente viva, la sua ex moglie, dopo tanto tempo per onorare il suo desiderio di venire sepolto accanto agli altri membri dei New York Dolls, Johnny Thunders e Jerry Nolan, si vide rifiutare questa richiesta perché dissero, il personale medico dell'ospedale disse: signora, il corpo è stato qui oramai da più di un mese ed è talmente in stato di decomposizione che non c'è assolutamente più nulla da fare. Cose stranissime, storie tristi nel mondo del rock and roll. Voglio ricordare piuttosto qualcos'altro per continuare, ma restando comunque su questa linea musicale, ecco, diciamo così, non so se avete mai ascoltato un brano intitolato Tulane. Ecco, Tulane è uno dei pochi successi di un signore chiamato Steve Gibbons da solista. Lui fece parte dei Move, fece parte degli Idol Race, si inventò una band chiamata The Balls, ma soprattutto faceva parte dei The Uglies negli anni 60. Con la sua Steve Gibbons Band fece un solo successo intitolato Tulane e oggi nel giorno del suo compleanno, è nato il 13 luglio 1941, ce l'andiamo ad ascoltare per continuare in rock and roll questo nostro pomeriggio.

Tulane, Steve Gibbons Band, non poche le somiglianze con Johnny B. Goode di Chuck Berry. Diciamocelo, rock and roll non proprio originalissimo nella musica di Steve Gibbons da solo, che forse aveva già dato, diciamo così, nel realizzare i suoi lavori, la sua collaborazione insieme a Trevor Burton dei The Move o gli Idle Race o The Uglies. Comunque, il suo compleanno oggi, nato in questo giorno del 1941, mi sembra giusto ricordare anche lui. Vi stavo promettendo prima un qualcosa di una band chiamata The Strobes, ci si ricorda poco spesso di loro, secondo me. Sono un gruppo invece che ha firmato un po' di bei successi. Nel nostro archivio ne ho incontrati parecchi. In questa giornata ci lasciava il loro Dave Cousins, che era il frontman, l'autore, il chitarrista principale a 85 anni. Forse vi ricorderete di questa, che si intitolava Lay Down.

Lay Down, successore dei The Strobes. Mi è venuto in mente che c'era un periodo in cui questa si sentiva in radio spesso e volentieri. In questo giorno, il 2025, ci lasciava la voce di questa formazione, Dave Cousins. Per arrivare all'album della settimana, ancora non ve l'ho menzionato neanche oltretutto, il disco dei The Strobes. Anzi, non vi ho anche menzionato i nostri social, ve li ho promessi. Noi siamo su Facebook, Radio Capodistria Musica. Schiacciate un bel like, mettetela un bel mi piace. È musica che state ascoltando, è la musica quindi che dovete seguire. Radio Capodistria Musica, tutto molto semplice. Se cercate il sottoscritto, io su Facebook non ci sono, ci sono invece su Instagram o su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, è uguale su Instagram, è uguale anche su X o Twitter, che dir si voglia. Per arrivare all'appuntamento con l'album della settimana, invece, un qualcosa che ci porta a ricordare una band che in questo giorno diceva noi ci fermiamo. Era il 1999, il 13 luglio, Greg Alexander annunciava che i suoi The New Radicals avrebbero smesso di essere in attività. Qualcuno dirà, vabbè, ma sono tanti gruppi che smettono. Sì, però loro avevano fatto un solo album e su quel disco avevano un successone mondiale. Soltanto questo. Greg Alexander dice, io non voglio mettermi a scrivere musica per altri, cosa che ha fatto, a scrivere successi per altri, cosa che ha fatto, e non ho più voglia di andare in tour e di stare in prima persona sui palcoscenici. Succede anche questo. Il successone però era enorme. La canzone, questa la ricorderete, era You Get What You Give, che ci accompagna al featured album. We'll be right back.

Si apre così l'album dei Pain Gain, che porta semplicemente il loro nome. Pain Gain, dolore e guadagno. C'è una teoria dietro a questa cosa, che il dolore è presente nelle nostre vite, lo incontriamo tutti, purtroppo, che il dolore rimane spesso e volentieri con noi, purtroppo, ma anche che da tutto questo l'animo umano ci guadagna qualcosa. Ecco, Pain Gain è un progetto collaborativo, un supergruppo, direbbe qualcuno, ma loro non sono delle superstar in realtà, anzi sono semi sconosciuti. Chloe Cole, di un progetto chiamato KL Low, Hamish Lefevre Swim e Sam Cooke Crushed, sono tre progetti diversi che hanno abbandonato delle sonorità più dance, molto più elettroniche, diciamolo, per trovarsi insieme a scrivere musica, non si sa come, non si sa come mai, in una situazione già un po' da favola, perché dicono in un ritiro spirituale in una foresta in Australia che dà su una spiaggia proprio fronte oceano, foresta, oceano, spiaggia Australia. Siamo veramente in zona esotica, mi viene in mente l'atmosfera di quel film di con Leonardo DiCaprio, no? Quando si trova invece in Thailandia, in questi posti così abbastanza da sogno, dove questa musica tutto sommato molto cinematografica, molto dalle larghe atmosfere, ci sta. Loro dicono è musica immersiva, oggi il termine immersivo viene usato per ogni cosa, va tutto remixato in, non più in surround ma in Dolby Atmos, quindi l'immersivo è un po' una tendenza, ma immersivo forse in questo caso significa proprio nella maniera in cui è scritta la musica, nei sentimenti, nella maniera in cui vi attira al suo interno. Anche questo brano che abbiamo ascoltato, la traccia di apertura dell'album Only Nothing, parte delicatissimo con la voce di lei per poi svilupparsi verso sonorità quasi indie rock, direi. Forse avrete sentito in circolazione quello che è uno degli splendidi singoli e anche videoclip da questo disco, si intitola Turning Point. Loro sono Pain Gain, il loro disco di debutto che la critica sta veramente osannando, bisogna dire. Il loro album è omonimo, quindi semplicemente Pain Gain, ed è il nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

Turning Point, loro si chiamano Pain Gain, il singolo e video attuale, se ho ben capito, perché insomma è difficile per questa formazione che non è che segua dei tempi molto radiofonici di pubblicazione dei singoli capire esattamente dove stanno andando a parare. Ecco, quando si parlava di musica dai sentimenti, dalle sensazioni, dalle sonorità immersive, non dal punto di vista tecnico del surround, ma proprio delle sensazioni, mi sembra che questa Turning Point ne sia certamente un ottimo esempio. La voce eterea, queste atmosfere che sono più rarefatte dei Morcheeba o dei Massive Attack nei loro momenti più rarefatti, questi elementi di dream pop combinati all'elettronica, tutte queste sonorità che ben conosciamo, che però riescono in un cocktail particolarmente maestoso, mi viene a dire, all'interno del lavoro di questa formazione. Strano questo abbandonare l'elettronica e proprio neanche non scegliere quasi nessun pulsare ritmico all'interno di tutto l'album, al di fuori di qualche piccola eccezione come sentirete e sentiremo, e però invece nel riuscire molto bene a creare una cosa che sembra una colonna sonora di un'atmosfera che forse è proprio quella di dove hanno scritto i brani, come dicevo, una foresta in riva a una spiaggia in Australia, quindi una location esotica, è un'atmosfera assolutamente di pace e di rilassatezza. Uno dei singoli parla della fama, non certo della celebrità, non certo della frenesia, come sentiamo anche qui dall'impostazione di questa, The Fame.

avete bisogno di un disco quasi da meditazione, di qualcosa che sostituisca gli Enigma, no? degli anni 90, dei primi anni 90, con qualcosa di più contemporaneo, forse i Pain Gain fanno effettivamente per voi. Progetto Made in Australia, dicevamo, primo album che porta semplicemente il loro nome, 10 le tracce su questo disco, c'è un loro sito Bandcamp e naturalmente viene anche pubblicato da Play It Again Sam, quindi un disco in circolazione e in grande distribuzione internazionale, così l'abbiamo tenuto anche noi qui su Radio Capodistria per averlo come album della settimana. Chloe, album della settimana, il nostro featured album. Chloe Cole alla voce, Hamish Lefevre e Samuel Cook ai suoni, sonorità elettronica e ritmiche, musica elettronica ma organica, dicono loro. E forse è vero, forse c'è un cambiamento nell'aria anche nel mondo della musica elettronica in questo senso. Una delle tracce del disco che più mi è piaciuta è questa, che si intitola proprio Qualcosa nell'aria, Something in the Air.

In questo brano, forse più che in altri dei Pain Gain, è evidente come sia vero quanto affermano anche nel materiale stampa, che c'è una parte della loro musica dedicata, riservata alla creazione per errore, a cose che nascono per caso, a registrazioni non terminate, a suoni o rumori che sono stati registrati quasi in maniera erronea, che diventano parte di questo loro mondo sonoro, un'atmosfera sonora tattile. Loro in realtà sono insieme dal 2023 ed era un bel po' di tempo che accarezzavano l'idea di realizzare un progetto insieme, e anche quando l'hanno realizzato non è che sono affrettati a pubblicarlo. Il disco in realtà ufficialmente è uscito il 10 di luglio, quindi soltanto 3 giorni fa per chi ci sta ascoltando in diretta, però insomma ci hanno messo un po' di tempo a decidere se volevano farlo uscire o meno, come volevano farlo uscire, stanno ancora pensando anche a un aspetto live. Diciamo che quindi la commercialità non è proprio la priorità di questo gruppo e della creazione della loro musica, ed effettivamente la cosa si sente, c'è questa rilassatezza all'interno di tutto l'esperimento che sta benissimo con il tipo di suoni che fanno, sperimentazione anche con suoni e strumentazioni analogiche, pur in un mondo, in un contesto elettronico, però completamente privo di quell'aspetto ritmato e quasi ballabile che dell'elettronica sembra essere diventato oggi un sinonimo, con pochissime eccezioni. Ancora 2 brani che voglio farvi ascoltare, questa si intitola Dead Dog Dream.

Note finali di Dead Dog Dream, penultimo brano che faccio ascoltare da parte dei Pain Gain, protagonisti del nostro spazio Featured Album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Che dire, un disco al di fuori di ogni genere musicale, qui c'erano elementi quasi Depeche Modeiani, mi verrebbe da dire, ecco, se mi passate questo termine. L'elettronica, così come la intendono loro, è una, tutto sommato, una somma molto organica di strumenti anche analogici, anche vecchi, di rumori, di suoni e di trattamenti della voce indubbiamente molto eterea e anche molto bella, insomma molto fascinosa, di Chloe Cole, che mi sembra in primo piano all'interno di questa collaborazione di tre musicisti made in Australia. Ce ne concediamo con quello che è stato uno dei primissimi singoli dal disco e anche la canzone che ha fatto appunto parlare inizialmente molto di questa band. Si intitola Prize Fighter, chi lotta per i premi, non so se loro stiano lottando per un qualsiasi premio, uno per l'originalità e la godibilità di queste atmosfere cinematografiche, certamente lo vincerebbero.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Chillin' with the Beat, il nuovo singolo nuovissimo di Jane dalla Francia, classe 1992, 34enne, talentuosa cantante che, come vi ricorderete, aveva un singolo intitolato Makeba che ci fece saltare e ballare tutti praticamente nel 2015. Makeba fu anche usato per una pubblicità della più nota marca di jeans al mondo. Adesso è ritornata con questo, non sono sicuro che sia altrettanto valido. Comunque, sempre interessante questa sua combinazione un po' afrobeat, un po' elettronica, visto che lei ha anche origini malgasce, ma soprattutto ha vissuto, perché suo padre girava per lavoro, a Dubai, nel Congo, ha vissuto ad Abu Dhabi, ha studiato percussioni arabiche e cose del genere, quindi inserisce tutti questi elementi all'interno della sua musica. Un nuovissimo singolo, una delle novità in ascolto sulle nostre frequenze in questa estate torrida di Estate Freschi su Radio Capodistria, dopo che ci siamo lasciati alle spalle il disco molto più calmo, molto più dissetante, molto più rinfrescante dei Pain Gain dall'Australia, album che portava soltanto il loro nome. Musica fra ambient, fra dream pop, fra elettronica, fra trip hop, non so neanche io come definirla, che spero comunque abbiate gradito. La prossima domenica ve ne anticipo un altro in coda ad album charts e poi lunedì ce l'ascoltiamo per ben mezz'ora. Adesso voglio ricordare che oggi è il compleanno di Benny Benassi, Marco Benassi, chiamato Benny Benassi, DJ italiano, nato il 13 di luglio 1967, compie oggi 58 anni, che ha iniziato la sua carriera da DJ oramai tantissimo tempo fa, alla fine degli anni 90, poi ha remixato cose per un sacco di personaggi come Public Enemy, ha vinto un Grammy anche per quello, oltretutto è uno dei DJ nella top list del famoso DJ Mag, ha remixato gente come Jovanotti e contemporaneamente negli ultimi anni ha fatto delle cose belle insieme a chi nel mondo dell'elettronica ha riconosciuto il suo tocco particolare, come Sophie and the Giants, che hanno collaborato con lui in questo brano intitolato Golden Nights.

Golden Nights, non so se le vostre notti saranno dorate, ma i vostri pomeriggi, se ascoltate la musica qui su Radio Capodistria, probabilmente un pochino di polvere d'oro la raccoglieranno con queste grandi canzoni dall'oro della storia, della musica, del pop, eccetera, eccetera. Non parlo soltanto di questa, che forse non era fra i brani più grandi della storia della musica o della discografia di Sophie and the Giants, ma erano insieme a DRD, Astrality e anche Benny Benassi, una collaboration tripla, anzi quadrupla, visto che c'è anche Sophie and the Giants, ascoltata nel giorno del compleanno del bravo Benny Benassi, che compie oggi 58 anni, nato in quel di Milano nel 1967, il 13 di luglio. Ma a proposito di grandi canzoni, il 13 luglio 1985 accadeva una cosa unica nella storia del pop fino ad allora. I Duran Duran portavano alla numero uno della classifica americana un brano dalla colonna sonora di James Bond. Non era mai successo prima, nonostante nelle colonne sonore di James Bond, di canzoni di successo, di grandi voci e grandi cantanti, ce ne fossero tanti, ma nell'85 la Duran Mania era all'apice. La canzone che arrivava al vertice della chart di Billboard era A View to a Kill.

A View to a Kill, Duran Duran, 1985, questo giorno 13 di luglio, è la numero uno della classifica americana, prima volta in assoluto per un brano da una colonna sonora di James Bond, si intitolava così anche il film, naturalmente, A View to a Kill. In questa giornata vogliamo ricordare anche qualcosa che ci porta a roccheggiare, ci porta comunque a restare negli anni 80, ci siamo restati un po' oggi, abbiamo ascoltato anche Bob Geldof, abbiamo parlato del Live Aid che succedeva proprio in questo giorno, un evento globale mai ripetuto, peccato poi, no? Che non ci siano più eventi così che radunano miliardi di persone in giro per il mondo di fronte alla TV a ascoltare, a vedere la musica, soprattutto poi se sono per una buona causa. Ci siamo ascoltati Lloyd Cole and the Commotions e adesso ricordiamo il compleanno di Mark the Animal Mendoza, l'animale Mark Mendoza, bassista dei Twisted Sister, membro fondatore di questa formazione, poi anche dei The Dictators, una che ha fatto tante cose importanti nel corso della sua storia, perché è andato anche poi a fare da producer, da remixatore per brani importanti della discografia di questa formazione e non soltanto. Lui non avrebbe suonato poi con il reunion tour della band nel 2026, preferendo fare le sue cose, un personaggio che nelle mani del quale anche il basso più grande, la chitarra basso più grande sembrava uno stuzzicadente, lui era effettivamente un enorme corpulento, non strano che lo chiamassero Mark the Animal Mendoza, vero nome Mark Glickman, nato il 13 luglio 1956, compie oggi 70 anni. Ricordiamoci che i Twisted Sister erano quelli che dicevano che noi non ci staremo, noi non accetteremo, noi ci ribelleremo, ovvero sia, we're not gonna take it.

Rock veramente da stadio, quello dei Twisted Sister di We're Not Gonna Take It. 1984, quando usciva questo singolone, era un brano al successo effettivamente incredibile. La voce di Dee Snider, che aveva anche scritto la canzone naturalmente. Noi con questa ricordavamo che oggi compie 70 anni Mark the Animal Mendoza, bassista dei Twisted Sister, che è presente chiaramente anche all'interno di questa canzone. Siamo addirittura d'arrivo, signore e signori. Ringrazio Danko Oblak al di là del vetro per la compagnia, la parte tecnica, caffè, tutte le cose che servono nel corso dei nostri pomeriggi insieme. Tutti voi per l'ascolto. Ringrazio i Pain Gain e la Play It Again Sam Records che ci hanno fornito dall'Australia questo loro interessante e sognante album che abbiamo avuto come featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, il loro disco di debutto che porta solo il loro nome, Pain Gain. Se vi è piaciuta questa musica particolarmente sognante, particolarmente cinematografica, loro dicono immersiva, ecco, sapete dove andarli a cercare. Per scegliere una canzone per farci da sigla di coda, oggi punto al 32esimo album di Bob Dylan, un disco che si intitolava Modern Times, usciva nel 2006, esattamente 20 anni fa. C'era uno dei brani che ne diventò un singolo, venne usato anche per delle pubblicità ed è forse una delle canzoni più ascoltate del Bob Dylan contemporaneo, per quanto si ascolti oggi la musica di Bob Dylan, forse troppo poco, perché ci sarebbe molto da imparare dai suoi testi e anche dal suo atteggiamento nel corso della storia. Gli valse anche un Grammy Award quel disco e questa canzone intitolata Someday Baby, cioè un giorno baby, perché un giorno noi ci si rivede. Questo giorno sarà domenica per Album Charts e lunedì per una nuova puntata di Estate Freschi. Grazie dell'ascolto, un abbraccio a tutti da Andrea F.